sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musica.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni, scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

something that's not fit. Once you start coming.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

qualche tempo vi leggere politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.
6: I know, but...

Mira. Give me a little Paul McCartney and Wings, does he?

0: Multi Talks.
1: No, io posso solo dire che prima ho visto una band che ha riportato in auge un genere che era ormai sottovalutato come il greencore. Twerking mentre suoni greencore.
2: Multi Talks.
3: Tregua spirituale, questo era l'argomento d'uscita, un po' di tregua spirituale.

Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

Come on.

Un, due, tre, c'è la. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.

0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in Corso Palermo 46.

0: E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento. E, insomma, lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi a rendere le trasmissioni meglio. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce un altro
0: Throbbing Gristle.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia / Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

watching the sun.

0: la questione più grossa. Si parla di reale censura.
1: La partita in ballo è sul diritto alla libera informazione, sulla libertà di espressione.
2: Ascolta Radio Blackout sui 105-250 della modulazione di frequenza o su www.radioblackout.org/streaming dal 1992 on air.

0: Martedì 22 settembre 2026, siete sempre e ancora all'ascolto di Radio Blackout. Ricomincia anche oggi l'informazione del mattino. Tante notizie sui giornali, ma anche prese da internet per oggi, anche insomma 3-4 approfondimenti, ma cominciamo ricordando i contatti. Oggi addirittura una spalla, ma non Spalletti.
1: Beh, intanto un buongiorno a tutte e tutti, eccoci qua sull'info di Blackout in maniera totalmente straordinaria. Cercheremo un po' di notiziarvi questa mattina, quindi voi rimanete con le orecchie ben incollate in quello che state facendo, che siete in macchina, che siete a lavoro, che vi stiate svegliando.
0: Non ho capito, le orecchie incollate a quello che stanno facendo?
1: No, le orecchie incollate alla radio, ovviamente. Okay, okay. E se volete potete incollarle anche al telefono fisso, se avete qualcosa da dirci, allo 011 249 5669,
0: oppure potete incollare al telefono mobile, però poi sarebbe difficile mandare dei messaggi. Comunque vabbè, vedete voi cosa volete fare con la colla e con le orecchie. Il numero è 346 6673 263. Adesso partiamo con un po' di musica.

intanto mi dicono che devo stare immobile con le orecchie incollate alle cuffie perché non funzionano molto bene. Appena mi sento e appena mi muovo non sento più niente. Ma passiamo a elencare quali sono gli approfondimenti di questa giornata mentre ci ascoltiamo Ariel Burnside, che io questa mattina mentre cercavo stavo scrivendo J.K. Rowling comunque l'album è As Pocket of Whiskey.

credo il mio album blues preferito. Comunque, questa mattina solo musica per stare in panciolle senza voglia di fare niente, magari con un po' di whisky, anche se sono solo le 9.06. Comunque, dicevo, questa mattina tre chiamate in diretta più un audio. Si comincia intorno alle 9.20 con un audio di un ambulante dell'associazione Casa Ambulante di Andria, che ci parlerà della manifestazione che terranno questo pomeriggio in tangenziale contro il caro carburante. Poi alle 9.30 avremo una chiamata con l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, che ci illustrerà il dossier uscito qualche giorno fa dalla difesa all'attacco, un'analisi un po' della ristrutturazione del comparto militare italiano, che insomma non riguarda unicamente le forze armate, ma questo lo approfondiremo appunto intorno alle 9.30. Poi alle 10 una chiamata con Leonardo Bianchi per fare il punto su la Galassia Maga, il sottobosco di internet che è stato per anni il grande bacino di supporto elettorale, ma non solo, del presidente americano Trump, per vedere un po' anche dopo la conferenza di Dallas della settimana scorsa com'è lo stato del consenso di questa parte dell'elettorato statunitense alla vigilia delle elezioni di midterm. E infine intorno alle 10.30 avremo una chiamata con una compagna da Firenze che ci parla sempre in parte degli Stati Uniti, perché ci sarà un presidio venerdì contro le sanzioni ad autistici inventati davanti al consolato americano di Firenze, per l'appunto.

Ebbene, andiamo a cominciare con una panoramica dei titoli dei maggiori quotidiani mainstream dal giornalone.it. Un anno fa circa i titoli sarebbero stati completamente diversi. 22 settembre era il primo dei grandi scioperi in sostegno alla Palestina. Quindi, insomma, vabbè, tra l'altro mandiamo un abbraccio a chi ancora sta pagando la repressione per quelle giornate straordinarie di mobilitazione in nome dello slogan blocchiamo tutto, che insomma non è stato solo uno slogan ma effettivamente per più di una settimana tenuto realmente sotto scacco la tra virgolette normalità dello Stato italiano.

0: I titoli di oggi sono abbastanza vari. Si parla in molti quotidiani, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, ma anche Il Messaggero, Il Resto del Carlino. Insomma, uno dei titoli più presenti riguarda la scuola. L'appello di Mattarella perché la scuola, insomma, non diventi un ghetto, mentre invece la Meloni, insomma, la variegata entità delle destre, parla di scuole ghetto già esistenti e vorrebbe mettere un tetto del 30% ai cosiddetti, non meglio definiti, stranieri. Quindi questo è uno dei titoli più presenti su prime pagine dei giornali di oggi.
1: Vabbè, a meno che non abbiate vissuto in una grotta nei giorni scorsi, avrete visto che è iniziata la campagna elettorale per le prossime elezioni, visto che il governo Meloni sta facendo un po' così, in pieno stile cara ti amo di Elie Storetese, andiamo a votare, no, ma forse no, ma dai, ma c'è Vannacci che ci sta guardando, cosa facciamo, insomma... è già iniziata la campagna elettorale, ci sono anche degli elementi che appunto porta avanti Fratelli d'Italia, che cercano forse anche di togliere qualche punto percentuale al crescente partito Futuro Nazionale, e quindi, come avrete visto, appunto c'è questo nuovo disegno di legge che andrà, come diceva bene Marghe, a regimentare, a dare un tetto massimo alla presenza di studenti stranieri nelle scuole, e oggi quindi l'appello di Mattarella. Ed eccoci qua quindi col il monito di Mattarella, che dice la scuola deve unire. Addirittura la CEI si esprime dicendo che la scuola sia il luogo in cui nessuno si sente escluso, tetto agli stranieri in classe. Valditara al Corriere, riguarda anche gli europei. Insomma, per come funziona la politica e l'informazione al giorno d'oggi, non sappiamo se questa notizia è realmente una notizia o una sparata da campagna elettorale. Anche perché non si capiscono bene ancora i vari termini che verranno inseriti in questa legge. Alcuni dicono gli stranieri che non parlano in nessun modo la lingua italiana. E sembra appunto che il discrimine reale sia quello appunto della lingua italiana, non del colore della pelle, della provenienza.
0: Tra l'altro sarebbe interessante parlare della questione dell'apprendimento della lingua italiana nelle nostre scuole, ma ovviamente in termini molto diversi, nel senso che la presenza di studenti con background migratorio nelle scuole italiane è ormai una realtà di fatto, anche con percentuali realmente significative. Eppure un piano di intervento per facilitare lo studio agli studenti, in particolare i nuovi arrivati, invece di lanciarli in una classe in primaria e poi lasciare così all'intervento individuale dell'insegnante di turno di cercare di anche accogliere una persona che magari è appena arrivata da un altro paese e non parla la lingua. Esistono solamente progetti a pioggia ogni tanto che, come dire, non hanno un reale impatto strutturale, e questo mi sembra un po' anche il leitmotiv, diciamo, degli interventi in generale. Infatti un altro dei titoli delle prime pagine dei giornali di oggi, insomma uno dei pochi che non dedica la notizia principale alla sparata di Fratelli d'Italia sulla questione scuole ghetto, è il Fatto Quotidiano, che dedica la fotonotizia alla social card. Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile. Quindi, insomma, accusano il governo di fare un'altra mossa di campagna elettorale. Quindi, dopo il bollo auto, questa carta per te, non mi ricordo esattamente come si chiama, che dà a mi sembra 15.000 famiglie selezionate dall'INPS con lo stesso principio della lotteria, all'incirca tra quelle con alcuni insomma requisiti economici, ovviamente, comunque questa carta da 500 euro che possono essere spesi per beni di prima necessità ma non benzina, quindi anche qui criteri stringenti. Quindi prima si eliminano, cioè insomma, invece mettere in campo degli interventi strutturali è un po' ma questo da anni se non decenni, la politica dei bonus, quindi così ogni tanto un intervento che non va a mettere in dubbio le fondamenta del problema in sé, ma che semplicemente così tampona un pochino. Ed è un po' anche la stessa cosa con i bonus carburante, di cui parleremo tra poco.

0: Ma la questione campagna elettorale non è una cosa che riguarda unicamente l'Italia, infatti in realtà tutte le prime pagine, ad esempio, del manifesto sono dedicate in vario modo a la questione, a, insomma, a paesi diversi dall'Italia, alla Germania, alla Russia, che si confrontano con elezioni amministrative o con campagne elettorali, o come nel caso degli Stati Uniti, di cui anche parleremo dopo, preparandosi alle elezioni di midterm. Quindi, insomma, è un po' un tema ricorrente in vari paesi. Ad esempio, il manifesto in prima pagina, nel titolo in parte bassa, scrive: Berlino vede rosso gli affitti al centro, commentando e tra poco andremo a leggere anche un pezzo di un articolo, il boom della Link nella capitale tedesca. Poi anche in Russia, come saprete, ci sono state le votazioni per la Duma, che hanno visto una vittoria schiacciante del partito Russia Unita di Putin, che ha ottenuto circa il 58%, con un'affluenza che si attestava intorno al 60%, quindi una cifra consistente sicuramente se vista dalle nostre latitudini.
1: But boy, this friend of mine went home one night. He was pretty fucked up, you know. He didn't know where, what house he was in. This guy, he just feeling through that, you know. Looking his eyes.
0: Senza entrare nel dettaglio poi del programma di tutti i partiti o di tutte le coalizioni, le potete ritrovare se vorrete dalla pagina 6 del manifesto. Si dedica prima la prima pagina all'evento dei giovani di Fratelli d'Italia. Il manifesto dice che la Premier punta tutto sul Melonellum, quindi sulla modifica della legge elettorale e sul premio di maggioranza. Poi in taglio basso parla di Salvini che cerca di blindare il suo ruolo all'interno della Lega, praticamente lanciando un congresso straordinario che è stato convocato direttamente da Pontida, dal segretario della Lega, per l'appunto, che si vedeva o meglio rischiava di essere relegato in secondo piano all'interno del partito che ha condotto negli ultimi anni. A pagina 7 invece si parla del campo largo, i Dem in pressing su Schlein, serve un nostro programma, quindi il PD che dichiara che il campo largo non farà più l'errore del 2022, cioè di dividersi perché non si riesce a trovare un programma comune, ma si mostra preoccupato per il programma netto del Movimento 5 Stelle guidato da Conte. L'idea della segretaria, scrive il manifesto, di affrontare anche il nodo Ucraina al tavolo del programma, che dovrebbe partire a ottobre dopo il via libera alla legge elettorale, in modo da arrivare alle primarie con una sintesi condivisa ed evitare che la sfida del gazebo si trasformi in un referendum sulle armi a Zelensky. Il tema più caldo, diciamo, delle fratture interne al campo largo, mentre invece Conte dichiara che non farà passi indietro sulla questione del no al riarmo, votato anche dalla piattaforma del Movimento 5 Stelle.

E appena prima di andare avanti con appunto le notizie, qualche piccola giusta integrazione da parte dei nostri ascoltatori, e chiaramente noi da povere zecche avevamo frainteso. Le scuole nel disegno di legge avranno un tetto, ma non per le presenze straniere, nel senso che magari smettono di crollare.

0: E poi integrano giustamente dicendo che nel disegno di legge Meloni, oltre al appunto il tetto massimo di alunni stranieri nelle classi, c'è anche il divieto di utilizzo di burka e niqab in aula, non solo nelle classi differenziate o comunque a bassa percentuale.
1: Sì, questo è stato già anche commentato dall'info di ieri, perché c'è anche una notevole confusione su tutti i quotidiani tra niqab, hijab e burka. E si continuano a dare notizie estremamente confuse al riguardo. Ma prima di passare al primo approfondimento, vuoi commentarci un po' le lezioni a Berlino?
0: Sì, allora iniziamo subito appunto leggendo sempre il manifesto e andiamo avanti con un articolo uscito quest'oggi che dice, si scrive Basal Barkait, Mandani leggerebbe affordability, etichette a parte, queste lezioni a Berlino l'hanno detto chiaramente. In pratica, scusatemi un secondo, la lezione di Berlino è chiara: quando la sinistra mette al centro i bisogni fondamentali dei cittadini e la loro capacità di far fronte al costo della vita in costante aumento, riesce a vincere e a contenere l'exploit dei fascio-populisti. Al centro della campagna elettorale di Elif Feralp e dei candidati dei Linke, il diritto alla casa ha giocato un ruolo decisivo. Infatti già nel 2020 un governo rosso-rosso-verde, come quello in procinto di riformarsi, ma in quel caso era guida SPD con la Linke, secondo partito, aveva approvato la legge sul Mietendeckel, che prevedeva varie forme di limitazione e di calmierare i prezzi degli affitti nel mercato privato. La legge ebbe purtroppo vita molto breve. Nel 2021 la Corte Costituzionale tedesca ne dichiarò l'incostituzionalità, ma senza pronunciarsi sulla legittimità. Scusate, comunque insomma non è svanito il sogno di mettere un tetto al caro affitti, e quindi se la Linke governa, ha detto in questo momento, si socializza. L'ho detto e su questo resto, la governatrice in pectore però non ha la strada spianata. Dopo l'insediamento e trovata la quadra nella coalizione, il governo dovrebbe costituire un ente di diritto pubblico, chiamato poi ad acquistare l'immobile e ad occuparsi della loro gestione. Interessati dalla misura sarebbero le società immobiliari con più di 3.000 appartamenti, 8 grandi gruppi, che con anche 100.000 immobili ciascuno, da Deutsche Wohnen a Vonovia, l'equazione ieri hanno perso oltre il 2% fino a Heimstaden. Scusate, i nomi tedeschi non sono proprio il mio forte, a meno che non siano all'interno della trasmissione Alli Guai, ma va bene così.

Quindi la prevedibile pioggia di ricorsi e l'apertura alla battaglia giudiziaria per la difesa della legge. Lo scopo è portare sotto controllo pubblico circa 200.000 nuovi appartamenti, aumentando la quota di immobili in maniera pubblica dal 20 al 30%. In mano pubblica, scusate.

0: raggiunto da Link sia comunque una buona risposta a quello che sta succedendo in altre parti della Germania, ma anche lì staremo a vedere.
1: Sì, è il partito di estremo centro di Merz, si preoccupa per i crescenti voti agli estremisti. Comunque, dopo questo breve commento così agli ultimi risultati delle elezioni a Berlino, torniamo un attimo in Italia. Come dicevamo in apertura e come poi anche abbiamo commentato per quanto riguarda la prima del Fatto Quotidiano, quindi i bonus della carta per te, diciamo due parole sulla questione del caro carburante. Come ormai saprete, da mesi, ogni tot, insomma, il governo emette dei bonus di sconto per il carburante. Inizialmente era un taglio delle accise sia sul gasolio sia sulla benzina a monte, quindi insomma non selezionando delle categorie per il quale i tagli erano validi. Adesso che non c'è bisogno che io vi dica a quanto è arrivato il prezzo del carburante, invece lo sconto è limitato al diesel, e in particolare sono state individuate delle categorie di lavoratori per le quali questo sconto è valido, come gli autotrasportatori. Abbiamo però un audio di un ambulante, Michele, dell'Associazione Casa Ambulante di Andria, un'associazione nata nel 2017 per la questione dei bandi della legge Bolkestein, quindi sull'assegno dei posti e dei posteggi per i mercati. Questa associazione, ancora viva ad Andria, questo pomeriggio farà una manifestazione in tangenziale contro il caro carburante, in particolare ricordando che il governo ha inserito all'interno delle categorie che possono beneficiare dello sconto per il gasolio diverse figure professionali, però dimenticandosi quella degli ambulanti, che invece, come ricorderà a breve lui stesso nell'audio che ascolteremo, sono già colpiti dalla crisi e ancor di più penalizzati dall'aumento del costo dei carburanti, perché fanno parte integralmente del loro lavoro. È una materia essenziale, perché insomma, appunto, come tutti sapete, devono tutte le mattine spostarsi con furgoni con merce sopra, e quindi il caro carburante ha un impatto notevole sulla loro vita. Ma andiamo ad ascoltare come prima cosa quest'audio, per poi ricordare insomma della manifestazione che terranno questo pomeriggio.
2: Buongiorno Margherita e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie a te Margherita per aver dato spazio e voce a questo nostro disagio. Niente, il perché di questa manifestazione è perché siamo arrivati a un punto di non ritorno con la nostra categoria. Il caro carburanti ci sta mettendo alle strette e non possiamo restare in silenzio, perché il carburante per le nostre attività è fondamentale, è punto vitale per il bilancio delle nostre attività. Noi usiamo il carburante per arrivare sulle piazze, sui mercati vicini e lontani, usiamo il carburante per andare ad approvvigionarci le merci, e quindi non possiamo più sostenere quanto sta accadendo. Quindi chiediamo ai politici del nostro territorio che ci diano una mano, e soprattutto a quelli nazionali che ci aiutino, perché serve portare anche la nostra categoria nello sconto carburante. Abbiamo bisogno di questo adesso per andare avanti, perché come ben sapete ci sono categorie che usufruiscono di questi sconti, come gli agricoltori, gli agenti di commercio, i camionisti, gli autotrasportatori, e quindi anche noi oggi abbiamo bisogno di questo.

0: sostegno, altrimenti le nostre attività sono destinate a chiudere. Già siamo in forte crisi e quindi chiedo ai miei colleghi, a tutti i colleghi che ascoltano la tua radio, che dobbiamo lottare per questa cosa, altrimenti siamo destinati alla chiusura. È questo che stiamo chiedendo oggi noi in manifestazione qui ad Andria, sulla tangenziale. Nel pomeriggio faremo questa nostra manifestazione per dar voce a questo disagio grandissimo. Grazie ancora Margherita, grazie al pubblico, grazie a tutti.
1: He jumped up on the counter and throwed back his vest. Say every motherfucker in here is on the rest. He the police, you know.
2: Quindi questo pomeriggio, per chi ci ascoltasse da Andria o dintorni, Gasolio Day contro il caro gasolio. Raduno dalle ore 13.45 ad Andria, rondò altezza distributore di benzina McGallon, con l'inizio del raduno appunto alle 13.45 e intorno alle ore 15 partenza del corteo di furgoni in tangenziale e per le vie della città di Andria, per chiedere appunto che gli ambulanti debbano rientrare tra le categorie che usufruiscono dello sconto carburanti. Questo, come dire, un inizio di rivendicazione, però, come dire, ricordiamo anche il fatto che effettivamente questi prezzi folli hanno, credo mai visti nella storia recente, hanno un impatto molto alto appunto su chi col carburante lavora, ma anche sulle economie di chiunque usi una macchina.
3: Ma infatti, perché sennò rientrerebbe comunque appieno nel metodo che sta utilizzando il governo, ovvero di dare dei bonus una tantum a determinate categorie in determinati momenti, eccetera. Invece di fare delle leggi che magari vadano veramente a tutelare i cittadini, i consumatori, i lavoratori, e quindi insomma ci sarebbe ben tanto altro da aggiungere.
2: Sì, beh, come lettura di fase mi viene da dire che vabbè, è ovviamente tramontato, ma da decenni il tempo del welfare, e questo è un tempo di bonus per zittire chi in quel momento, come dire, ribollisce di più, ma vabbè. Ringraziamo ancora Michele di Casa Ambulante che ci ha mandato questo audio per ricordare della manifestazione degli ambulanti di Andria questo pomeriggio a partire dalle 13.45, e andiamo avanti con gli approfondimenti di questa mattinata. Sono le 9.33 e già ci apprestiamo a preparare la prossima diretta. La prossima diretta, come ricordavamo in apertura, è il commento del dossier dalla difesa all'attacco con l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole. A questo proposito, tra l'altro, sempre su tema militarizzazione, che è uno dei, ovviamente, dei leitmotiv dei giornali, non solo italiani e non solo degli ultimissimi tempi, ma quantomeno degli ultimi anni, anche se c'è chiaramente un'escalation anche nel mondo dell'informazione, come tra l'altro commenteremo a breve. Vi consiglio un dossier anche di Le Monde Diplomatique, che se avremo tempo leggeremo in parte dopo. Le Monde Diplomatique si trova anche tradotto dal Manifesto a ogni sua uscita mensile. Da pagina 15 c'è un dossier sul riarmo tedesco, in particolare con anche un trafiletto molto interessante sull'opposizione alla reintroduzione della leva volontaria tra virgolette e poi a sorte tra i giovani tedeschi. Ripeto, sull'inserto del Monde Diplomatique, che dovreste trovare ancora online sul sito del Manifesto anche. Vi lasciamo con un po' di musica e prepariamo la prossima diretta.

0: 9:37, cominciamo con la prima diretta di questa mattinata informativa. Siamo al telefono con Ludovico dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole per commentare insieme il dossier che è uscito poco tempo fa proprio a cura dell'Osservatorio, dalla difesa all'attacco, quando una riforma della difesa diventa un attacco alla società. Quindi buongiorno e benvenuto su Blackout.
1: Buongiorno, vi ringrazio di avermi richiamata.
0: Grazie a te della disponibilità. Innanzitutto vorremmo chiederti da dove nasce questo dossier e su quali temi si concentra.
1: Sì, allora l'Osservatorio, ovviamente penso che molti di voi ne abbiano notizia, è nato come una rete partita da docenti. Avevamo iniziato a fare nell'ambito dell'organismo di formazione dei COBAS della scuola una serie di convegni sulla guerra e l'educazione alla pace subito dopo la guerra, lo scoppio della guerra in Ucraina. In realtà, facendo questi convegni, ci siamo resi conto che tantissimi docenti lamentavano una presenza sempre più invadente e sempre più diciamo singolare per i temi trattati dei militari all'interno delle scuole, per cui è nata questa esigenza di monitorare questa presenza crescente dei militari nella scuola. Poi subito dopo ci siamo accorti che la stessa cosa stava accadendo nell'università, e quindi il nome completo è Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Circa un anno fa abbiamo cominciato a studiare un fenomeno abbastanza notevole, anche se poco messo in evidenza dall'informazione, cioè il ritorno alla leva obbligatoria da parte di molti paesi europei. Quasi tutti i paesi europei all'inizio del 2000, diciamo nel primo decennio del 2000, hanno abolito o, come l'Italia, sospesa la leva obbligatoria, passando quindi a un sistema di difesa basato sulla ferma volontaria, insomma, praticamente su militari di professione. Da partire da un paio di anni fa, un po' di paesi stanno reintroducendo la leva. Ovviamente questo nell'ottica della preparazione alla guerra, l'idea del europeo del riarmo, prepariamoci alla guerra, ovviamente. Purtroppo dico, perché sarebbe una follia, contro la Russia. In realtà il modello che si afferma prima nei paesi scandinavi, poi nei paesi baltici e poi anche nel cuore dell'Europa è più o meno il modello svedese. Tutti i ragazzi che giungono alla maggiore età sono obbligati a compilare un questionario, non altro. Nell'ambito del questionario devono anche esprimere la loro eventuale volontà a fare il servizio militare armato o il servizio civile, più tutta una serie di altre indicazioni. Sulla base di questo questionario poi le autorità decidono chi arruolare e cosa far fare. L'ultimo arrivato fra i grandi, l'ultimo paese, a dire la verità, ad aver approvato la leva obbligatoria è la Croazia, ma lì c'è un forte sentimento nazionalista, lì è proprio la leva obbligatoria e basta, insomma a una certa età vanno a fare il servizio militare e non si discute. Ma l'ultimo grande paese che ha reintrodotto questo sistema di leva obbligatoria volontaria è la Germania. In Germania,
0: sì, lo dicevamo anche in preparazione a questa diretta, proprio del fatto che ovviamente è un clima diffuso, non è solo l'Italia.
1: È un clima diffuso, quindi in Germania peraltro a 1° gennaio hanno cominciato a compilare questi questionari. Bisogna dire che alle informazioni che abbiamo verso luglio è stato un fallimento totale, cioè su 100.000 risposte e questionari riempiti solo 500 ragazzi hanno mostrato la volontà di arruolarsi. In Italia Crosetto, il ministro della difesa, aveva promesso a dicembre la preparazione di un testo sostituendo e annullando i precedenti che già erano stati fatti, un disegno di legge da sottoporre al Parlamento. Una commissione tecnica si è riunita a gennaio-febbraio, a fine febbraio era pronto, diciamo, la bozza del decreto, poi a marzo, probabilmente per le vicende internazionali, la guerra all'Iran, per le vicende interne, il referendum sulla modifica costituzionale, non è stato presentato. Questo disegno di legge viene presentato alla stampa, però il testo, come devo dire, integrale non è stato mai reso pubblico a giugno del 26. Che cosa prevede questa riforma? mi interrompo un attimo e riprendo il filo del discorso precedente. Noi abbiamo seguito come osservatorio tutti questi processi, creando proprio un gruppo di lavoro, un gruppo di studio che sta lavorando, fornendo materiale innanzitutto, perché se ne sa molto poco, se ne parla molto poco, fornendo materiale e producendo delle analisi, dei test di analisi che via via verranno aggiornati. Il primo è il dossier che voi avete, mi fa molto piacere questo, che avete individuato e segnalato. Il disegno di legge di Crosetto a giugno prevede un ampliamento di 40.000 unità dell'esercito italiano, in proporzione maggiore di quello previsto dall'esercito tedesco, dal governo tedesco, in 6 anni. La creazione di 3 riserve, e questo è significativo, una riserva operativa, cioè soldati di riserva pronti a intervenire in caso di azione militare, una riserva tecnologica, questo c'entra molto con quella che è la cybersicurezza, e una riserva territoriale, cioè soldati a tutti gli effetti in riserva che vengono utilizzati a livello territoriale per operazioni tipiche della protezione civile, catastrofi, terremoti, eccetera, eccetera, in modo da tenere liberi i soldati, diciamo così, operativi che possono essere necessari. Ad agosto il Consiglio dei Ministri ha esaminato il disegno di legge, non è passato il disegno di legge in questa forma, perché ovviamente l'arruolamento di altri 40.000 soldati e la creazione quindi anche di strutture di addestramento eccetera ha dei costi, e quindi prima dell'approvazione della finanziaria non è possibile varare questo disegno di legge. Però passa il 4 agosto e dal 10 settembre è messo alla discussione delle Camere un disegno di legge molto, a nostro parere, molto preoccupante, che prevede non l'arruolamento, per questo si aspetterà la legge finanziaria, ma prevede appunto la definizione di uno spazio cibernetico di interesse nazionale, la cui difesa, poi magari dopo vediamo un po' di capire che cos'è, sì, la cui difesa ovviamente viene affidata totalmente all'esercito, quindi anche una ristrutturazione dei comandi e della catena di comando per attribuire la competenza sulla difesa dello spazio cibernetico, un potenziamento della cultura della difesa. E che cos'è la cultura della difesa? Oramai lo stanno dicendo, anche i documenti europei sul riarmo parlano apertamente di una cultura della difesa, e deve essere diffusa nelle scuole, nelle università, in tutti i luoghi della società civile. Dobbiamo essere pronti alla difesa. È chiaro che quando si è pronti alla difesa già si sta parlando di guerra, si sta parlando di attacco, perciò noi abbiamo definito la nostra campagna dalla difesa all'attacco. Quindi con investimenti anche che aumenteranno la presenza dei militari nelle scuole, nelle università e nei luoghi della ricerca. E infine una ristrutturazione che rende più agile i vertici della difesa. Significativo che in questo disegno di legge, che ripeto da settembre, nei primi di ottobre probabilmente passerà alla discussione in Parlamento, è previsto anche il potere dell'esercito di sospendere la valutazione di impatto ambientale per tutta una serie di operazioni di costruzioni di strutture che hanno valore militare, che hanno importanza militare. Quindi già questo è estremamente preoccupante. Per quanto riguarda la questione dello spazio cibernetico di interesse nazionale,
0: Ti volevo proprio chiedere che cosa include.
1: Allora, spazio cibernetico di interesse nazionale include tutte quelle strutture che oramai costituiscono la base totale di funzionamento della società, il software relativo a sistema, non solo il sistema militare, ma anche bancario, anche amministrativo, civile, eccetera. Però c'è una definizione, secondo noi molto significativa, che viene data non è ufficiale, cioè non è del governo, ma di una rivista che si occupa di difesa. Lo spazio cibernetico è lo spazio virtuale inteso come ecosistema complesso nella quale circolano informazioni, si costruiscono reti sociali e narrazioni che si autoalimentano, in cui interagiscono persone e istituzioni e si formano processi decisionali. Ora, per quanto piccola cosa, ma a mio parere gravissima, penso che voi sappiate che qualche settimana fa il governo americano ha praticamente messo al bando un collettivo italiano che forniva servizi informatici sicuri, cioè autistici.
0: Inventati, certo.
1: Esatto, inventati. Praticamente è questo, cioè il luogo in cui si formano reti, circolano informazioni, deve essere sottoposto a controllo militare. E che cos'è questo ecosistema complesso? La definizione sempre di questa rivista è: include le menti delle popolazioni. E qua arriviamo alla guerra cognitiva. Allora, parallelamente a questo processo di riforma dello strumento militare, come lo chiamano loro, in Italia, parallelo a quello europeo dell'introduzione del servizio di leva, del cambiamento del funzionamento proprio degli eserciti, viene introdotto dai generali che ne parlano, ma soprattutto dal ministro della difesa Crosetto, il concetto di difesa totale. È una vecchia idea oramai superata dal tempo, dice Crosetto, l'idea che ci sia una divisione fra il civile e il militare. La guerra la fanno i militari, poi c'è la società civile. Non è più così. La difesa deve essere totale. La difesa è quella armata, sì, ma è anche quella della ricerca, dell'istruzione, della società civile, in particolare per quanto riguarda infrastrutture, industria e diciamo tutto quello, e ovviamente è lo spazio cibernetico cosiddetto. Tutto deve essere funzionale alla preparatezza per la difesa, per la guerra. Nell'ambito di questa diciamo difesa totale, in cui sia ben chiaro, non c'è più differenza tra servizio civile e servizio militare. Anche chi fa il servizio civile deve svolgere comunque funzioni sotto controllo militare finalizzate alla difesa totale. E questo è un grosso problema su cui stiamo anche discutendo.
0: E chiaramente comunque guerra esterna e guerra interna vanno sempre a braccetto, cioè come
1: certo,
0: può
1: certo.
0: Esserci una
1: poi
0: senza
1: magari
0: l'altra.
1: Se c'ho il tempo vorrei concludere con la nostra campagna per la obiezione totale e collettiva, che proprio di questo, di guerra interna, parla.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda allora questa, che cos'è questa guerra cognitiva? Guerra cognitiva, in particolare c'è un istituto di ricerca, la Fondazione Gino Germani in Italia, che se ne occupa per conto del Parlamento, del governo, scrive periodicamente dei paper sulla guerra cognitiva, parte dalla guerra in Ucraina per arrivare adesso anche sulla questione della Palestina. La guerra cognitiva, dicono questi della Fondazione Germani, ma praticamente questo è il punto di vista del governo, è una forma di guerra in cui la mente umana rappresenta il campo di battaglia. Ed è impressionante quello che si dice. Si avvale di nuove tecnologie digitali, dei social media, della intelligenza artificiale, questo veramente fa venire i brividi, e dell'avanzamento nelle neuroscienze e nelle neurotecnologie. Sia ben chiaro, per loro la guerra cognitiva non è quella che dobbiamo fare noi contro il nemico, ma è quello che le autocrazie, come le definiscono, compiono contro la democrazia occidentale. E quindi noi dobbiamo
0: difenderci
1: dalla guerra.
0: Cioè, siamo chiaramente noi il nemico.
1: Certo. dobbiamo difenderci dalle narrazioni strategiche che sono in contrapposizione alla mainstream cosiddetta, all'interpretazione ufficiale e governativa delle ultime vicende.
0: Certo, questo si vede anche
1: molto pericolosa.
0: Questo si vede anche nelle sue ricadute sulla scuola, chiaramente, no? Citate
1: scuola,
0: anche
1: certamente.
0: Il DDL antisemitismo.
1: Esatto. Il antisemitismo ne è un esempio concreto. Allora, tu puoi avere una tua opinione che ti sei fatto studiando sui libri, leggendo documenti, se hai la fortuna di essere uno storico israeliano andando a lavorare negli archivi militari dell'esercito israeliano, e ti fai una tua opinione. Questa opinione non è valida, è una narrazione strategica del nemico, non è una opinione o una costruzione di un giudizio storico, è una narrazione strategica del nemico che tu o in buona fede o in cattiva fede propagandi, e quindi va combattuta con strumenti di diritto penale. Se sostieni determinate teorie sullo Stato di Israele, che magari te le sei costruite, come ripeto, da studioso, quindi nemmeno da militante politico, tu devi essere punito legalmente. Questa è la difesa dalla guerra cognitiva. Insomma, noi stiamo andando verso una società, a nostro parere, totalmente militarizzata. Che cosa succede nelle scuole? Nelle scuole, tutto sommato, noi abbiamo una salvezza, un'ancora di salvezza, che è l'articolo 33 della Costituzione, che garantisce la libertà di insegnamento. L'arte e la scienza sono libere, e libero nell'insegnamento, così recita l'articolo della Costituzione. Ragion per cui anche le leggi che hanno cambiato profondamente la scuola negli ultimi anni, l'autonomia, poi la legge Renzi, stabiliscono il principio che il collegio dei docenti non può imporre contenuti al singolo docente. Ogni singolo docente o gruppi di docenti possono proporre opzioni metodologiche alternative a quella dominante. Ma è molto difficile nella scuola prendere posizione contro un preside che ti dice che devi fare una certa cosa. Da qualche mese nelle scuole non si riesce più a parlare di Palestina, perché è arrivato il circolare ministeriale che dice ai presidi che è un argomento molto delicato, vi raccomando, eccetera, eccetera, ci deve essere sempre il contraddittorio. Cioè, qualunque iniziativa didattica che vuole ricostruire la storia di Israele o la storia della Palestina deve avere sempre un rappresentante del governo israeliano a dire diciamo l'altra opinione. È come se si obbligasse il 27 gennaio a chiamare qualche sostenitore del nazismo come diciamo controparte qualunque cosa tu fai sulla Shoah a scuola. E quindi poi, al di là di questo, è ovvio che pensiamo solo ai 40.000 nuovi soldati che servono e confrontiamoci un attimo col risultato in Germania: su 100.000 persone solo 500 vogliono fare il servizio militare armato. È chiaro che nelle scuole sarà sempre più forte, e purtroppo anche i dati che pubblichiamo nel dossier dimostrano che le regioni dove è più forte, diciamo, la tendenza ad arruolarsi, e quindi sarà anche più forte la pressione nelle scuole, sono quelle dell'Italia meridionale. Il rapporto fra popolazione e militari in alcune regioni dell'Italia meridionale è 10 volte superiore a quello del Piemonte, per esempio. E quindi questo non è nulla di nuovo nella storia d'Italia, cioè, insomma, voglio dire, i carabinieri, i poliziotti per decenni sono tutti meridionali.
0: Sì, tra l'altro,
1: per motivi economico-sociali. Sì. E poi ci sta l'ultimo elemento che è di fondamentale importanza, che è la ricerca. La ricerca, soprattutto per quanto riguarda l'università, tende, così come l'industria tende a militarizzarsi, c'è crisi dell'automobile, non fa niente, costruiamo carri armati. Alla stessa maniera, nell'università è sempre più forte la presenza della ricerca dual use oppure della ricerca militare d'urto. Non arrivano soldi? Beh, ci pensa Leonardo, ti finanzia un progetto di ricerca. E non è solo nelle facoltà scientifico-tecnologiche, è anche nelle facoltà umanistiche. Pensate che quando si è fatta l'ultima esercitazione mare libero, mi pare che si chiama, mare aperto, no, chiedo scusa, navale della NATO nel Mediterraneo a guida della Marina Militare Italiana, molte navi della Marina Militare Italiana c'erano studenti universitari a fare proprio esercitazione militare. E beh, erano studenti di giurisprudenza dell'Università di Bologna ed erano stati invitati, ma non hanno partecipato, studenti per laurearsi in mediazione culturale dell'Università di Siena. Non a caso, perché per fare la guerra bisogna anche avere gli esperti in diritto che ti devono dire come devi giustificare questo o quell'azione. In Israele è tipico. Oppure,
0: sì, finché ce n'è bisogno.
1: Com'è?
0: No, era una battuta per dire finché ce n'è bisogno, perché, come dire, sì, è chiaramente un'operazione guerra culturale che è necessaria, certo, all'inizio della mobilitazione totale, dopodiché, certo, sì, chiaramente.
1: Dopodiché
0: perde anche,
1: se ne infischiano, è chiaro.
0: Sì. E, visto che il tempo a nostra disposizione sta per scadere, vabbè, innanzitutto volevo anche ricordare che sul vostro sito ricordate un altro elemento importante della, che tratta dell'università, della scuola in generale, è il fatto che chiaramente uno, in particolare per il nuovo tipo di soldato, lo specialista cyber militare, c'è bisogno anche di un percorso di addestramento e quindi un percorso universitario che va ad ampliare quella porzione di università che è dedita fondamentalmente ad attività legate alla guerra, ad attività militari. E poi insomma ti volevo chiedere se volevi appunto parlare della vostra campagna che accennavi prima.
1: Sì, sicuramente,
0: per non perdercela, perché mi sembra
1: molto
0: interessante
1: la l'informazione che ci hai dato sul cambiamento che sta avvenendo e avverrà nell'ambito della ricerca. Proprio per questo l'osservatorio, diciamo, adesso ha all'ordine del giorno tre iniziative. La prima è l'adesione alla campagna La conoscenza non marcia, che è partita dall'iniziativa di un gruppo di antropologi e antropologhe per la Palestina, che poi insomma è cresciuta, hanno aderito alcuni sindacati di base, alcune strutture studentesche, alcune organizzazioni studentesche e l'osservatorio. Noi lanciamo una petizione popolare ex articolo 50 della Costituzione, non è che speriamo che serva a qualcosa, ma serve per essere presenti nei prossimi mesi sotto le scuole e sotto le università, in cui chiediamo la totale separazione della ricerca dall'industria militare e da strutture di formazione che fanno ricerca per l'esercito, quindi proprio separazione netta all'università e alla scuola. E questa partirà il 28 settembre con una prima giornata nazionale in cui si faranno molti banchetti in varie città d'Italia, sotto le scuole, sotto delle sedi universitarie. La seconda cosa che volevo dire, noi proprio come osservatorio abbiamo lanciato già da qualche tempo e ora lanceremo pubblicamente un manifesto che si chiama Per l'obiezione di coscienza totale e collettiva. Totale, perché l'obiezione di coscienza, noi diciamo proprio culturalmente come concetto, deve essere chiaro che il lavoratore che lavora in un'industria che produce armi ha il diritto all'obiezione di coscienza, come il cittadino rispetto al servizio militare, che il portuale che pensa che nel container che sta scaricando ci sono armi che vanno in Israele o in qualunque altra parte del mondo ha il diritto di rifiutarsi di fare quell'operazione. Lo stesso vale per i trasporti e così via, e vale ovviamente per l'università e per la scuola. Questa è la campagna per l'obiezione di coscienza totale, contro la difesa totale e collettiva, perché non serve la serve pure, per carità, ma non è sufficiente più l'obiezione di coscienza individuale. L'obiezione di coscienza deve essere collettiva contro la guerra interna, ma sia ben chiaro, noi stiamo in guerra e qua questa cosa proprio è poco percepita. Qualche giorno fa ho letto che le autorità del governo ribelle dello Yemen hanno detto: noi non siamo in guerra con l'Italia, ma ci dite che ci faceva un vostro aereo militare in Arabia Saudita?
0: Sì, e quindi Crosetto ha chiesto all'UE di aumentare la presenza navale nel Mar Rosso come grande,
1: esatto,
0: come risposta.
1: Esatto.
0: No? Sì.
1: Di fatto chiara d'escalation sia sul fronte orientale con i nostri aerei in Lituania, per esempio, con i nostri apparati antimissile in Europa orientale, così come nel Golfo Persico. Va bene, e quindi la terza cosa che però ci terrei, se c'ho ancora un secondo, a ricordare,
0: sì,
1: noi anche quest'anno, come l'anno scorso, faremo una mobilitazione per il 4 novembre, che il 4 novembre è stato dichiarato 3 anni fa di nuovo festa nazionale, ma senza gli effetti civili, cioè i ragazzi devono andare allo stesso a scuola, però è festa nazionale. In particolare il 4 novembre si va a scuola, ma è una festa nazionale, e si passerà la giornata scolastica a celebrare le forze armate e l'unità della nazione. Chiaramente rientra in questa propaganda bellicistica nelle scuole. Noi l'anno scorso facemmo una cosa che riuscì benissimo, perché organizzammo un corso di formazione nazionale per docenti con diritto di esonero dal servizio, ci fu negato, il ministero ce lo proibì. Questa cosa però fece sì che poi lo facemmo lo stesso, ovviamente senza il diritto all'esonero, quindi poteva partecipare chi poteva in qualche modo essere libero dal servizio, ma con un successo strepitoso. Abbiamo avuto centinaia e centinaia di contatti. Penso dovemmo chiudere, mi pare, l'iscrizione alla piattaforma, perché oltre 1000 1000 contatti, non si poteva, e se ne è parlato. Quest'anno noi proviamo a lanciare come osservatorio, cosa è possibile, uno sciopero della scuola il 4 novembre, proprio per impedire che ci siano queste, per dare la possibilità, queste iniziative, per dare la possibilità ai docenti dissidenti di non partecipare. Probabilmente ci verrà negato, sappiamo con quasi certezza la commissione di garanzia, perché c'è un altro sciopero che però non riguarda la scuola, il 30 ottobre, quindi per la rarefazione ce lo negheranno. In tal caso faremo anche quest'anno un corso di formazione, sperando che quest'anno ci diano il diritto all'esonero, anzi quest'anno ce lo dovrebbero dare per forza se riusciamo a organizzare.
0: Va bene.
1: Contro il 4 novembre, che deve diventare per noi la giornata di lotta contro la militarizzazione delle scuole.
0: Grazie veramente, Ludovico,
1: grazie
0: per il tuo contributo. Ricordiamo, abbiamo parlato con un insegnante del Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole per commentare il dossier uscito qualche giorno fa, dalla difesa all'attacco, quando una riforma della difesa diventa un attacco alla società, e rimarremo sicuramente in aggiornamento sulle varie campagne che hai elencato. Grazie ancora.
1: D'accordo, grazie a voi, grazie mille. Buona giornata, ciao.

10.04, breve pausa musicale in cui vi puppate Leonard Cohen. Perdonatemi, ma questa mattina ho voglia di roba sonnolenta e antiproduttiva. E poi ci risentiamo tra qualche minuto con Leonardo Bianchi per commentare la cosiddetta Galassia Maga.

0: stop to drink some wine. Then he threw the bottle over, broke a minute later, and he put his hand on mine.
1: 10:10 per l'informazione di Blackout. Andiamo alla prossima diretta, la seconda di questa mattinata informativa. Abbiamo con noi Leonardo Bianchi, una delle poche voci che in Italia si occupa di quel mondo che insomma spesso viene un po' banalizzato come il mondo dei complottisti, quindi il sottobosco di internet, che invece appunto nel nostro paese è scarsamente analizzato. Grazie di essere con noi e bentornato su Blackout.
2: Grazie dell'invito e buongiorno a tutti e a tutte.
1: Allora, volevamo farti qualche domanda, perché è da mesi che le testate giornalistiche, perlomeno qua da noi, giocano un po' allo stesso gioco di Trump, ovvero lanciarsi in promesse e previsioni. In particolare lo danno già per spacciato alle elezioni di midterm che si terranno a inizio novembre negli Stati Uniti, dicendo che la sua base di supporto è ai minimi storici, facendo anche delle percentuali che si attestano intorno al 33-34% secondo alcune delle testate giornalistiche che leggevo nei giorni scorsi. Se può essere vero che la parte più moderata dei repubblicani lo sta abbandonando, già l'ha abbandonato, e anche il fatto del suo pool televisivo che ha proprio disertato nelle ultime giornate i suoi appuntamenti pubblici dopo la cacciata di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca, si può dire in realtà la stessa cosa di quella che sempre le testate giornalistiche chiamano la cosiddetta galassia maga? Vorremmo un po' insomma parlare con te per capire di che si tratta, da chi è composta e come sta reagendo alle politiche e alla retorica di Trump degli ultimi tempi, proprio perché appunto si dice che il consenso attorno al presidente americano attuale si era costruito intorno al non interventismo in guerre all'estero e miglioramento delle condizioni economiche interne, mentre buona parte di queste promesse sono state disattese. Dall'altro abbiamo una politica, perlomeno sul piano della narrazione, invece molto boriosa e molto violenta anche. Ma facendo un passo indietro, volevo chiederti anche di ricapitolare un po' come è nato il supporto a Trump, in particolare nel mondo del deep web, partendo da 4chan, insomma quel giorno in cui Trump annunciò l'arrivo di una tempesta, e quello che poi questo annuncio ha scatenato su internet fino a dare poi vita a quel magma di varie teorie del complotto che sono poi riconosciute sotto il nome di QAnon.
2: Allora, c'è tanta roba da mettere in ordine. Cominciamo col dire che effettivamente, secondo gli ultimi sondaggi, il gradimento verso Trump è ai minimi storici, anche rispetto al suo primo mandato siamo intorno al 32%, e questo è dovuto al fatto che è legato molto ovviamente all'economia, al costo della vita, che è la più grande promessa disattesa da Trump, che era stato insomma, durante la campagna elettorale per la presidenza nel 2024, la promessa principale di Trump era stata quella di abbassare, no, il costo della vita, della spesa, della benzina, eccetera, eccetera. Ma in realtà, soprattutto a causa delle avventure militari in giro per il mondo, in particolare con l'invasione dell'Iran, l'aggressione all'Iran, i costi sono esplosi, quindi chiaramente quello è una vulnerabilità di Trump in questo momento. E anche i sondaggi sul vantaggio dei democratici parlano abbastanza chiaro, siamo sul 9%, 10 punti percentuali circa, quindi teoricamente dovrebbe essere una diciamo, una percentuale abbastanza larga che dovrebbe permettere ai democratici di prendere entrambe le camere, cioè la Camera e il Senato. Non è detto che questo succederà, proprio perché negli ultimi 2 anni i repubblicani, Trump e i repubblicani, hanno fatto di tutto per sabotare fondamentalmente i midterm, le elezioni di metà mandato, sia attraverso il gerrymandering, cioè il ridisegno dei collegi elettorali, che attraverso varie misure per scoraggiare il voto per posta, per corrispondenza, che altri piani, diciamo così, anche abbastanza ai limiti dell'eversione, proprio per evitare che i democratici prendano il controllo delle due camere. Una evenienza qui che deve essere scongiurata a tutti i costi, proprio perché, questo lo ha detto anche Bannon, Steve Bannon, che è uno degli ideologi MAGA più importanti e più seguiti, proprio perché c'è il rischio che finiscano in galera, cioè questo lo dice proprio lui. Quindi anche Trump stesso ha detto che non è una cosa possibile, non possono perdere le camere. Quindi non escluderei, e questo non lo escludono nemmeno gli osservatori più attenti, dei colpi di mano, quindi scenari abbastanza estremi, che adesso sono già successi, di cui non c'è troppo da cui sorprendersi, perché è già successo il 6 gennaio. Trump non può perdere, questo l'ha dimostrato, Trump non contempla la sconfitta, e fare di tutto per ribaltarlo o per scongiurarlo, come è già successo il 6 gennaio del 2021, che è stato un vero e proprio colpo di Stato.
1: Sì, Orlando ai brogli, sì.
2: Sì, quindi sappiamo che il personaggio è in grado di fare qualsiasi cosa. Mi stupisce appunto che in Italia non vengano derubricate a delle stranezze o delle cose così poco probabili o improbabili, quando è già successo. Tra l'altro io personalmente non escludo nemmeno l'ipotesi che provi a ricandidarsi nel 2028, cioè se non lo fa, secondo me è solo esclusivamente per una questione anagrafica o di salute, ecco. Cioè non è da escludere nemmeno quello. E quindi effettivamente arriva, diciamo così, rispetto a 2 anni fa, è chiaramente più in difficoltà, e i sondaggi lo dimostrano, lo dimostra anche il fatto che il movimento MAGA, dallo slogan Make America Great Again, lo slogan trumpiano per eccellenza, è effettivamente frantumato e frastagliato al suo interno, vuoi per appunto l'interventismo in Iran, nel Medio Oriente, che era stato escluso, cioè diciamo che questa è un'altra delle più grandi promesse disattese da Trump, cioè il tradimento dell'isolazionismo, della postura isolazionista, e poi anche per tutta un'altra serie di, diciamo così, tensioni interne che sono esplose, ad esempio con la gestione degli Epstein Files, che dovevano essere il sacro graal del complottismo MAGA, alimentato anche dallo stesso Trump, cioè l'idea che una volta tornato alla Casa Bianca finalmente sarebbe stata fatta giustizia, e finalmente, cioè giustizia nel senso che sarebbero stati arrestati i pedofili satanisti democratici che hanno coadiuvato Epstein e che segretamente controllano il governo degli Stati Uniti, che è la credenza cardine del movimento complottista di QAnon, e invece non è successo nulla di tutto ciò, anzi l'FBI guidata da un complottista, che è Kash Patel, complottista vicino a QAnon, ha detto che non esiste nessuna lista, che Epstein si è suicidato e che insomma non c'è nulla da scoprire. E questo ha creato una frattura enorme all'interno della base MAGA e ha portato anche all'abbandono clamoroso delle dimissioni di Marjorie Taylor Greene, che era stata la deputata più fanaticamente trumpiana all'interno del Partito Repubblicano. E
1: sì.
2: un altro motivo, diciamo, di un altro fattore che ha causato la frantumazione del movimento MAGA è l'omicidio di Charlie Kirk, il vuoto di potere che ha lasciato la scomparsa dell'attivista all'interno del movimento conservatore maga, perché Kirk era un po' il, diciamo così, una specie di federatore, influencer e funzionario politico che teneva insieme una vasta coalizione che va dagli evangelici fino ai tecno-oligarchi, passando per i giovani radicalizzati online. E il suo omicidio ha creato un vuoto di potere che è stato riempito da figure molto più estreme, come lo streamer antisemita Nick Fuentes, o da diciamo schegge impazzite come Tucker Carlson, che ha, pare che abbia anche lui ambizioni presidenziali. E quindi in un certo senso quello che stiamo vedendo all'interno del movimento MAGA, che è molto interessante da analizzare e seguire, è una sorta di guerra di successione a Trump. Cioè all'interno del movimento MAGA si sta già preparando per il dopo Trump, ed è un dopo Trump molto più estremo, ecco, rispetto a quanto non lo sia adesso. E quindi Trump in un certo senso ha creato le condizioni per una, cioè Trump è, diciamo così, il frutto dell'America post 11 settembre, quindi di un paese scosso preda la paranoia, che ha la pretesa il sogno del controllo totale, della sorveglianza di massa totale per evitare nuovi attentati, e un senso di vendetta contro i nemici esterni e soprattutto interni, ma al tempo stesso sta creando le condizioni per un'ulteriore radicalizzazione, e l'emersione di figure come Nick Fuentes sono proprio la cartina di tornasole di questo slittamento. Quindi anche se Trump dovesse perdere i midterm e uscire di scena, comunque ha realizzato un ciclo politico molto lungo per la politica statunitense. Ricordiamo che Trump è sulle scene politiche almeno dal 2011, c'era stato un tentativo già alla fine degli anni 90, inizio 2000, di un tentativo di candidatura presidenziale con il Reform Party, che però era un terzo partito che però era stato, diciamo, abortito subito. E quindi parliamo di un ciclo di 15 anni che è molto lungo, molto duraturo, e che ha lasciato e lascerà segnali profondi al di là di come andranno le elezioni di metà mandato. Comunque poi non dimentichiamoci che ci sono altri 2 anni. Trump è tornato alla Casa Bianca da 2 anni che sembrano venti, almeno per tutto quello che è successo finora. Quindi altri 2 anni sono molti, cioè è lunga.
1: Sì, anche considerando la velocità con cui gli eventi e le dichiarazioni si susseguono. Volevo ricordare giusto che la figura di Trump era quasi mitica nella narrazione QAnon della sua guerra contro i pedosatanisti, e che quindi sì, era visto proprio come colui che avrebbe salvato fondamentalmente il mondo da figure come queste. Quindi la crisi degli Epstein Files hanno anche un po' messo in dubbio forse la figura di Trump come se fosse un po' il vertice di un culto,
2: che hanno fatto vacillare la fede nei confronti di questa semidivinità politica, ecco, sì.
1: Esatto, quindi come cioè, tu vedi la possibilità di sostituzione di questo vertice di questa personalità come una persona capo di un culto con questi altri influencer ancora più estremi di lui, oppure come vedi un po' il futuro di questa frattura interna alla galassia MAGA?
2: Ma allora, secondo me Trump non è rimpiazzabile, e quindi lo scenario, diciamo, dopo il post-Trump sarà un trumpismo senza Trump, che però non avrà appunto il vertice carismatico, su cui c'è anche un investimento proprio, direi, parareligioso e quasi messianico, e quindi non ci sarà una figura, cioè all'interno del movimento conservatore adesso non c'è una figura in grado di esprimere quel grado di carisma e di raccogliere proprio un investimento emotivo, messianico, paralisio totale come Trump. È un po' quello che è successo in Italia con la scomparsa di Berlusconi, cioè nel senso non c'è un altro Berlusconi, anche perché sono figure che non lasciano eredi e sono piuttosto uniche.

0: ovviamente non abbiamo il controfattuale, però si stava chiaramente costruendo una figura di questo tipo, cioè una figura molto carismatica, leaderistica e verticistica, in grado soprattutto di federare le varie anime del movimento, cosa non facile, cosa che Trump riesce a fare, perché riesce a tenere insieme una coalizione che va da Elon Musk a Steve Bannon, cioè dai tecno-oligarchi alla base populista, che tra l'altro è molto in tensione, c'è una tensione interna notevole, perché appunto, ad esempio, basta vedere la questione dei data center: da un lato i tecno-oligarchi vogliono accelerare, no, lo sviluppo tecnologico dell'IA senza alcun freno, al di là delle dichiarazioni apocalittiche eccetera eccetera, quello è stato un altro discorso, e spesso e lo devono fare con i data center che vengono costruiti anche in zone in cui vivono gli elettori di Trump, che non sono molto contenti di questo, anzi, visto che 7 statunitensi su 10 sono contrari alla costruzione di data center vicino alla propria abitazione.
1: Sì, anche che ce ne sono migliaia negli Stati Uniti già, quindi, come dire, c'è anche una probabilità notevole di viverci a fianco.
0: Quindi, cioè, al momento anche un potenziale successore di JD Vance non è chiaramente una figura carismatica, ma anzi è un grande opportunista, è una persona che ha cambiato di 180 gradi il giudizio su Trump, e insomma non ha lo stesso standing, ecco, diciamo così, anche all'interno del movimento MAGA e di partiti repubblicani, e tra l'altro poi anche percepito come come una creatura di Peter Thiel, che è appunto il tecno oligarca reazionario più importante della Silicon Valley. Quindi è difficile fare previsioni sul futuro. Chiaramente cioè, il Partito Repubblicano uscirà molto frastagliato da questo ciclo trampiano, e bisognerà vedere cosa succede appunto nel 2028, perché non è detto che Trump molli.
1: Sì, certo, volevo farti una domanda ancora sui mezzi utilizzati, in particolare il ruolo di internet, perché ormai tutti i capi di Stato ovunque utilizzano anche i social per le loro comunicazioni, anche ufficiali, però insomma Trump è uno dei pionieri probabilmente di questa pratica, nonché, come dicevamo prima, una buona parte della sua base di sostenitori si è coagulata intorno a figure carismatiche, quindi di influencer o di youtuber, oppure con la costruzione delle storie collettive come quella di QAnon che ricordavamo, quindi su image board varie, da 4chan alle sue nuove versioni, diciamo. Quindi ti volevo chiedere un po' di raccontarci quali sono ad oggi, viste le varie chiusure anche di profili e di blog e image board, quali sono le strutture, i canali attorno a cui o tramite i quali si coagula la base di supporto a Trump su internet, che ruolo ha ancora?
0: Guarda, ti direi che i canali attorno a cui si coagula questo movimento ormai sono i canali ufficiali della Casa Bianca e dei vari dipartimenti, tra cui il Pentagono soprattutto, e gli account ufficiali dei vari account istituzionali, da quello di Trump su Truth Social fino a quello di JD Vance su X, eccetera. C'è stato un completo assorbimento istituzionale di quello che 10 anni fa era l'alt-right, fondamentalmente, cioè quel movimento online di estrema destra che raccoglieva varie anime, le varie frange più radicali e marginali dell'estrema destra statunitense, e che era stato un po' l'avanguardia memetica della prima campagna di Trump. Ecco, ora quell'atteggiamento, quella propaganda memetica è stata completamente inglobata dalla comunicazione ufficiale della Casa Bianca, che ha utilizzato anche a riprova dello strettissimo rapporto

0: tra l'amministrazione Trump e i tecnoligarchi, che ha incorporato a sua volta nella propaganda la cosiddetta slopaganda, cioè la propaganda fatta con l'intelligenza artificiale, che viene utilizzata tantissimo da Trump in giù. E quindi in un certo senso è proprio stato, cioè anche tutta la propaganda ufficiale ormai è una propaganda di tipo sadistico memetica che serve a fare un po' gli edgelord, cioè a diciamo così, a cercare di ricreare quello stile comunicativo che prima era appannaggio di forum come 4chan, che quindi erano più che altro delle avanguardie e anche abbastanza, e non di massa, certo, abbastanza marginali o comunque confinati in un determinato recinto, mentre ora appunto è tutto completamente sdoganato, normalizzato e istituzionalizzato. E quindi cioè ora, tra l'altro, e questo è una parte del discorso, l'altra parte del discorso da sottolineare è che specialmente dopo l'acquisizione di Twitter da parte di Musk, le piattaforme stesse sono diventate 4chan, quindi non c'è più bisogno di movimenti o di propaganda fatta su spazi terzi o su, diciamo così, o su forum marginali o su determinate avanguardie, cioè si passa tutto per i social network, che i cui proprietari appunto dalla partire dalla seconda amministrazione, dall'inizio della seconda amministrazione o poco prima, hanno stretto un patto politico-economico con Trump e l'amministrazione Trump, e quindi hanno messo a loro disposizione, il caso di Musk è quello più eclatante ovviamente, ma hanno messo a disposizione le loro piattaforme per la propaganda MAGA trumpiana, soprattutto togliendo completamente ogni tipo di moderazione dei contenuti e sì, utilizzando gli algoritmi, diciamo, e indirizzando gli algoritmi verso posizioni più filo-trampiane.
1: Sì, tra l'altro il profilo di Trump era stato anche bannato da Twitter prima che l'acquisisse.
0: Il profilo di Trump era stato bannato da Meta, da Facebook, da Instagram, da Twitter anche. E tra l'altro poi Trump gliel'aveva giurato a Zuckerberg, che aveva detto che l'avrebbe arrestato una volta che sarebbe tornato alla Casa Bianca, perché gli aveva bannato l'account dopo il 6 gennaio 2021. Una minaccia che evidentemente Zuckerberg ha preso sul serio, visto che poi è andato a baciare l'anello al nuovo re nel 2024, nonostante appunto fosse stato sempre considerato dal movimento MAGA come un progressista, cosa che poi in realtà non è mai stato. Però comunque anche l'evoluzione di Mark Zuckerberg testimonia appunto come una parte della Silicon Valley si sia completamente appiattita sulle posizioni dell'amministrazione Trump, probabilmente per in cambio della mano libera per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, almeno questa ad esempio è la tesi con cui sono d'accordo di Naomi Klein e Astra Taylor, che hanno appena pubblicato un libro molto bello che si chiama End Times Fascism, fascismo della fine dei tempi, che tra l'altro dovrebbe uscire tra poco in Italia.
1: Sì, beh, comunque infatti Trump ha anche sempre apertamente sostenuto le big tech e i loro interessi.
0: Sì, non sempre in realtà, anzi era in realtà uno sviluppo recente, cioè prima del 2024 non era un grande fan delle big tech, anzi le odiava proprio perché gli avevano bannato gli account, in generale comunque pensava che fossero dei progressisti o dei democratici mascherati, e non capiva, Trump ha iniziato a usare il cellulare per la prima volta nel 2022 e non capiva nemmeno cos'era l'intelligenza artificiale, non pensava che le criptovalute fossero una truffa e quindi non fossero una cosa interessante, mentre adesso ha cambiato completamente idea anche per meri interessi personalistici, affaristici di famiglia, che gli hanno permesso di diventare ancora più ricco e di utilizzare la presidenza come un bancomat da cui prelevare miliardi e miliardi di dollari attraverso la deregolamentazione e il sostegno appunto ai tecno-oligarchi, ben ricambiato con soldi e appoggio politico, appunto.
1: Sì, grazie della precisazione. Appoggio politico fondamentale, perché, come dicevi prima, appunto, le stesse piattaforme social non sono chiaramente un'infrastruttura neutra, ma insomma mostrano anche senza neanche tanta necessità di mascherarsi i loro appoggi politici. Io direi, se non hai altro da aggiungere che ti sembra importante, che abbiamo tralasciato, ti ringrazierei e magari ci risentiremo più avanti.
0: No, mi pare che vediamo cosa succede. Insomma, mancano
1: esatto,
0: due
1: un
0: mesi. Ecco, l'ultima cosa che aggiungo: non credo che poi, magari mi sbaglio e sarei anche contento di sbagliarmi, ma non credo che le elezioni di metà mandato saranno così decisive per sconfiggere Trump una volta per tutte. Sicuramente, cioè, non è la panacea di tutti i mali, come vedo, questa è un po' l'aspettativa anche che c'è in Italia, cioè che dopo i midterm finalmente si libera di Trump. Secondo me è prematuro, cioè è importante che perda, potrebbe essere l'inizio della fine, però non è detto, ecco, visto che ha già dimostrato di essere purtroppo molto resiliente, ecco.
1: Sì, poi come dicevi prima, è sicuramente una personalità carismatica e, come dire, fondamentale e difficilmente sostituibile, però è un po' anche, come dire, la struttura che ha creato intorno a sé, intorno al suo consenso, che probabilmente rimarrà o lascerà il segno, quantomeno. Ti ringrazierei, ricordo a chi ci ascolta, abbiamo avuto ai nostri microfoni Leonardo Bianchi per commentare un po' la cosiddetta galassia MAGA e in generale il sostegno a Trump, anche in vista appunto delle midterm, come ricordavi. Ancora grazie.
0: Grazie a voi.

love that you.

10:41, mentre ci ascoltiamo degli immancabili Death Grips, il pezzo che ascoltavate prima si chiamava proprio Deep Web, vabbè, di un album che tra l'altro non commenterò perché sarebbe troppo lunga, ma è stato tra l'altro uno dei... come dire, è stato leakato prima della sua pubblicazione ufficiale tramite vari giochi proprio del gruppo stesso sulle image board che commentavamo prima, 4chan e compagnia. Comunque, per non dilungarmi, proprio chiudevamo la diretta di prima con Leonardo Bianchi parlando della non neutralità dei social, delle piattaforme in generale, e proprio su questa scia la prossima diretta sarà con una compagna di Firenze per parlare di una questione strettamente legata con questo, ovvero la chiusura di Autistici Inventati, perché ci sarà un presidio a Firenze venerdì davanti al consolato statunitense, ma appunto ne parleremo con lei a breve.

0: Mi dispiace sfumare, saluto anche chi ci ha scritto per fare apprezzamenti o chiedere della selecta musicale, ma abbiamo l'ultima diretta di questa mattinata, 10.45, con un discreto ritardo. Salutiamo una compagna da Firenze, ringraziandola anche per essere con noi in diretta oggi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Vogliamo parlare quindi del fatto che a Firenze venerdì ci sarà un presidio davanti al consolato americano contro la chiusura di autistici. Ci vuoi un po' raccontare quando sarà, dove si trova il consolato americano, anche così per avere un po' un'idea geografica, anche per immaginare quanti americani in visita a Firenze, come dire, si troveranno improvvisamente davanti a questa situazione?
1: Allora, sì, dunque parto un po' da come è cominciato questo percorso che poi ha portato a questo momento di piazza che sarà il 25, diciamo che dopo, subito dopo le sanzioni, la notizia delle sanzioni al collettivo Autistici Inventati, si sono subito mobilitate una serie di persone, situazioni, e-club, progetti che comunque hanno a che fare, parlano e trattano di critica radicale alla tecnologia, diciamo così, da tanti anni, che più o meno gravitano intorno a quella comunità variegata che è ACMeeting. E da subito ci siamo sentite ovviamente tutte molto coinvolte, anche perché a differenza magari di altri segmenti della società, ci siamo, devo dire, abbastanza subito accorte della portata enorme della questione. Non tanto per la chiusura di Autistici Inventati in sé, che comunque è una roba epocale e pesantissima, ma perché c'è stato subito chiaro, o perlomeno dopo poco, che si tratta di una questione ben più grande, che in qualche modo supera la questione Autistici Inventati e che fondamentalmente ci coinvolge un po' tutte. E quindi abbiamo iniziato a organizzare una serie di assemblee cittadine in diverse città, in diverse parti d'Italia, ognuna con le sue modalità, con il suo anche focus, perché chiaramente è un tema piuttosto sfaccettato, molto complesso, per cui ci sono vari livelli. C'è la questione del riorganizzarsi quando ti chiudono un'infrastruttura autogestita che esisteva da tanto e quindi su cui tutte ci eravamo appoggiate, come quella di Autistici Inventati. Quindi c'è tutto il tema del ok, ma ora che si fa?
0: Compresa Radio Blackout.
1: E c'è tutto il tema del allarghiamo la questione, cerchiamo di far capire che non si tratta di soltanto di una questione che riguarda noi nerd. C'è tutta la questione legata al circuito economico finanziario, perché è stato molto evidente, ma già lo era prima dalle altre sanzioni, che questo circuito economico, che può essere assolutamente influenzato e bloccato in 3 secondi da una potenza come quella degli Stati Uniti, insomma è un problema che poi nel concreto ti sega le gambe, è una minaccia molto, molto concreta, ecco. Stessa cosa su internet, sul fatto che appunto la favoletta dell'internet orizzontale, democratico, che non si può fermare, insomma, abbastanza venuta a galla che era una favoletta, appunto perché poi si è dimostrato che anche lì il controllo degli Stati Uniti è molto più pesante di quello che magari molte persone credevano. Quindi, dati tutti questi elementi, sono state fatte tutta una serie di assemblee cittadine e di momenti di incontro per capire che fare. E in alcune città, in particolare Roma e Firenze, si è deciso di darsi un momento di piazza, che è quello appunto di venerdì 25 settembre, il prossimo venerdì, un po' perché il 25 è stata scelta come data perché è una data simbolica, perché è il giorno dell'ultimatum che il governo americano ha dato per interrompere ogni rapporto con autistici inventati, e però che vediamo, questo devo dire, l'abbiamo detto un po' credo in tutte le assemblee, in tutti i momenti di ritrovo, lo vediamo un po' come un momento di partenza, cioè speriamo, quello che ci auspichiamo è che questo sia un primo momento, che però sia il primo di una lunga serie, magari che si allarghino in tante altre città, di una campagna che noi abbiamo chiamato nel mirino, senza troppa fantasia, però la fretta, questo ci è venuto, per rendere molto chiaro che chissà chi sarà il prossimo obiettivo. Abbiamo già visto che le sanzioni dal giorno dopo hanno iniziato a rifioccare, che insomma già prima c'era tutto il caso di Francesca Albanese, giudici della Corte Internazionale Penale, i medici cubani, Palestine Action, lunga lista, del resto sanzionate ormai sono un quarto della popolazione mondiale, quindi una lunga lista, e quindi visto che siamo buona compagnia, buona o cattiva compagnia, cerchiamo un attimo di capire che siamo anche, che i nostri destini appunto sono intrecciati e che bisogna un po' far partire una campagna di mobilitazione un po' più a lungo respiro, ecco.
0: Sì, tra l'altro a proposito della Corte Penale Internazionale c'è anche un articolo proprio questa mattina che ricorda che insomma Trump ha promesso delle ulteriori sanzioni non solo agli individui che fanno parte della Corte, ma anche all'intera organizzazione, e proibire a compagnie e individui di fornire beni e servizi in generale alla Corte Penale Internazionale. Quindi sì, devo dire una compagnia ampia e addirittura altolocata.
1: Sì, che ci mette anche in difficoltà, nel senso che chiaramente capirete che, cioè, per le E-Club e affini, uscire dalla comfort zone del computer e del gruppettino ristretto è già difficile di per sé, insomma già siamo persone sociopatiche. In più trovarsi in una situazione così grande ovviamente è difficile, anche per questo stiamo cercando appunto di allargare la questione, per far capire alle persone che non riguarda davvero solo la questione dell'internet libero, sì, ok, ma non è solo questo.
0: No, chiaramente, tra l'altro anche nelle dirette precedenti un po' il tema si toccava, no? Il fatto di internet come una sorta di campo di battaglia, se ne è parlato prima insomma nell'ultima diretta in cui si parlava di come le piattaforme social mainstream, diciamo, hanno fondamentalmente assorbito il mondo che prima si trovava sulle image board grandi ritrovi dell'estrema destra come 4chan, non solo, ma insomma in buona parte, da 4chan a 8chan, le sue varie nuove versioni, e anche nella diretta precedente con l'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, internet presentato, o comunque sì, lo spazio cibernetico presentato come un campo di battaglia fondamentale, per cui, come dire, non ci sembra solo un attacco casuale, un piccolo collettivo, ma un piccolo grande segnale di un clima e di una strategia ben chiara, per cui come dire, grandi che organizzate questo presidio, seguendo anche tra l'altro quello che si trovava nel comunicato, che si può ancora leggere su keepitfree.ai, quindi insomma spegniamo questo computer e vediamoci nelle strade, anche se con tutte le sue difficoltà del caso.
1: Sì, poi purtroppo di fronte al computer ci tocca stare comunque tantissimo, perché c'è da ricostruire tutto appunto una serie di strumenti che altrimenti ovviamente di cui non possiamo fare a meno. E, detto ciò, in effetti mi sono accorta che non ho detto gli appuntamenti, tu giustamente mi chiedevi del consolato americano e di che tipo di spazio geografico è. Allora saranno, io vi ricordo velocemente, l'appuntamento a Roma sarà alle 5, appunto il venerdì 25, davanti al Ministero delle Finanze, mentre invece a Firenze alle 5 e mezzo, poco dopo, saremo al consolato USA. Questo è il punto di ritrovo iniziale. il consolato USA americano a Firenze è sempre stato un po' un'isoletta in una bolla inaccessibile, nel senso che vabbè, come ovviamente potete immaginare e saprete, Firenze è abbastanza ormai una bomboniera turistica di cui è stata completamente svuotata dagli abitanti, almeno questo per quanto riguarda il centro. La cosa si sta estendendo sempre di più, ma insomma il centro è proprio ormai svuotato quasi del tutto. E il consolato americano si trova esattamente in questa bolla, in questa bomboniera, ed è ovviamente per il suo ruolo e per insomma, quello che rappresenta sempre difficile da raggiungere, e non di base ci abbiamo sempre avuto un sacco di botte, devo dire, davanti, però spero ora non sia questo il caso. E questa è, cioè, negli ultimi anni sostanzialmente ci hanno fatto arrivare sempre solo un po' lontano, quindi in realtà non staremo davanti, perché come immaginerete proprio non ti fanno arrivare, e saremo nella piazza subito vicina, che comunque sul Lungarno, in mezzo ai turisti, sì, di base. Devo dire che hanno aderito da subito e sono venute già alle assemblee cittadine da subito diverse persone statunitensi con residenza in Italia, cioè che in realtà appunto hanno la doppia cittadinanza o comunque vivono qua, che ci hanno in qualche modo dato conto anche del fatto che esiste una dissidenza negli Stati Uniti, cosa che sapevamo, tant'è che insomma se no Trump non si sarebbe scomodato a sanzionare questo fantomatico collettivo antifa. Però insomma, fa anche piacere trovarle anche qui, le persone che in qualche modo trovano anche il coraggio e la chiarezza mentale di opporsi esplicitamente alle politiche di Trump e del governo americano. Non credo siano poche, chiaramente non ha niente a che fare con la mole di turisti americani che invece ci subiamo tutti i giorni, che immagino non interessi moltissimo di quello che diremo, ma anche lì non lo so, non è manco detto. E comunque appunto questa buffa situazione ovviamente la antineremo anche in inglese, perché la presenza dei turisti è grossa.
0: Bene, ti direi, se non hai altro da aggiungere, ti ringraziamo e rimarremo in aggiornamento su questo doppio presidio Roma e Firenze venerdì.
1: Sì, vi lascio soltanto il link del sito della campagna che abbiamo tirato su, che si chiama nelmirino.tracciabi.li, e dove potete trovare le varie informazioni, compreso i vari appuntamenti, anche quelli futuri che si spera ci saranno.
0: D'accordo, grazie. Lo metteremo nel podcast. Grazie a te.
1: Grazie, ciao ciao.

0: Ebbene, sono le 11, anche oggi l'abbiamo portata a casa mentre vi ascoltate i Rand Jewels. L'info volge al termine.
1: Poi ci farete sapere basta, quanta colla avete usato per le vostre orecchie.
0: Avevamo cominciato veramente scoppiettanti.

0: Insomma, siamo arrivati alla fine oramai, quindi cosa ci rimane da dire? Ci rimane da dire che rimanete sempre con la radio accesa sui 105.25 FM. Tante trasmissioni ci saranno in questa settimana, ma soprattutto nella giornata di oggi, e non mancheranno le occasioni di approfondire tanti argomenti, oltre che di ascoltare della buona musica.
1: La prossima diretta è alle 12 con l'elenco telefonico degli uragani. Vediamo che tema ci proporrà oggi. Ricordiamo ancora in chiusura che i podcast delle dirette fatte durante questa mattinata informativa le troverete poi sul sito della radio www.radioblackout.org. Direi vi salutiamo ricordando anche che l'info torna domani mattina alle 9. So I'm questioning this quest for things and the recipe for early death threatening. But the breath of me is weaponry for you, it's just money.

0: fit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

Vabbè, ormai è sforato l'orario dell'info, però spero che siate ancora all'ascolto, perché è arrivato un messaggio importante questa mattina al telefono della radio. Questa sera alle 8:30 ci sarà una passeggiata in Borgo Vittoria organizzata da Feccia Razzista, legata a Futuro Nazionale, e da una consigliera di circoscrizione non nuova apposta a sfondo razzista e discriminatorio. Tutto sempre con la solita scusa del degrado e per ultimo chiedendo la chiusura dei mini market dopo il caso della molestia avvenuta in un mini market di zona. Sperando in una bella risposta da chi in Borgo Vittoria ci abita e non vuole lasciare spazio a fascisti e razzisti, che tra l'altro cavalcano qualunque episodio per portare in strada le loro idee discriminatorie di merda. Ricordiamo questa sera 8:30 la passeggiata di questo gruppaccio parte dal parcheggio stazione Rebaudengo Fossata e non sappiamo di una risposta ancora organizzata, però immaginiamo che ci saranno compagni e compagne, speriamo anche altri abitanti della zona lì intorno.

0: lasciami subito pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Akab.
1: Yeah, yeah, coming from the south, making a way to get. Bitch, bitch, baby, get a grip, grip, baby, get a grip.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò che vorresti trovare.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. Cento cinque punto 250 in FM.

0: benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.
2: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
3: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
4: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Yung Lin, Wozum e DJ Crime.
5: A seguire, Italia/Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
6: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
7: Via Antonio Cecchi 21A.
8: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita.

Martedì 22 settembre. Sono le 12.07, ricominciano le dirette su Radio Blackout. Come sempre il mio più caldo, caloroso abbraccio va a chiunque ci stesse ascoltando da un luogo, da una modalità di privazione della...

E come sempre vi do i numeri di telefono per mettervi in contatto con noi, che sono il 346-6673-263, telefono mobile della radio al quale rispondiamo sia su Signal, sia su Telegram, sia su WhatsApp. A proposito, ci è arrivato un messaggio molto importante che vi rileggo. Stasera c'è una passeggiata serale in Borgo Vittoria organizzata da Feccia Razzista, che è un'organizzazione legata a Futuro Nazionale, e da una consigliera di circoscrizione non nuova a post su Facebook a sfondo razzista e discriminatorio, tutto sempre sotto la scusa del degrado, chiedendo la chiusura dei mini market dopo il caso di una molestia avvenuta dentro un mini market. Tutto questo succederà tra Borgo Vittoria e Barriera di Milano, il ritrovo, come vi dicevo, di questo corteo che chiede lo stop al degrado e la chiusura dei mini market. Si dà appuntamento al parcheggio della stazione Rebaudengo Fossata.

Sempre lo stesso numero è attivo il servizio Cisti, viaggiare liberi e informati, per cui potete segnalarci la presenza di posti di blocco e altre sgradite presenze in divisa in città e in cintura, e noi insomma daremo a questi microfoni l'informazione rispetto alla loro posizione. Come diceva qualche giorno fa qui da questi microfoni l'AU con cui ho trasmesso martedì scorso, sempre vigili, mai urbani.

Altri numeri per mettervi in contatto con noi sono lo 011-249-5669, ovvero il numero fisso qui degli studios di Radio Blackout in via Cecchi 21/A. Vi ricordo anche l'indirizzo del nostro sito internet, che è www.radioblackout.org, sito dal quale potete ascoltarci in streaming, riascoltare i podcast delle vostre trasmissioni preferite, le dirette fatte all'info la mattina.

Stiamo sentendo la tromba ubriaca di Jamie Branch con questo contemporary jazz, tutto contro il suo paese, l'America. E ci troviamo esattamente a 7 settimane dalle elezioni midterm. Anche questa mattina all'Info si è parlato di questo insieme a Leonardo Bianchi, in una diretta che sicuramente a breve troverete appunto sul sito www.radioblackout.org.

E siccome si è parlato di elezioni midterm anche questa mattina, ma ne parleremo anche noi oggi, l'elenco telefonico degli uragani, inizierò con una frase che Trump ha detto il giorno prima del suo discorso celebrativo del 4 luglio, giorno dell'Independence Day, di cui tra l'altro abbiamo parlato in una puntata dell'elenco telefonico degli uragani, quindi se non l'avete sentita il mio consiglio è proprio quello di andare sul sito www.radioblackout.org, scegliere dall'elenco di trasmissioni l'elenco telefonico degli uragani per l'appunto e andarvela a risentire.

Quindi vi dicevo, il giorno 3 luglio a Mount Rushmore, Trump, davanti alle teste scolpite dei presidenti degli Stati Uniti, prima di lui aveva detto: possiamo perdere le elezioni midterm solo se permettiamo a noi stessi di perdere le elezioni midterm. Quindi se siamo sciocchi, stupidi e imprudenti. Ma se aboliamo il filibuster, come dovremmo fare, e votiamo immediatamente il Save America Act, allora non perderemo un'elezione per 100 anni. Se lo facciamo, non perderemo un'elezione per 100 anni.

neanche lì internet con gli studios ce la fa a sopportare tutta la sofferenza di Jamie Branch. Ho pensato che per accompagnare queste parole, che insomma sono abbastanza rivelatorie dell'intenzione di Trump, ci volesse un pezzo sufficientemente epico, e infatti eccolo.

Allora, siete all'ascolto dell'elenco telefonico degli uragani, che come sapete è una trasmissione sia informativa sia musicale, che parla di fine del mondo, di ansia da fine del mondo, di catastrofi ambientali, umane e tecnologiche.

Martedì scorso abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale che, a quanto dicono i CEO del settore, ci ucciderà tutte nel giro di 10 anni.

questo perché all'elenco telefonico degli uragani invitiamo ogni martedì un uragano alla volta, un disastro che mette a rischio la nostra esistenza su questo mondo, almeno per come lo conosciamo. She was only 19. They crossed over at dawn. E parlando di uragani, non possiamo fare a meno di parlare di quell'uragano abbronzatissimo col suo iconico biondo platino che è il presidente degli Stati Uniti. Spesso parliamo di lui, ahimè anche oggi ne parleremo, e lo faremo perché trovo particolarmente suggestivi gli scenari da fine del mondo che arrivano dagli States. Insomma, appunto, le parole di Trump che lasciano immaginare che se fanno le cose per bene, se riescono a far votare questa sua riforma del sistema elettorale, non ci sarà più una sola elezione che non sia vinta da loro, che quindi non so se per Trump voglio dire da se stesso, anche se teoricamente non potrebbe andare oltre al secondo mandato, ma chi può dirlo, oppure insomma dal suo partito, quello dei repubblicani. E questo sì sarebbe effettivamente la fine di un mondo così come lo conosciamo, anche perché insomma quando si parla di democrazia, la democrazia in America è spesso il insomma un po' il simbolo anche di quello che è un po' un feticcio in Occidente rispetto a tutta una serie di categorie fondative appunto del nostro stile di vita, ma anche insomma dell'immagine che vogliamo dare di noi all'esterno, e quindi le elezioni credo che facciano parte a pieno titolo di questa simbologia della democrazia occidentale.

Ma come vi dicevo, trovo ad ogni modo particolarmente suggestivi gli scenari da fine del mondo che arrivano dagli States, perché ci sono sparatorie motivate dalle cause più disparate, gli assalti a Capitol Hill e terra, quella nordamericana, di uragani, trombe d'aria, e oggi appunto proveremo a sfidare la democrazia in America, a parlare di elezioni, e lo faremo insieme alla giornalista Giovanna Branca, che si occupa proprio di Stati Uniti.

Lo dice a un certo punto proprio Jamie Branch in questo pezzo These Agents Are Killers. Siccome parliamo di Stati Uniti, dobbiamo anche dire che 2 giorni fa in Texas un agente dell'ICE ha di nuovo sparato a una persona ferendola gravemente. Tutto questo è successo a Austin in Texas.

Dopo, Trump scrive sul suo account X e dice: molte persone pensano che la parola intelligenza artificiale sia inaccurata e anzi addirittura inappropriata se si parla di AI, appunto. E poi dice: un far more elegant and accurate, una descrizione molto più elegante e accurata di questo nuovo fenomeno potrebbe essere Superior intelligence, intelligenza superiore, or extreme intelligence, or supreme intelligence. E poi va avanti e dice: questo è un sondaggio e mi piacerebbe che ognuno di voi votasse. Qual è il miglior modo di chiamare questa rivoluzione? E appunto sotto c'è il poll, si può scegliere tra superior intelligence, supreme intelligence o extreme intelligence.

0: Poi, sempre a carrellata di quello che succede negli Stati Uniti, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente negli Stati Uniti, che è un ente governativo, ha annunciato questo lunedì la rimozione dei limiti sulle emissioni di anidride carbonica, mercurio e altri inquinanti dalle centrali elettriche alimentate a carbone e a gas naturale. Erano stati introdotti dall'ex presidente Joe Biden per ragioni di tutela ambientale e climatica, oltre che per favorire impianti alimentati a energia rinnovabile, come per esempio i parchi eolici o quelli solari. L'agenzia ha proposto anche di abrogare tutti gli altri requisiti sulle emissioni di gas serra, anche per le centrali elettriche.
1: Overdue. I champion, escape from prison, on the run, I'm all adrenaline.

0: not have become.
1: Ma ricordiamo che Trump ha già anche firmato un ordine esecutivo per ritirare formalmente gli Stati Uniti dalla Convenzione del Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e questo passaggio ha revocato anche automaticamente la partecipazione statunitense all'accordo di Parigi sul clima. Non solo, tramite un memorandum presidenziale gli Stati Uniti si sono disimpegnati da ben 66 organismi globali, di cui circa la metà legati all'ONU. Tra questi figurano per esempio il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico e l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Non solo, l'amministrazione Trump ha colpito duramente l'Agenzia di Cooperazione Internazionale USAID e ha bloccato tutti i finanziamenti destinati ai programmi globali per il clima. Tra questi c'è anche il Loss and Damage Fund, cioè quel fondo che copre le perdite e i danni causati dal cambiamento climatico. Non solo, negli Stati Uniti sono stati azzerati tutti gli incentivi per l'energia eolica e solare.

non solo, Trump ha anche cancellato l'endangerment finding del 2009, cioè l'atto scientifico legale che riconosceva i gas serra come una minaccia per la salute pubblica, e di fatto così facendo ha privato il governo federale dell'autorità per regolare le emissioni di CO2.

non solo, fin dai primi giorni di quest'ultimo mandato è stata dichiarata un'emergenza nazionale mirata a favorire la massima espansione di petrolio, gas naturale e carbone, facilitando le trivellazioni di massa anche in aree protette. Se ricorderete, Drill, Baby, Drill.

Allora, intanto due parole sulla musica che stiamo ascoltando. Vi dicevo, abbiamo aperto con due ballate belle ubriache di Jamie Branch, con la sua tromba e il suo jazz molto particolare. Poi abbiamo ascoltato due canzoni, le mie preferite di Pink Oculus. Abbiamo ascoltato Sweat prima e Overdue adesso. E adesso ci ascoltiamo e ne approfitto per salutare Sikala che mi ha fatto ascoltare questa canzone che mi è piaciuta moltissimo e che ora vi ripropongo.

Allora, continuiamo con la nostra carrellata di notizie dagli States. È proprio notizia di domenica che Danimarca, Groenlandia e Stati Uniti abbiano trovato un qualche tipo di accordo che poi Trump ha riassunto così: su mia indicazione abbiamo collaborato per garantire che gli Stati Uniti abbiano per sempre la piena facoltà di fare tutto ciò che è necessario in Groenlandia al fine di garantire e difendere la sicurezza della Groenlandia e degli Stati Uniti d'America.

Secondo quanto riferito da Trump, l'intesa tra le parti, che sono Washington, Nuuk e Copenaghen, conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulle sicurezze, cito testualmente X, poi le nuove fonti della politica globale, X, sulla sicurezza e su tutte le altre esigenze della Groenlandia. In base ai termini previsti, così dice Trump, nessun paese avversario degli Stati Uniti potrà avere presenza sull'isola o sfruttarne le risorse. Il comunicato del governo danese è molto più parco di informazioni. Vedremo, insomma, quando avverrà realmente questa firma.

E abbiamo anche scoperto questo ormai la settimana scorsa, che gli Stati Uniti hanno lanciato delle armi spaziali in orbita a fini offensivi e difensivi. L'idea di una guerra tra le stelle non è nuova. Nel 1983 Ronald Reagan lanciò il suo scudo spaziale, il celebre piano Star Wars, che doveva servire a neutralizzare gli attacchi nucleari sovietici. Diceva Reagan ai tempi: manterremo la pace con la forza, la debolezza è un invito all'aggressione.

All'epoca la tecnologia non era pronta, quindi nonostante le enormi spese il piano si arenò. Oggi a quanto pare l'elettronica militare rende questi scenari ben più concreti e niente, nel 2019 già Donald Trump aveva creato la Space Force, aveva finanziato il progetto Golden Dome e quindi che cos'è il Golden Dome? È un sistema di difesa missilistica che prevede l'uso di intercettori spaziali. C'è una questione, ma ci sono molte questioni in realtà. Diciamo un problema in più rispetto ai tempi della Guerra Fredda, cioè nel 1983 i satelliti in orbita erano appena 360, quanti sono oggi? Bene, oggi sono 15.000 circa, cioè a calcolo, perché ce ne sono più di 45.000 che sono satelliti dismessi, abbandonati come immondizia al bordo delle strade intergalattiche. E poi ce ne sono 10.000 che sono solo di quelli di Starlink attivi in orbita bassa, quindi molto vicino alla nostra Terra. Quindi qualsiasi Star War che dovesse mai scoppiare distruggerebbe i satelliti, creerebbe detriti con il rischio di paralizzare, io credo, l'intera rete globale dei servizi civili, commerciali, di navigazione che si basano appunto sulla comunicazione satellitare.

Allora, un po' di persone mi stanno chiedendo che cosa ci stiamo ascoltando. Ci siamo ascoltati due pezzi da un EP di Hey Bonnie per l'etichetta Cargo Tech, che è un'etichetta parigina. E questo è Acid Bouillon numero uno, questo genere musicale che in vero non conoscevo, che appunto unisce l'elettronica e il bouillon, quindi boh, sono contenta che sia piaciuto anche a voi, almeno quanto è piaciuto a me. Mi scrivete appunto, oltre che per chiedermi della musica, anche per dirmi ma come, ma quindi la Groenlandia è sotto attacco e non lo sapevamo? Allora, a parte appunto i messaggini, ma questo fa parte effettivamente della grande strategia per la sicurezza emisferica che il presidente Donald Trump ha presentato nei suoi appunto piani di sicurezza strategica. Sempre strategicamente è assurdo, ma è così. Oggi la Casa Bianca ha lanciato la Trump TV proprio nel bel mezzo di tutte le polemiche per il veto che lui ha imposto a varie testate di comunicazione che Trump accusa di diffondere notizie false su di lui e sulla sua amministrazione. E quindi, proprio come nelle peggiori distopie, è visibile, credo online, sicuramente dalle smart TV degli milioni di statunitensi, la Trump TV che trasmette 24 ore su 24 celebrazioni legate a Trump, discorsi di Trump e probabilmente tutte le sue vittorie.

0: facciamo un passetto indietro, vediamo com'è, perché il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che con effetto immediato la CNN, MS Now e Politico sono banditi dalla Casa Bianca. Questo è successo venerdì, giorno in cui Trump ha pubblicato sul suo social Truth il proprio disappunto per la copertura mediatica della sua amministrazione. E quindi ho detto, sono orgoglioso di annunciare che con effetto immediato bandisco dalla Casa Bianca le emittenti di fake news, che sono la CNN, MS Now e Politico. E evidentemente per una migliore copertura del proprio operato ha anche creato la propria televisione, ma perché no? E rispetto a questo, sapete che mi piace farvi ascoltare direttamente le parole dei protagonisti di quello che diciamo, e sentiamo quindi come Donald Trump spiega questo suo veto, cioè questo suo divieto di ingresso alla Casa Bianca delle emittenti televisive, tra cui Politico e la CNN, che non gli piacciono.
1: Oh, the ban on the free press, right?
0: E dice, ah, il ban alla libera stampa, stiamo parlando di questo, right?
1: Very simple ban.
0: It's a very simple ban.
1: I don't want him in my office, I don't want him here. I would say the ban would go as far as you can.
0: Dice, non li voglio nel mio ufficio, non li voglio qui.
2: Mr. President, the freedom of the press is enshrined in the First Amendment. Okay.
0: E qui c'è una giornalista che gli dice, ma presidente, la libertà di stampa è difesa dalla Costituzione. Lei sarà mica cercando di intimidire la stampa facendo così?
1: Thank you for telling me.
2: Are you trying to intimidate the press from doing
1: that? No. I dislike dishonest press, like you.
0: No, e cioè sarà mica cercando appunto di cioè il primo emendamento che protegge la libertà di stampa, lei in questa maniera sarà mica cercando di intimidire la stampa, e lui dice thank you for telling me, appunto rispetto alla Costituzione degli Stati Uniti. E poi dice no, non ho nessuna intenzione di intimidire nessuno, semplicemente non mi piace la stampa disonesta come te, like you.
1: I think you're terrible, but I dislike dishonest. I like to see honest press. Yep.
2: What is that?
0: Insomma, questa è la spiegazione di Trump. Non mi piaci tu e non mi piacciono le persone che mi fanno domande evidentemente scomode, come la giornalista nello specifico ha fatto appunto questa domanda rispetto al divieto di ingresso di alcune testate giornalistiche all'interno della Casa Bianca. Sappiamo che non è assolutamente la prima volta che Donald Trump si schiera contro la libertà di stampa, ha tutto un programma anche rispetto a quelle che lui definisce le fake news all'interno dei siti web del governo, in cui insomma fa le sue considerazioni rispetto a quale stampa dice la verità e quale no, e quindi insomma si adopera anche perché non ci sia più la possibilità della stampa di essere libera, diremmo, o di essere libera di dire cose che a lui non piacciono. E vi vorrei far ascoltare adesso proprio una carrellata di altre volte in cui Trump si è comportato in maniera, secondo me, quantomeno inaccettabile con dei giornalisti che gli facevano delle domande. Faccio anche notare che in realtà questi giornalisti sono tutte giornaliste a cui lui, Donald Trump, risponde malissimo. La prima che vi faccio ascoltare è una giornalista che gli chiede perché dica, di qualche anno fa, perché dica Trump che è la causa della presenza di afghani nel territorio statunitense è colpa di Biden. E sentiamo cosa risponde Donald Trump.
3: Of these Afghans who were brought into the U.S. So why do you blame the Biden administration
1: because
3: for what this man
1: in.
3: Did?
1: Are you stupid?
3: Well, no.
0: you stupid. Questa è la risposta di Donald Trump. Ce ne sono poi altre. Purtroppo Trump ha questa terribile, secondo me, abitudine di voler rispondere alle domande della stampa dal suo Air Force One, quindi spessissimo c'è questo rumore di fondo fastidioso, e quindi vi aiuto poi con il parlato del prossimo audio. C'è la giornalista che chiede: ma se non c'è niente di brutto negli Epstein Files, allora perché non li pubblica? E lui le risponde: quiet, quiet piggy. Fantastico.
4: Congress to release the Epstein files. Why not?
0: E questa è in un'altra occasione, c'è un'altra giornalista che gli chiede: perché non pubblica gli Epstein files?
4: Why not just do it now?
1: No, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who...
0: Allora, questa è bella, gli dice: ma perché non pubblica questi Epstein files? E lui dice: sa, non è la domanda che non mi piace, è la sua attitudine. Lei è una giornalista terribile, lei viene da un uomo fortemente rispettato e osa fargli una domanda del genere.
1: Who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate and just a terrible question.
4: Are you committing to releasing the full video?
1: Didn't I just tell you that?
4: You said that it was
1: not
4: the secretary.
1: Not the most obnoxious reporter in the whole place. Let me just...
0: Obnoxious reporter in the whole press.
1: Tell you, you are an obnoxious, a terrible reporter. And it's always the same thing with you. I told you, whatever Pete Hegseth wants to do is okay with me.
0: Ecco, abbiamo sentito questa carrellata appunto di modi veramente fuori dalle righe. Non ho mai sentito un presidente degli Stati Uniti rivolgersi così alla stampa. C'è secondo me da indagare molto sul fatto che per di più queste giornaliste con cui lui si permette di avere questo atteggiamento, quiet pig, you're stupid, eccetera, sono tutte giornaliste donne. Ci sono ancora un sacco di notizie che avevo scelto per parlarvi così della deriva apocalittica statunitense. Le taglio perché come al solito sono in ritardo, ma ve ne leggo solo una, perché il Pentagono ha ripreso da pochi giorni i test obbligatori sul testosterone per le truppe statunitensi di età superiore ai 12 anni. Quindi questa cosa Pete Hegseth l'aveva già resa obbligatoria, cioè dei test del testosterone per i militari di età pari o superiore a 30 anni. A luglio era stata annunciata per la prima volta da Hegseth questa politica, che aveva affermato che era necessaria per identificare potenziali carenze di testosterone e consentire ai soldati di operare al massimo delle loro potenzialità. E un comunicato di tre giorni fa del Pentagono appunto parla di questa misura che deve essere ripristinata per ottimizzare le capacità naturali dei soldati, proteggere la loro longevità e garantire loro di avere le basi biologiche necessarie per sostenere la lotta. E siccome appunto abbiamo parlato di Pete Hegseth, vi metto questa canzone di Kendrick Lamar che parla di alcol.

0: Head shot.
1: Frank, Frank.
0: Sit down.
1: Frank, Frank.
0: Stand up.
1: Frank, Frank.
0: Pass out.
1: Frank, Frank.
0: Wake up.
1: Frank, Frank.
0: Faded.
1: Frank, Frank.
0: Faded.
1: Frank, Frank.
2: Alright, you ride. Hey, one shot.
3: Eccoci, abbiamo ascoltato questa canzone di Kendrick Lamar. Come vi anticipavo prima, sono molto contenta e anche un po' emozionata di avere al telefono Giovanna Branca, giornalista del Manifesto, che scrive in particolare sulla politica e sulla società degli Stati Uniti, seguendo da vicino fenomeni come la galassia del movimento MAGA, le elezioni statunitensi e le complesse vicende delle leggi migratorie oltreoceano. E anche coautrice insieme a Luca Celada e Marina Catucci del podcast Sindrome Americana, che vi consiglio moltissimo. Niente, benvenuta sulle libere frequenze di Radio Blackout e grazie mille per la tua disponibilità.
4: Buongiorno Lisa, buongiorno a tutti e a tutti e grazie dell'invito.
3: Allora, in questa trasmissione parliamo di fine del mondo, almeno del mondo per come lo conosciamo, e ogni volta parliamo di un uragano. La trasmissione si chiama L'elenco telefonico degli uragani. E quindi prendiamo una catastrofe, una possibile apocalisse, una per volta, cerchiamo di indagarla e di vedere appunto come minaccia il nostro mondo. Quindi spesso parliamo di crisi climatica, di terza guerra mondiale. Abbiamo parlato, proprio come Sindrome Americana, l'ultima puntata martedì scorso, dello straordinario, ordinario, direi, concerto, cioè il fatto che siano tutti d'accordo i più grandi tech bros sull'avvisarci che l'intelligenza artificiale potrebbe sterminarci tutti nel giro di un decennio. E sempre nell'ultima puntata del podcast Sindrome Americana hai parlato della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di respingere il tentativo di Donald Trump di limitare il voto per posta alle elezioni midterm. Ecco, oggi stiamo proprio in questa puntata esplorando il tramonto del mito americano e della sua simbologia, di quelli che a volte sembrano addirittura un po' dei simboli veri e propri, come le elezioni o l'indipendenza della stampa. E quindi insieme a te oggi vorrei provare a parlare dei tentativi vari e variegati di Trump di influenzare il voto, di destabilizzarlo, di cambiare la normativa che riguarda le elezioni, di fabbricare e far circolare fake news, come quando aveva accusato la Cina di aver interferito nelle elezioni presidenziali del 2020, no? Quindi prima probabilmente sarebbe utile che provassi a farci un quadro. So che la domanda è difficile, però non del funzionamento in toto del sistema elettorale statunitense, però almeno di restituirci la complessità di questo sistema elettorale per quanto è funzionale al discorso che appunto vogliamo fare.
4: Innanzitutto una precisazione, nel senso il bizantino sistema del collegio elettorale riguarda più che altro, no, le elezioni presidenziali. Adesso al midterm, le elezioni diciamo parlamentari che ci sono a metà mandato, viene rieletta la Camera dei Rappresentanti e mi pare circa 35 senatori. Poi ecco l'elemento, se poi vogliamo anche magari più avanti parlare appunto del tentato golpe del 2020, la cosa che è bene avere sempre in mente è appunto il funzionamento del collegio elettorale, per cui ci sono per ogni stato un certo numero di quelli che vengono chiamati i grandi elettori, che sono poi quelli che eleggono il presidente degli Stati Uniti, che danno il loro voto per il presidente degli Stati Uniti. Nella stragrande maggioranza, in 48 stati su 50, il sistema è un maggioritario secco, che loro chiamano winner takes all, quindi una volta che ha vinto un candidato il voto di uno Stato, si prende tutti i grandi elettori di quello Stato, che poi è il motivo per cui, no, abbiamo visto in determinati casi, per esempio nelle elezioni del 2016, che il voto popolare può essere vinto da un candidato, in quel caso fu Hillary Clinton, e poi però l'elezione è vinta dal presidente, però dall'altro candidato, cioè Trump in quel caso. Però appunto ripeto, non è questo il caso del midterm, anche se appunto sul midterm pure, come dicevi, incombono gravi minacce di interferenza con la legalità del voto.
3: Sì, grazie mille appunto di questa precisazione. Ho appunto continuo a studiare, è una cosa estremamente complessa, e mi sono imbattuta nelle settimane scorse in questo termine che è il gerrymandering, che secondo me in qualche modo ci illumina anche un po' sulle questioni che sono sul tavolo.
4: Sì, il gerrymandering è senz'altro uno degli strumenti principali con cui nel corso degli anni, comunque non soltanto l'amministrazione Trump, si è cercato di indirizzare il voto a favore principalmente dei repubblicani, ma esiste anche il gerrymandering democratico, e si tratta sostanzialmente, una cosa anche lì molto complessa, però sostanzialmente di diluire o concentrare il voto di un elettorato, che generalmente è quello delle minoranze, che si sa favorire un determinato partito, in modo da appunto diminuire la loro rappresentanza, i distretti in cui loro possono eleggere il candidato da loro scelto. Nel caso del gerrymandering, dicevo appunto, è stata una degli stratagemmi più utilizzati da questa amministrazione. Donald Trump, appena insediatosi, normalmente si ridisegnano i distretti sulla base del censimento che si fa ogni 10 anni, invece ha ordinato subito Trump un nuovo redistricting, e gli stati rossi, gli stati repubblicani sono subito corsi a ridisegnare i collegi elettorali per favorire la rielezione di repubblicani e dello stesso Donald Trump quando sarà il momento. A questo proposito segnalo una delle decisioni, uno dei passaggi più gravi che c'è stato a questo proposito, e a proposito dell'influenza sul voto, e cioè la sentenza della Corte Suprema che pochi mesi fa ha di fatto abrogato il Voting Rights Act del 1965, la più grande conquista del movimento dei diritti per i diritti civili, che sostanzialmente tutelava il voto afroamericano, che negli stati del sud ex schiavisti era di fatto impedito. Il Voting Rights Act faceva anche in modo che il voto afroamericano e delle minoranze non potesse essere soggetto a eccessivo gerrymandering, appunto perché la popolazione afroamericana potesse eleggere i suoi rappresentanti. Non appena la Corte Suprema lo ha di fatto svuotato, stati come l'Alabama, il Tennessee, dove ci sono state le più grandi violazioni dei diritti degli afroamericani, sono corsi a ridisegnare i loro distretti in chiave razzista e in chiave che ovviamente penalizza il Partito Democratico.
3: Ecco, direi che questa è uno dei modi in cui si stanno provando a modificare gli esiti delle elezioni. Questo è un caso particolarmente eclatante, perché appunto chiama anche in causa la storia delle discriminazioni razziali, delle leggi Jim Crow. Ci vuoi dire un po' quali sono stati altri segnali di un tentativo di destabilizzare il clima elettorale e il risultato delle elezioni?
4: Guarda, i casi sono tantissimi. Una cosa, per esempio, che tutti hanno vivida nella memoria è l'occupazione ostile da parte del governo federale del Minnesota, in particolare di Minneapolis e St. Paul, con le truppe dell'ICE che hanno rapito centinaia e migliaia di persone, hanno ucciso 2 cittadini americani. Una cosa di cui si è parlato un po' meno è che a un certo punto l'allora ministra della giustizia Pam Bondi aveva scritto al governatore del Minnesota, Tim Walz, dicendo che paventando un possibile ritiro dell'esercito di fatto dell'ICE se il Minnesota avesse consegnato al Dipartimento di Giustizia le proprie liste elettorali. Questo tentativo di farsi consegnare le liste elettorali, evidentemente no, per sapere chi vota, per poter influire su chi vota, per poter contestare la legittimità del voto e controllarlo, è poi continuata su vasta scala. Il nuovo ministro della giustizia, Todd Blanche, ha intimato a tutti gli stati di consegnare le proprie liste elettorali, una violazione comunque della Costituzione, perché garantisce agli stati il diritto, il dovere di organizzare le elezioni.
3: Ecco, così arriviamo a un discorso che ha fatto Steve Bannon poco fa, invocando apertamente l'invio di truppe armate ai seggi e dicendo: i critici la chiameranno sicuramente un'intimidazione, no, chissà perché. E però risponde questo ideologo manga: se sei uno straniero che tenta di votare, dovresti essere intimidito.
4: Sì. Prego. E questa la, no? E questa il motivo con cui si giustifica questa interferenza senza precedenti negli stati e nel processo elettorale, con quella che già dal 2020 conosciamo bene, è la menzogna degli stranieri che votano senza averne il diritto. È stato provato e riprovato che la percentuale di persone che hanno votato senza averne il diritto è talmente minima da essere assolutamente risibile e non ha mai avuto nessun impatto sul risultato elettorale definitivo in nessun caso, però è la menzogna che consente poi di attuare queste strategie, tra cui ci sarebbe anche il fiore all'occhiello che Trump vorrebbe vedere approvato al Senato, che però il Senato sta tenendo in stallo, che è il Save America Act, che consentirebbe proprio di nazionalizzare, come vuole lui, il voto, sottoporlo al controllo del governo federale, e che di fatto toglierebbe il diritto di voto a milioni di americani, perché richiederebbe tutta una serie di documentazioni che moltissimi americani non hanno per poter votare.
3: Ecco, rispetto a questo ne hai parlato anche appunto nell'ultima puntata di Sindrome Americana. Forse potrebbe essere utile dire anche a chi ci ascolta perché il fatto che la sentenza della Corte Suprema statunitense abbia bloccato queste regole per ora non vuol dire che questo Save America sia stato messo completamente da parte.
4: No, assolutamente, appunto Trump continua a spingere perché il Senato lo approvi. E la sentenza della Corte Suprema ha sventato, diciamo, la nazionalizzazione del voto per posta, perché in base a un ordine esecutivo di Trump il controllo del voto per posta, che è anch'esso al centro, non ho da tempo, delle menzogne sulle elezioni rubate, appunto metteva il voto per posta sotto il controllo dello United States Postal Service, delle poste statunitensi, che sono un'agenzia federale. Questo è stato sventato dalla Corte Suprema, non è stato sventato per la sua incostituzionalità, è stato sventato semplicemente perché anche buona parte, diciamo, dei giudici reazionari e di quelli messi lì dallo stesso Donald Trump hanno detto: manca troppo poco al midterm, gli stati si ritroverebbero nel caos con queste nuove regole e non avrebbero il tempo appunto per gestire un'elezione ordinata con così poco preavviso.
3: Ecco, sì, sembra un po' che quella di Trump sia proprio
4: di tempistiche e non di sostanza, ecco.
3: Sì, e questo è ovviamente preoccupante per il futuro delle elezioni negli Stati Uniti, ma mi sembra anche che quella di Trump e del caos sia proprio una strategia del caos che in genere arriva sempre prima delle elezioni. È successo così anche nel 2020, anche qua, per quanto possibile, brevemente ci racconti un po' la storia delle elezioni e poi di Capitol Hill, dell'assalto a Capitol Hill.
4: Sì, Capitol Hill è stato, diciamo, la punta dell'iceberg di quello che poi, insomma, la commissione d'inchiesta del Congresso ha svelato essere un piano in realtà di lunga data e molto approfondito per attuare un colpo di Stato, perché da un lato c'era no, le continue arringhe di Trump sul fatto che sì, quando ha capito che avrebbe perso le elezioni sostanzialmente, che ci si aspettavano molti brogli ai seggi elettorali, che c'erano infiltrazioni straniere nel sistema elettronico del voto, che appunto c'erano stranieri a cui veniva consentito di votare, eccetera eccetera. Da una parte c'era questa parte emersa, poi la chiamata che tutti ricorderanno assolutamente pazzesca al segretario di Stato della Georgia dopo che si era scoperto che appunto in Georgia per un piccolissimo margine Trump aveva perso, la telefonata al segretario di Stato per chiedergli di trovami 11.000 voti, che sono quelli che mi servono per vincere, e il suo rifiuto, nonostante fosse un repubblicano. E poi però c'è stata anche tutta una parte più sommersa, diciamo, di queste trame per ordire un colpo di Stato, che era appunto, si ritorna agli elettori, che era far nominare degli elettori alternativi rispetto a quelli legittimi, da inviare poi al Congresso, cioè che dessero il loro voto a Donald Trump invece che a Joe Biden per l'elezione al Congresso. E anche questo tentativo è stato sventato, addirittura Trump è stato sottoposto a un'inchiesta penale e condannato in Georgia, condannato, è stato incriminato, poi ovviamente il processo non si è potuto tenere in Georgia per questo tentativo di colpo di Stato. Poi c'è stata, ci ricordiamo, anche diverse inchieste federali, tutte cadute sempre grazie alla Corte Suprema, però qui apriamo una storia troppo, troppo lunga. E poi questo tentativo è culminato il 6 gennaio 2021, il giorno che tutti ricordiamo dell'assalto al Campidoglio, perché come estrema ratio Donald Trump si era rivolto al suo vicepresidente, che è anche il presidente del Senato, affinché non certificasse la vittoria di Joe Biden. Anche lì Mike Pence aveva rifiutato, e il resto, come si dice, storia. Ci ricordiamo tutti bene le immagini dei seguaci di Trump che danno l'assalto al Campidoglio in una di quelle che più grandi ferite nella storia americana recente.
3: Sì, devo dire che ogni tanto mi riguardo quelle immagini e faccio fatica a crederci. Rispetto agli ultimi passaggi, c'è anche, qua una trasmissione che parla di fine del mondo apocalisse, l'opzione nucleare rispetto anche ai midterm, giusto?
4: Esattamente, sì. Vabbè, all'epoca Mike Pence era appunto il vice di Trump, un fedelissimo, però veniva da diciamo una tradizione del partito repubblicano pre-trumpiana, che ha respinto i tentativi più illegali e gravi di Trump di attuare le sue politiche durante tutta la sua prima amministrazione. Adesso con la sua seconda amministrazione Trump è arrivato preparato, si è portato con sé soltanto fedelissimi e ha fatto in modo che anche al Congresso, alla Camera e al Senato venissero eletti quanto più possibile solo maga di ferro, non repubblicani, ma dediti, potremmo chiamarli dediti al culto di Trump. Fra questi c'è lo speaker della Camera Mike Johnson, che dovrà far insediare i nuovi rappresentanti sempre a gennaio dell'anno prossimo come risultato delle elezioni. Johnson potrebbe rifiutare, anche perché nel frattempo bisogna pensare che uno degli aspetti meno discussi, però più gravi di questa strategia per inficiare le elezioni è l'infiltrazione di negazionisti elettorali, di sostenitori, diciamo, della grande bugia delle elezioni rubate in quasi tutti gli stati, e soprattutto in quelli che vengono definiti swing state, no? Quindi ci sono tutti questi funzionari elettorali che adesso sono dei convinti trumpisti, convinti della menzogna delle elezioni rubate, che probabilmente in qualche modo riusciranno, se non altro, a ritardare, mettere in dubbio il conteggio del voto, a sollevare lo spettro di irregolarità. E quindi, sfruttando tutte queste cose, Mike Johnson potrebbe anche rifiutare di far insediare i nuovi rappresentanti eletti quando verrà a gennaio, fare in sostanza quello che Mike Pence a suo tempo ha rifiutato.
3: Sì, è veramente incredibile come, no, all'interno poi di ogni democrazia ci siano quelle legislazioni o quelle norme eccezionali che poi in determinati momenti storici appunto vengano utilizzate per prendere il potere in maniera poco democratica, no? Così nella storia è già successo, e mi viene anche in mente come questa possiamo veramente definirla una strategia di Trump di urlare in anticipo ai brogli elettorali così da creare una gigantesca confusione. E abbiamo visto appunto il discorso che aveva fatto ai tempi Donald Trump dicendo noi non accettiamo la folla che si era radunata, tra l'altro folla sappiamo negli Stati Uniti di persone anche armate, no? Quindi dobbiamo sempre tener conto di questo, no? Che facilmente poi un gruppo di persone che lì ad ascoltare delle parole che sono del tipo noi non accetteremo mai queste elezioni, l'esito di queste elezioni, si trasforma poi velocemente in una milizia, perché sono appunto persone che regolarmente detengono un'arma. E dico che è una strategia anche perché è stata anche esportata per esempio con Milei in Argentina. Questa idea, no? Che
4: ci fu un assalto al Parlamento, alla Corte Suprema, al Palazzo del Governo in Brasile pochi mesi dopo il 6 gennaio 21 e l'assalto al Campidoglio. I seguaci di Bolsonaro fecero la stessa cosa quando venne eletto Lula. Soltanto che per questo Bolsonaro è stato condannato, invece è stato fatto in modo che negli Stati Uniti questo non potesse accadere a Trump, con l'immunità concessagli sempre dalla Corte Suprema.
3: Certo, ed è per questo tra l'altro che adesso Bolsonaro non può più essere eletto nelle prossime elezioni. Ricordiamo, il Brasile è uno dei pochi paesi ormai del cortile di casa degli Stati Uniti dell'America Latina che in cui si devono ancora tenere le elezioni e che non è in mano a un governo di destra seguace di Trump. Quindi, no, insomma,
4: suo figlio però
3: c'è sempre un Bolsonaro. Esatto. Allora io ti ringrazio intanto per il discorso molto interessante che abbiamo fatto insieme finora, e vorrei farti ancora un'ultima domanda rispetto a un articolo che hai scritto recentemente per il Manifesto, in cui parli dell'anniversario delle Torri Gemelle e fai una storia dell'AIS proprio a partire dall'11 settembre. Te lo chiedo rispetto alle elezioni, perché col pretesto di questi votanti stranieri di cui abbiamo parlato prima, lo scorso giugno due agenti dell'AIS si sono presentati a un seggio delle primarie e hanno avvertito, diciamo tra virgolette, una scrutinatrice a causa di alcuni post che lei aveva pubblicato su Meta critici nei confronti dell'AIS, e appunto l'AIS si sta mobilitando e potrebbe essere mobilitata in occasione delle elezioni. E anche, lo dicevi tu prima, me lo sono appuntato, di quanto questi swing states siano appunto sotto molteplici attacchi, tra cui anche quello dell'AIS. Cioè, mi ricordo che nelle fasi più calde delle proteste in Minnesota, per esempio, se erano state pubblicate quelle mappe, quelle cartine che andavano a evidenziare come i luoghi in cui c'erano maggiori raid dell'AIS fossero anche quelli in cui il voto era democratico, per esempio. Quindi esatto, quest'ultima domanda te la faccio così un po' sull'AIS rispetto a quello che hai scritto da poco in occasione dell'anniversario dell'11 settembre.
4: Certo, la minaccia che citavi prima di Steve Bannon, no? Di agenti armati ai seggi, è questa, è una minaccia che incombe da tempo, ci si aspetta di vederli, se non altro in alcuni seggi chiave. E gli agenti mascherati dell'AIS, che nel frattempo dall'istituzione dell'agenzia nel 2003 sono diventati una sorta di milizia personale del presidente. Quello che mi sembrava importante notare in quell'articolo che citavi sull'11 settembre è che appunto l'agenzia nasce all'indomani dell'11 settembre come diciamo, parte del Dipartimento dell'Homeland Security, che proprio appunto è un'agenzia federale, una riorganizzazione del governo federale che nasce in base all'esigenza avvertita allora di meglio coordinare il lavoro delle agenzie deputate alla sicurezza interna degli Stati Uniti per ovvi motivi. Poi già all'epoca c'era chi lanciava l'allarme sui poteri di questo neonato ministero. Comunque l'ICE nasce allora, nasce con un budget di all'epoca 3 miliardi di dollari. Negli ultimi 10 anni il suo budget si è aggirato fra i 6 e i 10, in seguito a una serie di leggi, tra cui la finanziaria di Donald Trump, si ritrova oggi insieme più o meno al Border Patrol, che è la polizia, diciamo, di frontiera, con un budget di 90 miliardi di dollari, un incremento del personale pazzesco di oltre un terzo.
3: Scusami se ti interrompo su questo, ma perché la cifra, cioè, a volte quando parliamo di cifre così grandi non ci rendiamo conto, cioè è più del budget di alcuni eserciti di tutto rispetto.
4: Sì, sì, più del budget dell'esercito della Gran Bretagna o della Francia, per esempio.
3: Capito.
4: Mi sembra che in Europa, ma potrei sbagliarmi, mi sembra che in Europa l'unico esercito che ha più soldi e non così tanti dell'ICE sia quello tedesco.
3: Così, esatto, no? Perché a volte quando parliamo di miliardi perdiamo completamente la misura, almeno io lo faccio, mi sembrava giusto restituire anche un confronto.
4: È proprio stata l'istituzione di un esercito, diciamo, parallelo e a servizio diretto del presidente, perché appunto poi nel Dipartimento della Difesa pure abbiamo visto come sono stati infilati i fedelissimi di Trump, però l'esercito ha un funzionamento anche piuttosto, no, suo autonomo rispetto alle nomine presidenziali, e diciamo magari potrebbe non essere completamente asservito a Donald Trump, soprattutto se intraprende azioni ostili contro i cittadini americani, perché poi ovviamente le guerre illegali all'estero sono un altro discorso a parte, per quanto ovviamente complementare, però insomma. Invece questo esercito, l'esercito della polizia anti-immigrazione, che abbiamo visto con i volti coperti terrorizzare città e cittadini in tutti gli Stati Uniti, è un esercito che risponde a Donald Trump.
3: Sì, tra l'altro, giusto per puntualizzare quello che dicevi prima, assolutamente è corretto, cioè la Germania è l'unico stato che arriva a 90 miliardi di euro, che è il budget dell'ICE. Francia, Spagna, Inghilterra, appunto, sono ben al di sotto di questa cifra, quindi sì, scusami, prima ti ho interrotto, ma stavamo seguendo appunto la crescita esponenziale del budget di questa...
4: Esponenziale, esatto.
3: Agenzia federale. Vogliamo anche dire due parole sulla campagna di arruolamento dell'ICE, cioè chi è che entra a far parte dell'ICE?
4: Prima ovviamente c'era un processo di assunzione molto scrupoloso, poi quanto andrebbe visto anche in quel caso, però insomma tutta una serie di requisiti non tanto fisici quanto appunto di posizione, cioè non essere dei pazzi, ecco, sicuramente era, no? Non avermi mai minacciato presidenti non graditi, e adesso invece nell'ICE sono uscite diverse inchieste che dimostrano come praticamente basta presentare il proprio curriculum e si viene assunti. Infatti anche altre inchieste hanno sottolineato come moltissimi gruppi di suprematisti bianchi, cito per esempio, appunto prima parlavamo del 6 gennaio, i Proud Boys, che avevano avuto un ruolo determinante in quella giornata, e sono confluiti nelle fila dell'ICE, gente che con una fedina penale non pulita, magari però anche per crimini come violenza nei confronti del coniuge, insomma veramente, ecco, diciamo, il controllo è saltato, anzi c'è quasi da pensare in questo clima che più sono orientati in un certo modo, parlo per esempio dei suprematisti bianchi, e più sono una scelta perfetta per questo genere di polizia.
3: Certo, io allora ti ringrazio molto, abbiamo parlato davvero di tutte le cose di cui mi sarebbe piaciuto parlare con te rispetto a questa, la definirei veramente una strategia del caos che Trump sta usando in vista delle elezioni midterm e anche quindi in vista poi delle elezioni presidenziali vere e proprie. Io ti chiedo se secondo te, ovviamente ci sarebbero mille cose da dire, ma ci sono altre cose che ritieni importanti dire adesso?
4: Non saprei, cioè nel senso le previsioni in questo momento, a parte che insomma il vedo e prevedo è sempre un gioco rischioso, ma in questo momento anche le previsioni di come poi effettivamente con che intensità, su quale strategia spingerà di più l'amministrazione Trump per quanto riguarda il voto, sarebbe adesso impossibile da dire. Certo è, ecco, magari per concludere su una nota vagamente positiva, è che i sondaggi sono tutti concordi nel dare se tutto si svolgerà regolarmente, ai democratici per certo la riconquista della Camera e con un'alta probabilità anche quella del Senato.
3: Bene, io ti ringrazio veramente moltissimo.
4: Grazie a voi, grazie a te.
3: E alla prossima.
4: Alla prossima.
3: Ciao, grazie.

Una maglietta molto bella che ho visto in qualche foto con dei messicani, la maglia MAGA che indossano, e sotto c'è scritto Mexicans always get to America. È una rivisitazione della sigla MAGA, tristemente invece famosa per il suprematismo bianco statunitense, che è, cioè quella parte particolare di destra oltreoceano che la galassia MAGA rappresenta, ben oltre quello che fino a prima del fenomeno climatico estremo Trump poteva essere definito il Partito Repubblicano. Quindi abbiamo visto come, cioè, quali siano le ultime follie di Trump in vista nei midterm, i piani secondo me da non sottovalutare addirittura per il terzo mandato. Tutto questo mentre l'intervento in Iran si dimostra ogni giorno di più, possiamo dirlo, come una debacle per gli Stati Uniti. Voi lui ci tiene tutti un po' così sul filo del rasoio, dicendo che molto presto farà qualcosa di definitivo a riguardo, ma ci siamo anche un po' stancati, visto che è da aprile che dice che la guerra finirà entro 2 o 3 giorni. E niente, insomma, tutto questo mentre in qualche modo non sappiamo ancora bene in che termini, però gli Stati Uniti si appropriano delle risorse della Groenlandia e si dichiarano i tutori della Groenlandia. Sa benissimo Trump che è bassissimo nel gradimento nei sondaggi che lo riguardano e quindi potrebbe perdere le elezioni a novembre, potrebbe rischiare quindi un terzo impeachment per come è fatta la democrazia in America. Per questo non accetterà il risultato delle urne, continua a pensare a come rimanere alla Casa Bianca malgrado la Costituzione glielo vieti, e nel frattempo così cambia i nomi ai laghi. Lago Ontario lo vuole rinominare Lago America, no, forse l'ha già fatto, non l'ha fatto col Golfo del Messico, esatto, che ora è il Golfo d'America.

0: 49 up a course. You endorse whatever they feed to you, and of course your support will only deceive people when it's forced. You believe whatever you read's coming from a source. I'm ashamed you didn't know better. In fact, I'm appalled. Can you blame the innocent ever only when they're fallen?
1: Abbiamo parlato anche delle sue manovre eversive per affondare la democrazia negli Stati Uniti. Io ho proprio citato il titolo di un articolo uscito nell'edizione del 16 settembre del Manifesto a firma Luca Celada. Vi consiglio anche un altro articolo, lo linkerò al podcast della puntata di oggi, dal titolo La Corte Suprema riporta gli Stati Uniti alla segregazione, ed è il discorso che abbiamo sentito prima.

Cioè, quello che ci diceva prima Giovanna Branca di questi tentativi in parte riusciti di modificare l'assetto, lo chiameremo così, l'organizzazione elettorale negli Stati Uniti e i grandi passi indietro che sono stati fatti rispetto alla discriminazione razziale e alle riforme per porre rimedio alla discriminazione razziale che erano state sancite nel 1965 dal Voting Rights Act.

0: Taking hella risks, yeah, they don't commend my bravery. But fuck it, I don't fucking need it. Try stealing from the rich and giving to the needy. Always sharing what I have, Sims is never greedy.
1: Poi mi mandate anche un cisti al 3466673263. Ci sono i carabinieri a Sant'Ambrogio, quindi in Val Susa, davanti alla Sacra Birra in direzione Avigliana. Attenzione perché fermano. Mi scrivono anche Lago Ontario, pure South Park si sono ribattezzati South America.

Abbiamo parlato del Save America Act, il cui nome completo è Safeguard American Voter Eligibility Act, spesso appunto abbreviato in Save Act. La Camera lo aveva approvato l'11 febbraio, il testo si è poi arenato al Senato, la Casa Bianca continua a farne una priorità per tutti i motivi di cui abbiamo discusso prima insieme a Giovanna Branca.

leggo le ultime notizie di quella carrellata che vi stavo facendo prima di Stati Uniti e fine del mondo, e poi vi linko gli articoli che riguardano gli argomenti di oggi e che non sono riuscita a leggere.

Alcune vostre reazioni sono semplicemente incredibili, non ci posso credere. Nell'epoca delle apocalissi culturali, questo e altro, andiamo appunto, come vi dicevo, in chiusura di trasmissione. Vi leggo una notizia del Washington Post, testata secondo la quale il Pentagono avrebbe nascosto il numero reale dei militari morti in Medio Oriente durante l'attuale guerra in corso contro l'Iran. Secondo appunto quanto afferma il Washington Post, che cita sei funzionari statunitensi a conoscenza dei dati interni del Dipartimento della Difesa, a.k.a. Department of War, relativi appunto alle vittime di questa guerra, cinque funzionari hanno dichiarato che i militari morti sarebbero almeno 22, cioè 4 in più rispetto ai 18 indicati nel database pubblico del Pentagono. Il Pentagono ha rifiutato di rispondere alle domande sulla discrepanza dei dati. E il Pentagono ha anche dichiarato di essere a corto di munizioni. Lo riporta anche in questo caso un documento del Pentagono che fa un bilancio del conflitto in corso appunto in Iran, e facendolo smentisce Donald Trump, che fino ad adesso ha negato il problema delle munizioni, anzi di recente ha dichiarato: disponiamo di enormi quantità di munizioni, ed è arrivato addirittura a sottoporre i dipendenti del Ministero della Guerra alla macchina della verità dopo una fuga di notizie sulla scarsità di missili intercettori Patriot. Il rapporto stilato dall'ispettore generale del Pentagono stima che degli oltre 33,4 miliardi di dollari, come saranno felici i contribuenti americani, spesi sinora nell'operazione Epic Fury, circa 22 se ne sono andati proprio in munizioni, causando carenze nelle scorte strategiche e mettendo a nudo una scarsa capacità dell'industria bellica di tenere il passo. È per questo che Donald Trump, secondo la ricostruzione di alcuni media statunitensi, è per questo che Donald Trump si sarebbe astenuto dal lanciare nuovi attacchi su larga scala contro Teheran quest'estate e in tempi più recenti. Nel medesimo dossier si fa il conto dei danni provocati dagli attacchi iraniani sulle basi americane in tutta la regione. Ci sono centinaia di strutture, centinaia di edifici danneggiati o distrutti. Ci sono 4 caccia abbattuti statunitensi e uno messo completamente fuori uso, 7 aerei da rifornimento danneggiati o distrutti e fino a 30 droni d'attacco, i Reaper, abbattuti. Si legge inoltre che oltre 50.000 militari statunitensi sono coinvolti nella guerra nel Golfo Persico, iniziata il 28 febbraio con gli attacchi israelo-americani contro l'Iran. Era l'ultima notizia breve che vi volevo leggere. Come sempre vi lascio con una chicchetta tutta da ballare come così saluto da questa trasmissione. Bisogna ammetterlo, un pochino ansiogena, quindi come dico sempre all'elenco telefonico degli uragani, ci agitiamo, ma agitiamo anche i nostri booties, e quindi questa canzone dovrebbe proprio servire a questo.

Allora, abbiamo sentito Ramen Girl con Hey Witch, questa era la loro Bumba e sono le 13:42. Io vi lascio in compagnia di una bambina che, l'ho preascoltata prima, non è così male.

solo perché non sono sicura di aver risposto a tutti i messaggini che mi chiedevano notizie sulla musica. Ci siamo ascoltate proprio all'inizio di trasmissione Jamie Branch con le parti 1 e 2 del jazz psichedelico di Prayer for America. Artista Jamie Branch ormai scomparsa. Abbiamo poi ascoltato due canzoni di Pink Oculus, Overdue e Sweat. E poi ho messo una compilation a cura dell'etichetta discografica ugandese Hakuna Kulala dell'artista Masaka. Masaka è un lungo disco dal titolo Barely Making Much.

E poi ci siamo ascoltate la Messica, anzi no, prima abbiamo ascoltato, siccome si parlava di Pete Hegseth, abbiamo parlato anche di alcolismo, abbiamo ascoltato una canzone di Kendrick Lamar, Swimming Pools, che parla appunto proprio di alcol e problemi con l'alcol. Abbiamo letto alcuni articoli presi dal manifesto e da Libertà e Giustizia che linkerò al podcast della puntata. Poi abbiamo ascoltato la messicanissima Snowda Product con How Do I Did It.

0: Vi ricordo, come ho fatto in apertura di trasmissione, che stasera alle 20:30 c'è un ritrovo per razzisti, diciamocelo, di un corteo che dice stop al degrado, allo spaccio, alle rapine, alle baby gang. Baby gang per me è solo un cantante, non esiste questa categoria sociologica. Ne parleremo forse in un'altra puntata. Comunque, appunto, l'appuntamento per stasera alle 20:30, per chiunque fosse un abitante di Barriera o Borgo Vittoria che non ammette questo tipo di retorica anti-degrado e non vuole lasciare spazio a fascisti e razzisti, sarebbe buono dare una bella risposta a questi gruppi. Vi vado a leggere anche dall'agenda condivisa gancio.cisti.org gli appuntamenti per questa sera. C'è la cena sociale di quartiere ai Giardini Alimonda a partire dalle 8:30 di sera. La cena è Bella Vita, porta, piatto, bicchiere, quello che vorreste trovare a cena. Al Barocchio c'è una serata garage rock per il Marte a parte. C'è un gruppo garage rock da Atene, i Memory, poi ci sono i Violino Banfi, bellissimo nome, e poi i Loschi. Ricordiamo che oggi pomeriggio dalle ore 4 alle ore 7:30, esattamente come domani, Porfido, la vostra edicola preferita, è aperta in via Tarino numero 12 in Vanchiglia.
1: 5669. Oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero. 346-667-3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana, vero?

0: This is a song that I'm going to be singing to you, which is called Drink That Whiskey. 1, 2, 3, 4.
1: Niente, come sempre saluto chiunque ci abbia scritto, vi invito a rimanere incollate alle libere frequenze di Blackout. È tornata Chimera la settimana scorsa, speriamo che continui a trasmettere. Io accenderò la radio, è una delle mie trasmissioni preferite, fatelo anche voi. Ciao ciao.

0: fit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

Cause I got it, girl.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta ciò che vorresti trovare.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: tour. Perché? Che cazzo?
1: Fai biglietto di chiudo, guarda, che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, non fatto. Suca! Direi che possono andare a sucare allora, nell'ordine. Pisate che ce la di c***o.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends. Un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ti prego!

0: Southside and Northside.
1: Queens in the house.
2: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
3: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
4: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
5: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
6: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
7: Via Antonio Cecchi 21A.

atteso a Harrisburg il presidente americano Carter. Ispezionerà le squadre addette a impedire nuovi pericoli di contaminazione dalla centrale atomica incidentata. L'incubo intanto continua.

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org?

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34666 73263. Cisti. Viaggia informato.

0: fatto benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.

Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in Corso Palermo 46.

Per chi è collegato in DAB o in streaming, siete in diretta sulle libere frequenze di Blackout. L'FM invece non sta funzionando e purtroppo ci sono cose molto molto più grosse di noi, però le dirette ricominceranno tra pochissimo, non posso dire sui 105.25, bensì su radioblackout.org o in DAB con Stacca Stacca. Rimanete in attesa ancora qualche minuto.

0: In the name of God, the compassionate, the merciful. Good afternoon.
1: Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.

0: attaccare e difendere obiettivi sensibili, criptare e decodificare.
1: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
2: Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
3: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
4: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
2: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
3: E diventeremo dei piccoli robot!
5: Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
6: Sassassà, eravamo sui 105-250, oggi non lo saremo più.
7: Silenzio.
6: Oggi silenzio e magari non saremo mai più sui 105-250, chi lo sa. Giustamente chi di tecnodominio colpisce, di tecnodominio perisce. E quindi questa volta questa è uno di quei giorni in cui ti ricordi che c'è sempre qualcuno che ha un cavo più a monte del tuo.
7: Ah, vuoi fare a chi c'ha il cavo più lungo?
6: C'è chi è più vicino al cavo della montagna. Io la vedevo più una questione di...
7: Come diceva Sun Tzu. Era Mao Zedong, prendere il cavo della montagna per prendere il cavo della città.
6: Esatto, ciotola di riso, sfamarci con la nostra ciotola di riso. Buonasera a tutti e tutte, benvenute a Stacca Stacca. Questa è una trasmissione ormai nella sua 8ª stagione, probabilmente.
7: Tu sei il numero della trasmissione?
6: No, assolutamente no. No, ma questo è un lungo tema, ma anche l'8ª stagione in verità non siamo molto sicuri di questo concetto, cioè è una cosa... Cioè, però siamo noi che determiniamo il tempo.
7: No, era per capire se ero io che non avevo seguito o se proprio effettivamente non sappiamo il numero... Non lo sappiamo.
6: No, ma poi te sei arrivato l'altro ieri.
7: Per quello mi informavo.
6: Trasmissione ricchissima, prego.
7: Trasmissione ricchissima con cui potete interagire al 346-66-73-263 o in alternativa telefonandoci allo 011-249-5669 e riprendiamo un po' come dire la coda di messaggi arrivati che ci segnalano che sì, in effetti il nostro segnale FM è saltato, mo non ci sentiamo sui 105-250 ma probabilmente da domani, dopo orario di pranzo, torneremo più forti che
6: perché
7: mai.
6: Perché sappiamo che la giornata di lavoro dei tecnici dell'FM è comunque oltre le 2 del pomeriggio non va. E a scanso d'equivoci non è che incomincia presto, perché c'è gente che stacca alle 2 perché è incominciato alle 5.
7: Però ci deve ancora riattaccare, si può non fare questa cosa che lo insultiamo prima?
6: Giusto.
7: Martedì prossimo poi possiamo dire queste cose, ora no.
6: Sì, però con questa storia ormai siamo andati...
7: Comunque,
6: domani, gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici, domani il segnale FM di Radio Blackout sarà interrotto in modo continuativo, quantomeno fino al primo pomeriggio, ma anche forse pomeriggio inoltrato.
7: Sì, diciamo che questo ci ricorda che comunque la radio rimane una tecnologia conviviale, visto che a quanto pare i suoi metodi di riproduzione rientrano più o meno nelle nostre prassi di lavoro che ci piacciono. E nel mentre ci arriva un cisti con Cisti Finanza e Cani alla fermata della metro Bengasi, quindi ricordiamo, e poi penso quella che sia una punzecchiatura per me, che ci ricorda che uno, la nostra trasmissione in teoria inizia alle 18:30, e due, che siamo troppo bifolchi per citare Mao. Sì, è vero.
6: Allora, sì, ma abbiamo la scusa, in verità noi siamo arrivati puntuali. Però è giusto guardare al futuro, E quindi noi, in nome del futuro di questa radio, abbiamo sacrificato minuti preziosi. Guardate, proprio è una cosa che ci hanno preso con le mani, legato a questo tavolo. Proprio.
7: Sì, diciamo che c'è anche il nostro direttore artistico che sta seduto su un angolo a piangere, lontano dai microfoni.
6: C'è fatica, questa settimana c'è fatica, meritata fatica, secondo me. Però, straordinariamente, noi quest'anno nato con un sacco di buone intenzioni, e per una volta non abbiamo solo le buone intenzioni, ci abbiamo anche qualcosa di cui parlare. Quest'anno te l'altra volta hai fatto la tua mega puntata, il tuo canto del cigno, qualcuno polemico potrebbe dire, però sei ancora qua, visto?
7: Infatti vedi,
6: oggi esordiamo con invece l'argomento di due settimane fa.
7: Sì, due settimane fa avevamo parlato della questione autistici inventati e delle relative sanzioni da parte del governo americano, insomma il giorno in cui qualcuno che si dovrebbe preoccupare di certe questioni non ha cambiato il pannolone al presidente degli Stati Uniti, e questo si è ritrovato molto arrabbiato con gli antifa e con le loro relative cellule terroristiche negli Stati Uniti. Ma qualcuno qui ci vuole parlare di come inizia a esserci una risposta, diciamo. Almeno
8: io non ero così ottimista, però è comunque una notizia buona. Nel senso che, allora, sappiamo l'epilogo è stata la chiusura di autistici, no? E nonostante questo, comunque qualcosa si è mosso lo stesso. A me aveva interessato questa notizia che proviene dall'Olanda, che non è esattamente, diciamo, l'annuncio di una rivoluzione, però è una parte di società civile un po' particolare, cioè quella che in qualche modo investe le aziende che lavorano nell'internet e le istituzioni e organizzazioni deputate a in Olanda.
6: Cioè, comunque si vede che non siamo degni di citare Mao solo perché usiamo il termine società civile, che comunque ogni volta
8: era il titolo dell'articolo.
6: Ogni volta che lo usiamo ci sento questo brivido lungo la schiena.
8: È vero, però volevo solo dire che era il titolo dell'articolo anche
6: sul manifesto. Ti voglio bene.
8: Che era proprio la società civile olandese si mobilita per autistici.
6: E vediamo i risultati.
8: Vabbè, non è grossa cosa, però a me aveva interessato soprattutto per chi aveva firmato questo appello. Allora, questo appello in realtà chiede delle cose abbastanza precise, c'è uno schemetto a punti. Appunto, non è una visione particolarmente rivoluzionaria, però chiedono: investire in infrastrutture digitali europee indipendenti,
6: sovranismo digitale.
8: Sì, ce l'abbiamo. Poi ci abbiamo intraprendere azioni diplomatiche, che non è un granché, però è già meglio di quello che è stato fatto facendo nicchia, facendo finta di niente. Quindi ti hanno detto almeno un pochino te la devi accollare. Poi norme europee in materia di tutela giuridica e assistenza pratica. Questo potrebbe essere una cosa che loro citano, perché giustamente hanno detto vabbè, sì, va bene autistici inventati, però ci abbiamo avuto anche quel caso piccolino che probabilmente riprenderà a breve della Corte Penalista Internazionale, che pare, sempre da fonti di articolo di oggi, che tra questa sera o domani o dopodomani gli Stati Uniti annunceranno il sanzionamento di tutta la Corte Penale Internazionale per intero.
6: Inoltre ricordiamo che insieme agli autistici, anche in questo giro autistici non è stato l'unico soggetto sanzionato, ci sono sia delle persone singole sia delle associazioni, dei collettivi di sostegno alla resistenza palestinese, quindi insomma il fronte di persone sanzionate, noi ovviamente parliamo di chi c'è più vicino, di quello su cui magari siamo più ferrati, ma il fronte è molto ampio di persone colpite, anzi pure peggio, perché tra queste ci sono dei soggetti, diciamo, individuali,
7: certo,
6: che almeno autistici c'è, è un'associazione e le persone dietro tutto sommato per adesso non sembrano coinvolte direttamente. Invece nel caso delle persone, cioè abbiamo diverse persone che hanno la vita devastata perché non riescono più a pagare da mangiare da nessuna parte.
8: Loro citano anche questa cosa che li tocca più o meno da vicino per vicinanza geografica, cioè dicono i giudici della Corte Penale Internazionale con sede nei Paesi Bassi, quelli già sanzionati al giro scorso, non hanno più potuto rivolgersi a alcuna banca europea dopo essere stati inseriti in una lista di sanzioni statunitensi. Quindi, insomma, loro spaziano. E eravamo arrivati alla seconda loro richiesta, la terza, no, questa l'ho già detta, la quarta richiesta: proteggere i servizi bancari per organizzazioni e imprese. Questa è più classica, è quella che chiedevano anche le cioè che teoricamente sarebbe anche quella che aveva chiesto Banca Etica su di sé, però senza troppo convincimento e rimandando la palla in tribuna.
6: Secondo me è un sottopunto del, sovranismo digitale o come cazzo si chiama, cioè nel senso...
8: Dicono dateci un'alternativa al circuito Visa sostanzialmente.
6: Esatto. Che è un'alternativa che si sta sviluppando da molti anni, perché poi nel senso all'interno di questa roba mi sembra che c'è un pochino, c'è anche un po' di spinta, perché è da molti anni che si sta tenendo in freezer. Non che, cioè, lungi da me essere un grande sostenitore di un'altra iniziativa bancaria, però è da diversi anni che c'è questa iniziativa dell'euro digitale, sistema di pagamenti comunque basati sull'euro, alternativi a Visa, e Mastercard. Se sì, ne sono
8: sarebbe
6: fatti
8: comunque
6: tanti.
8: Uno strumento che necessiterebbe di essere problematicizzato, perché se il meccanismo deve essere che se vengo sanzionato di lì, quindi poi potrei utilizzare quel circuito, ma quel circuito è decisa che siccome mi hanno sanzionato di là non sono comunque affidabile, alla fine non mi hai dato niente.
6: Sì, ma in
8: però
6: generale
8: comunque, almeno non ci sono degli automatismi strambi adesso come quelli di adesso, per cui tu teoricamente non devi applicare nessuna sanzione, ma di fatto temi di essere tagliato fuori dal circuito dei pagamenti.
6: Cioè non è una grande idea proporre come alternativa un monopolio, un duopolio,
7: si dice duopolio. Sì. Oligopolio,
6: cioè, oligopolio, sì. Non è un grande avanzamento, però è già, c'è, cioè, comunque nel senso.
8: È no? Foto, sì, è un po' la foto del presente, ecco. E l'ultimo punto è ad hoc per la Corte Penale Internazionale, chiedono servizi digitali e finanziari sicuri per la Corte Penale Internazionale, cioè che in qualche modo li renderli insanzionabili, credo. Che l'idea
6: cioè
8: sia
6: sicuri nel senso di insanzionabili o sicuri nel senso che il Mossad?
8: Tutte e due forse, però penso che pensino di più a insanzionabili. Okay. Cioè che comunque la sanzione non te tocca.
6: Ok, ok.
8: Quindi comunque mi sembrano delle richieste non fortissime, però almeno chiare. E a me mi è interessato molto i cofirmatari di questa cosa, perché vabbè, a parte l'Internet Society Netherlands, va bene, però c'era questo nome che tipo Nextcloud ha firmato questa cosa, che penso sia quel Nextcloud, cioè quello del progetto Nextcloud.
6: Sì, Nextcloud Inc, penso, mi pare che ci sia una non Inc,
8: cioè non so se
6: Gump,
8: sono gli stessi, però c'è
6: un'azienda tedesca,
8: poi magari mi sbaglio, però sì, hanno firmato anche loro.
6: Mm-hmm. In Italia è stato firmato, non so se questa è precisa, ma quella dell'Internet Society è stata firmata dal GAR, che comunque nel piccolo della nostra galassia, il GAR è la rete nazionale italiana della ricerca, che per chi magari ha una visione più romantica legata agli anni 90 dell'internet, comunque è il soggetto che ha portato internet in Italia, è il soggetto che ancora, se vogliamo, sempre in modo magari un po' naif, rappresenta internet come unioni delle reti del sapere, al servizio del sapere, quindi c'è l'unione delle reti accademiche, delle università, con tutti i suoi limiti del GAR, che nel senso lungi da me fare più di tanto l'elodio al GAR, ma sicuramente è un soggetto che ha un peso, rappresenta un pezzo di internet da cui veniamo ed è sicuramente meglio di quello che viviamo oggi, ecco.
7: Sì, anche l'Associazione dei Register Italiani, che ha fatto notare come il .org non sia più un top level domain veramente neutrale dal punto di vista politico, se questo dipende da chi siede qui e ora alla Casa Bianca. Ma al 346-6673-263, di fronte ai nostri voli pindarici accademici, parte un gioco di nomi, cose, città, dove ci chiedono innanzitutto Antifa o Antifa, ma soprattutto è inventati o inventati? Risolviamo questa cosa.
6: Allora, la prima non esiste, la seconda non esiste più.
7: Non esiste più, quindi non ci possiamo porre nessuna delle due domande.
8: Sì, a meno che non vogliamo ragionare di fantasia.
6: Preghiamo il nostro gentile pubblico
8: alla fine.
6: Gentile pubblico da casa di fare domande pertinenti o almeno costruttive, non come al solito.
7: Sì, esatto, noi comunque qua.
6: Ma ognuno, cioè, è come con gli avvocati, ognuno c'è il pubblico che si merita. E invece per tornare
8: torniamo
6: a chi ha sostenuto
8: cosa.
6: Chi ha sostenuto questa battaglia mentre elencavi questi soggetti, tra cui tra l'altro ti ho interrotto, magari c'era qualcun altro che volevi
8: ormai
6: citare.
8: Mi si è spento il cellulare, avevo okay. Il pad sul cellulare,
6: scusami, colpa mia. No, cioè, mi sembra anche abbastanza interessante che si sono mossi dei soggetti che per alcuni di noi che seguiamo dentro un po' in retroscena delle reti, sono alla fine gli stessi che non hanno preso parola per Piracy Shield perché si cagavano sotto, perché sono magari anche dei soggetti che hanno degli, cioè senza magari, sono dei soggetti che hanno degli interessi economici. Invece su questo tema si sono mossi di più. Perché? Perché è un tema su cui non rischiano di perdere niente, perché tanto il governo americano, eccetera, e comunque diciamo un comunicato fa figo e non impegna più di tanto, soprattutto perché è la speranza che passi inosservato. Però fa parte in generale di un grande sforzo industriale che mette insieme un po' le aziende, alcune aziende dell'Internet Service Provider e altri soggetti della rete, che comunque si scoglionano all'idea degli stati che ingeriscono
7: nel
6: senso di ingerire.
7: Sì, proprio nel senso di ingerire.
6: Oh, sono stanco. Nelle questioni della rete, che dal loro punto di vista è anche un po', c'è un punto molto libertario capitalista, cioè quindi noi dobbiamo essere liberi di fare impresa come cazzo ci pare, gli stati non ci devono mettere i bastoni tra le ruote, sostanzialmente facendoci spendere dei soldi per fare censura, perché ci dà fastidio questa cosa, perché c'è un accollo. E invece altri comunque hanno avuto un po' delle reminiscenze del dire, beh, comunque a noi internet ci piaceva un po' prima. È un grande atto di boomerismo,
7: beh,
6: cioè,
7: non,
6: tutto questo.
7: Non però. Voglio tarparti le ali, però secondo me rispetto alle due questioni c'è anche l'enorme discrimine del a chi tocca poi materialmente, o almeno negli interessi di chi toccano, le due diverse decisioni. Comunque Piracy Shield non riguardava poi tanto, per esempio, il GAR italiano, piuttosto che l'indipendenza dei domain register. Riguardava più che altro servizi, magari ancora gli ISP, ma soprattutto quelli come Cloudflare, che invece sì che hanno protestato, anche nella persona stessa del CEO di Cloudflare. In questa questione penso che ci sia anche una questione di autonomia rispetto a quello che tu puoi fare su internet, che comunque penso che sia anche legittima.
6: Non lo so, cioè sì, ma anche il GAR alla fine, cioè nel senso su Piracy Shield non si è espresso, perché il GAR è un soggetto politico, cioè è una pubblica amministrazione, che quindi, come tutte le pubbliche amministrazioni, comunque ha al suo interno le varie proiezioni della politica nazionale. E il GAR ha provato a sfilarsi dal Piracy Shield, ma c'è la GCOM, comunque è andato, cioè il GAR avevano provato a dire: a noi Piracy Shield non interessa perché noi non serviamo i DNS, non abbiamo un servizio di DNS. E la GCOM invece li ha messi al muro e gli ha detto: no, comunque lo dovete fare pure voi. E quindi in verità all'interno del GAR c'è un grande malumore di questa cosa, però rimane inespresso, come spesso e volentieri in queste situazioni, perché cioè chi sta sopra di te, cioè, hai paura delle percussioni, perché chi sta sopra di te è molto più vicino, cioè le persone che stai attaccando sono molto più vicine ai tuoi capi. E quindi hai paura che la merda ti cada più facilmente addosso. Invece in questa roba qua mi sembra è un po' più lontana, perché poi all'interno del GAR c'è l'odio per Piracy Shield, mi pare molto grande, come anche in gran parte degli Internet Service Provider, però sono tutti dei cagasotto alla fine. Internet Service Provider perché hanno paura di perdere i soldi, il GAR perché cioè comunque è un'altra bella luogo dove sono poltronate un sacco di persone, allora, però non penso neanche che ci può serve dilungarci più di tanto.
7: No, infatti mi sembra
6: mi auto tarpo le ali.
7: Ok, grazie. E con questo direi che possiamo mettere un pezzo. Vai. E poi proseguire con altre notizie. Ricordiamoci che avevamo mutato le tab prima di
6: questa è una feature dei browser molto molto recente.

0: Andiamo a sfumare su questo bellissimo contributo musicale dei Fools. Come li leggi? Fools.
1: Da qua non leggo, ma direi Fools. Fools.
0: Ricordatevi che state ascoltando Stacca Stacca, l'unica trasmissione di Radio Blackout che aderisce a un grande ma tenace movimento, cioè il movimento della liberazione dal punk hardcore di Radio Blackout.
1: Lo dici te.
0: Sì, ma la trasmissione è mia, faccio quel che cazzo mi pare. Te sei dall'altro lato del tavolo, lato ospiti.
1: Sei
0: in curva ospiti oggi, quindi stai al posto tuo. Prego.
2: Io non mi farò trascinare in questa debacle, sappiatelo. È appendice all'argomento precedente, che era un comunicato di varie enti, istituzioni e aziende dell'internet olandese che riprendeva la vicenda di Autistici Inventati e in generale la questione delle sanzioni. L'appendice sarebbe che questo venerdì 25, che in questa data simbolica, che era la scadenza per l'applicazione della sanzione ad Autistici Inventati, che però ha già chiuso dalla settimana scorsa, e in questa data comunque ci saranno due piazze che si sono formate in maniera un po' spontanea da i gruppi che in qualche modo si sono occupati di questa vicenda. Una sarà a Firenze e sarà davanti al consolato americano sul Lungarno alle 17:30, e l'altra sarà a Roma di fronte al MEF mezz'ora prima. Però non so se ce l'ha fatta a farle entrambe, anche se...
0: Entrambe forse è difficile, però per una volta potete andare a una manifestazione dei nerd, dell'hacking.
1: Non la dire, no, se no non ci va nessuno.
0: No, poi giusto.
1: Non c'entra niente.
0: Vabbè, dai, non dico più niente oggi. È una data fondamentale, molto, molto, molto, molto utile. Quindi, se volete anche organizzarvi per scendere, potete o salire a seconda di dove siate ad ascoltarci nello stivale. Contattate i vostri A-Club di fiducia più vicini a voi e magari potete trovare e organizzarvi delle macchinate, treni, vari mezzi di locomozione per questo venerdì. Sicuramente ci sarà modo nel palinsesto di Blackout, per quanto sia magari in quell'orario, ma insomma ci proviamo e prossima settimana faremo i bilanci, l'analisi di fase e il post corteo.
1: Sì, assolutamente, faremo un'analisi dei due cortei, ma nel mentre ci arriva al 346-66-73-263 un'informazione su invece un'altra manifestazione che ci sarà oggi più vicino, diciamo, alle nostre latitudini. Infatti a Cirié c'è un presidio antifascista contro la ronda prevista questa sera da Forza Nuova. C'è infatti un presidio pubblico che è già partito, ci hanno anche mandato insomma delle foto, che sembra abbastanza nutrito, in Piazza Loreto. Insomma, quale nome migliore poi per fare un presidio? Vi leggo il comunicato che lo lancia. Nessuno spazio a chi strumentalizza i problemi del territorio per seminare odio e razzismo creando falsi allarmi di sicurezza. Chiamiamo la cittadinanza a un presidio in rifiuto a ronde svolte da squadrasce fasciste, che nulla hanno a che vedere con la nostra città. La sicurezza si fa con politiche sociali che intervengono nelle problematiche del territorio, non con pantomime militaresche. Quindi, insomma, per chi fosse all'ascolto e si trovasse da quelle parti di Cirié o fosse interessato ad andare, vi ricordiamo che in Piazza Loreto è già partito il presidio.
0: Invece rilancio ancora più vicini a queste latitudini: stop ai mini market del degrado, spaccio, rapine e baby gang in Borgo Vittoria. Infatti questa sera la tournée delle iniziative di Vannacci in città, qua a fianco alla sede di Radio Blackout, al parcheggio della stazione Rebaudengo Fossata, partirà un'altra di queste simpatiche ronde e a ognuno le indicazioni, però insomma loro partiranno alle 20:30 e faranno un giro per Borgo Vittoria. E noi invece possiamo continuare con i temi della nostra trasmissione, perché tu vuoi forse rinnegare, fare un post scriptum rispetto alla scorsa settimana?
1: Un ripulisti.
0: Cioè vuoi tu lavarti dal peccato? Vuoi abbracciare il nostro Signore, la verità? Cioè, hai sbagliato?
3: Cioè, vuoi ritrattare?
0: Vuoi ritrattare? Cioè, sei ancora in tempo. Cioè, prima che apriamo questo titolo di giornale, cioè, vuoi dire che tutto quello sproloquio di un'ora della scorsa settimana erano grandissime fregnacce, che hai sbagliato tutto?
1: Scusate, ma che cosa siamo, a messa? Non ho capito.
0: Non lo so, la scorsa settimana eravamo a Report, almeno qua siamo su TV2000.
1: Ma cioè. Sì, infatti si è notata la svolta cattolica. No, diciamo che l'altra volta ci eravamo lasciati con un piccolo approfondimento sulla questione dell'apocalisse dettata dalle nuove tecnologie di intelligenza artificiale.
0: Abbiamo affrontato quel tema banale, annoso della colazione, tipo la fine del mondo.
1: Tipo la fine del mondo, quando moriremo tutti, no? Che a quanto pare comunque è diventato abbastanza mainstream nei media. Una notizia che però non è stata così rimandata, diciamo, riguarda come effettivamente questa apocalisse potrebbe avvenire, no? Visto che comunque tutte, diciamo, le Cassandre che hanno lanciato questo futuro annientamento dell'umanità non ci hanno spiegato come sarebbe dovuto avvenire. Ecco, su CNN 3 giorni fa è uscita la notizia di come questa presunta apocalisse sarebbe dovuta venire qui e scalarsi sulla Terra. Infatti, a quanto pare, gli Stati Uniti, all'interno del proprio esercito, usano proficuamente, possiamo dire, le intelligenze artificiali, a quanto pare Grok, il modello sviluppato da Elon Musk, per, diciamo, avere report di intelligence e questioni
0: che peraltro sono gli unici a usarlo. Cioè, io non avevo mai sentito nessuno.
1: Loro i pedofili. Perché giusto, c'è è anche tipo l'unico che ti permette di fare deepfake.
0: Ora si capisce tutte queste stragi, di questa cosa morbosa di centrare le scuole e i luoghi con tanti bambini.
1: Esatto. Capito? Trump, Epstein, è tutto collegato. C'è una ragione ai complottisti, è tutto collegato.
0: E tu dici della svolta cattolica, c'è anche la svolta complottista. Nella stessa puntata.
1: Con questo andiamo a spiegare perché e come questa questa apocalisse sarebbe potuta avvenire. A quanto pare, delle fonti interne all'esercito americano hanno detto a CNN che un analista di alto grado, di cui non è stato rivelato il nome, aveva deciso di consegnare ai propri superiori un report in cui dichiarava che dentro una barca a uso civile cinese, che si stava avvicinando al famigerato stretto di Hormuz, per chi avesse vissuto in una caverna negli ultimi 6 mesi, è questo tratto di mare, anche devo dire bello, cioè comunque a vedere le foto anche delle lunghe spiagge, delle acque blu
0: temo profonde, un po' infestato da squali, però
1: da mine soprattutto.
0: Sì, prima squali, adesso mine.
1: E anche un sacco di petrolio che adesso starà inquinando parecchio, comunque visto tutte le barche affondate e cose. Ma a quanto pare qualcuno aveva detto: ecco, questa nave che si sta avvicinando alle coste iraniane trasporta materiale che permette di costruire armi atomiche, in particolare centrifughe per l'arricchimento di uranio. Quindi questa barca cinese, a quanto pare, stava portando agli iraniani il materiale per costruirsi la bomba atomica. Questo, secondo CNN, l'intelligenza artificiale lo avrebbe dedotto incrociando prove, trovando segnali nascosti, materiali che non si vedono, eccetera, eccetera. In realtà, come ovvio che sia, se l'era completamente inventato. Il tizio che ha letto, diciamo, l'output dal chatbot l'ha preso per vero, senza verificare, senza fare niente, l'ha preso, l'ha messo nel suo template protocollato e mandato ai suoi superiori. E qualcuno, sempre poi in qualche grado
0: questo
1: superiore...
0: Questo è il fine analista, no? Perché poi c'è nel senso quando senti analista dei servizi segreti. Cioè, questa è l'immagine.
2: Questa c'è da dire che comunque nello stesso articolo specificava che sono invogliati dalla stessa amministrazione ad utilizzarla.
1: Certo.
2: Cioè, si crea quel meccanismo uguale alle aziende.
1: Dove tu devi far vedere che sei produttivo.
2: Ma più che sei produttivo, che lo usi.
1: Mm-hmm.
2: Cioè, abbiamo deciso come strategia aziendale che si usa l'IA, mo adesso usi l'IA.
1: Visto che i nostri ascoltatori non vogliono che citiamo Mao, a me era piaciuta un parallelismo che avevo sentito tempo fa.
0: Vai.
1: Scusatemi. Un parallelismo che avevo letto tempo fa riguardo questo fenomeno, no, dell'usare le AI per usare le AI, del grande balzo in avanti quando, sai, ci fu tutta il nuovo moto di riforma economica, per cui sostanzialmente i cinesi cercavano di creare una fonderia in ogni cortile, no? E sostanzialmente le persone, pur di, come dire, arrivare ai target che gli venivano posti, si mettevano lì a fondere, anche con le mani, scusatemi, si è spento il microfono, le proprie stoviglie, pentole, eccetera. Ed è un po' la stessa cosa del token maxing, no? Cioè quella cosa del bruciare risorse pur di stare dentro certe quote. Non devo toccare questo cavo. Comunque, torniamo a noi.
0: Specifichiamo, soprattutto in questo momento di cavistica, che per chi ci ascolta, che può a nostro malincuore scrivere 3466673263, che AMO è l'anagramma di Mao.
1: Sì, qualcuno anche ci scrive al 3466673263 che ancora tutto tace, potete darmi notizie. Le notizie che adesso purtroppo il ripetitore è spento. Comunque,
0: qualcuno dice per una buona causa, altri dicono che sia tutto inventato. Solo la storia ci saprà dire.
1: E comunque, diciamo che per fortuna questa storia ha più o meno un lieto fine, visto che prima che il report arrivasse direttamente al Pete Hegseth, il ministro della guerra americano, qualcuno si è anche fatto due domande, ha cercato di dire: ok, ma controlliamo le fonti e i dati che questo chatbot usa. Andiamo a vedere come l'ha prodotta, visto che comunque i dati erano completamente inventati.
0: Questa persona è stata sanzionata.
1: Esatto. È stata mandata a Guantanamo.
0: Reazionario terrorista.
1: E quindi si è evitato di attaccare una nave cinese e quindi chissà, magari anche di scatenare in un futuro, comunque, come dire, di guerra guerreggiata che diventa sempre più manifesta, anche una possibile... Sì, possiamo dire una possibile guerra mondiale, visto che comunque sarebbe il primo confronto diretto fra due potenze atomiche. Quindi niente, con questo diciamo che rispetto a tutti quei paesaggi apocalittici del come la superintelligenza avrebbe distrutto l'umanità, ci dobbiamo ricordare che in realtà quello che probabilmente, e quello sì, potrà causare l'apocalisse, è l'idiozia di chi attualmente risiede nella stanza dei bottoni con, sai, il bottone grosso rosso che lancia le testate. Il problema è che, se posso aggiungere una mia piccola valutazione personale, non serve l'AI per questo, insomma.
0: No, e abbiamo una, cioè, da quando esistono quei bottoni abbiamo una grande strada lastricata di gente che ci ha li ha sfiorati, li ha premuti a volte, ha provato a titillarli in vario modo, e questo forse è sempre stato un vecchio adagio di questa trasmissione, cioè del vedere a volte, cioè, molte cose di questo pezzo di mondo come la banalità del male, cioè forse non è questa grande intelligenza artificiale superiore che ci divorerà tutti, ma forse è questa grande manica di rincoglioniti ultrapagati con dei bottoni, dei shortcuts nella tastiera per il lancio atomico, forse quello è un po' il centro della questione. Detto questo, se avete delle opinioni tenetevele per voi, perché questa sera il cellulare al 3466673263, niente, non ci interessa.
1: No, invece ci hanno mandato un'interessante analisi di raffinata, come dire, profondità geopolitica, in cui ci dicono: in realtà non hanno bisogno delle centrifughe cinese, in realtà stanno sperimentando che lo spinning a 150 km/h di una ciabatta di copertone riciclato di un utile yemenita non possa produrre lo stesso calore e separare gli isotopi. Fisica nucleare,
0: fonti
1: su
0: ben informate.
1: 105...
0: Fonti un po' troppo ben informate, un po' troppo.
1: Ricordiamo comunque al Dipartimento di Stato americano che, se volessero, non so, come dire, idee su chi poter sanzionare, 3466673263, abbiamo una lista di proscrizioni.
0: Se volessero sostenere questa trasmissione, noi, appunto, cioè siamo accettiamo finanziamenti da chiunque, e quindi se il Dipartimento di Stato vuole sostenere non Radio Blackout, perché poi bisogna fare assemblea, ma stacca nello specifico, cioè un IBAN lo troviamo.
1: Sì, assolutamente.
0: Detto questo, 19:26, che vogliamo fare? Mandiamo un altro pezzo?
1: Leggiamo gli eventi della settimana?
0: Facciamo tutte e due?
1: Non so se ci basta.
0: Perché tu avevi preparato anche un secondo pezzo.
1: Dai, vai.
0: Quindi, secondo me, che era molto bello.
1: Vai.
0: Che, almeno a me stava piacendo molto questo
2: album. Allora,
0: questo
2: sentiamo un pezzo e non leggiamo gli eventi.
0: Vedi che tu sei talmente avanti che quando ti giri indietro vedi il futuro.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: comune di Torino aveva istituito questo servizio, credo, una decina d'anni fa.
1: Sì, quello, come ormai credo sanno in molti, semplicemente era la riunione dei tre direttivi, CGL e CISV, io ne faccio parte, ho chiesto di parlare, mi hanno detto no, tu no.
2: Il nostro viaggio oggi comincia con la visita di un posto occupato a Roma, via Premessina 193, si chiama Metropolis. Lo faremo con l'aiuto di Andrea, il nostro ospite, Andrea Facchi di Collettiva Geologica. Ciao Andrea.
3: Ciao a tutti.
4: L'hai fatto secco il primo colpo, brava.
5: Gli hai dato imbecille.
4: Che ho fatto, comandante?

0: 105.250, benvenuti e benvenuti a questa nuova puntata di Frittura Mista alias Radio Fabbrica, come tutti i buon martedì che si rispettano, dalle 7.30 alle 21.30, e andiamo con gli argomenti di oggi, no Andrea?
1: Ebbene sì, bentornati e bentornate qua a questa puntata focalizzata prettamente su quello che succederà in Torino, la nostra città. Tutti e tre gli argomenti di cui parleremo stasera saranno tutti localizzati nella nostra Augusta Taurinorum. Infatti partiremo con questo primo approfondimento, che sarà la presentazione di un libro che avverrà il giovedì 24 settembre alle 8.30 alla libreria Comunardi. Il libro di cui parleremo è intitolato L'ultimo operaio di Niccolò Zancan, e ci sarà appunto giovedì questo dibattito con l'autore e con la conduzione di Salvatore Cominu, e avremo ospite qui in studio una dei responsabili proprio della libreria Comunardi, e poi al telefono Salvatore Cominu per approfondire questa presentazione del libro di giovedì.
0: Entriamo con il secondo argomento in gamba tesa nell'argomento lotta di classe. Murazzi Students Zone, da Sodexo, un grande lezione di sfruttamento, ed ISO perde punti. E vi racconteremo tramite un protagonista di questa assemblea di studenti che lavorano al bar di una serie di problemi, licenziamenti, maltrattamenti e mancati pagamenti degli straordinari.
1: E per concludere andremo a presentare un altro evento che si terrà qui a Torino in settimana, ovvero un dibattito che appunto avverrà proprio qui nella stessa zona dove è ubicata la radio, qui nel cortile del Cecchi Point, organizzata dal SICOBAS, che vuole fare un po' un quadro su quella è la situazione appunto delle lotte operaie, dei bassi salari in generale, fare appunto un focus sulla situazione attuale dei lavoratori. Come sempre, prima di iniziare mandiamo un po' di musica. Iniziamo con questo brano dei Carne Lenta intitolato John Wayne, poi sicuramente ascolteremo anche gli Sterling Beadler con Interstate, i New Bomb Turks con Point A to Point Blank, e poi vedremo come butterà, se arriverà il nostro ospite prima o dopo. Insomma, nel frattempo godetevi queste selezioni musicali che arrivano dal fondo delle padelle delle nostre fritture. Siamo andati così a scrostare le padelle, gli hard disk, e trovare questi brani che giravano, insomma, e che avevano una loro dignità per diventare una playlist intera. Buon ascolto.

105.250, sempre preziosissimi su Blackout, nello specifico Radio Fabbrica, è qui questa sera il martedì pomeriggio a tenervi compagnia. E sì, mentre scorrono i brani, qualche appuntamento sfuggerà adesso un attimo. Cirie antifasciste a presidio pubblico, nessuno spazio a chi strumentalizzi i problemi del territorio per seminare odio, razzismo e violenza creando falsi allarmi di sicurezza. Oggi 22 settembre, ore 18:30, a Cirie in piazza Loreto. È già in corso, prego accomodatevi e raggiungete, per chi può, vuole o è di Cirie, al il presidio.

0: 105 250 della modulazione di frequenza, frittura mista lì a Radio Fabbrica, e di nuovo in onda come ogni martedì. Andiamo ad affrontare il primo argomento di questa serata. Come vi abbiamo annunciato prima in sommario, questo primo argomento è la presentazione del libro L'ultimo operaio di Niccolò Zancan, edito appunto da Einaudi. Siamo qui con ospite in presenza, in maniera così un po' inusuale per il nostro programma, meno male, ogni tanto abbiamo qualche presenza anche qui in studio, di Sergio.
1: Ciao,
0: a cui
1: ciao.
0: Diamo il benvenuto qui su Blackout.
1: Grazie tantissimo.
0: Bentornato, a quanto pare.
1: Ogni tanto ritorno, infatti frequento ogni tanto la trasmissione di Walter Magri.
0: Ah, grande, quel che resta della notte.
1: Esatto, diciamo, che è un caro amico da sempre. Poi ringrazio anche Andrea e di La Fenice, giusto? Ho risposto bene, sì, sempre loro, che hanno aperto da poco una trasmissione qui da voi, che sono amici che conosco da tempo.
0: Chimera.
1: Sì, ho sbagliato. Ci siamo. Comunque, dai. Chimera.
0: Siamo lì. Va bene, allora sì, appunto noi siamo qui per parlare di questo libro che, come abbiamo detto, è intitolato L'ultimo operaio. L'autore è Niccolò Zancan, e prima di entrare, diciamo, nel merito di questo, dei contenuti del testo, così ricordiamo che l'evento si svolgerà alla libreria Comunardi in via San Francesco da Paola numero 6 alle 20:30 di questo giovedì di questa settimana, appunto 24 settembre, e ci sarà ovviamente in presenza l'autore Niccolò Zancan, e condurrà il dibattito Salvatore Cominu, che tra l'altro abbiamo qui già collegato, e poi ci racconterà appunto le specifiche del libro. E l'evento è appunto a cura del collettivo Torino 80 Fatti Nostri, di cui Sergio è, diciamo, uno dei promotori.
1: Sì, ormai siamo una roba abbastanza, come dire, consolidata. Con molta fatica siamo riusciti a tenere in piedi una serie di compagni che hanno attraversato varie epoche della nostra storia cittadina, varie provenienze soprattutto. C'è chi arriva dal Gabrio, c'è chi arriva dai collettivi autonomi, c'è chi arriva da altri tipi di collettivi, c'è chi arriva dal sindacalismo, e c'è chi, insomma, arriva da ovunque. Quindi è un collante, è anche una questione generazionale, secondo me, nel senso che siamo tutta gente con un'età tra i 50 e i 60 che ha desiderio di fare qualcosa all'interno del contesto cittadino e di promuovere situazioni come quella di giovedì da Comunardi. Tra l'altro abbiamo scelto Comunardi perché è una libreria in cui noi ci riconosciamo da sempre, è una libreria storica del movimento, dove Paolo Barsi fin dal 76 è stato uno degli animatori. E questa situazione che noi creiamo è, come dire, non è l'ultima, non è la prima, ma è una situazione che prende spunto da un'idea che è nata 2 o 3 anni fa, che è stata la produzione di un libro dedicato a un collettivo, appunto, di cui alcuni di noi facevano parte, e che in particolare io, insieme a Luca Perrone, abbiamo deciso di raccontare, e l'abbiamo fatto insieme a Derive a Prodi, e abbiamo raccolto tutta una serie di contributi, sia testimonianze sia contributi scritti, ed è venuto fuori un lavoro discreto, a mio parere, al di là che ci ho partecipato attivamente. E è uno spaccato sugli anni 80, sostanzialmente, su quella Torino che noi stiamo cercando di raccontare. E il libro di oggi, di cui Salvatore parlerà molto meglio di me, è un libro dedicato a un epilogo, l'epilogo di una fabbrica, l'epilogo della Fiat, e questa lunghissima agonia di cui Niccolò Zancan parla noi l'abbiamo vista arrivare, cioè, nel senso che io ho ben chiaro,
0: l'avete vissuta in prima persona.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: Esatto, io mi ricordo benissimo i 35 giorni dello sciopero. Io ero uno studente medio e ho seguito da vicino, con i miei strumenti, quell'epoca. Poi c'è stata ovviamente una crescita, uno schieramento decisamente di parte, però appunto Mio padre, tra l'altro, era un ex operaio Fiat, quindi l'aria Fiat l'ho respirata fin da ragazzo, da bambino, e quindi questo per me è un motivo così su cui tornare, diciamo, su cui ragionare, su cui discutere, proprio perché viviamo in una città ormai deindustrializzata, dove appunto fare l'operaio sembra quasi un mestiere antico.
0: Eh sì, c'è anche quasi il discorso che fare l'operaio, almeno io invece parlo da mia generazione, diciamo, era quasi considerato un lusso, nel senso era già quei lavori stabili, quindi insomma, insomma effettivamente ci sono tante riflessioni da fare appunto su come è cambiata la concezione un po' del mondo del lavoro. Ti chiediamo perché appunto questo rivoler ripensare assieme agli anni Ottanta, ecco, perché riproporre questa decade, ecco, a Torino?
1: Ma perché in quella decade, a nostro parere, è ripartito tutto un lavoro di semina verso le nuove generazioni, cioè sono nati i centri sociali, c'è stato il movimento degli studenti dell'85, c'è stato il movimento della Pantera, ci sono state le posse, insomma c'è stato un fermento che tuttora secondo me si riverbera in questo millennio, e io credo che la radio, anche per, nel mio caso, ecco, se proprio devo essere testimone di me stesso, la radio è stata un'ulteriore evoluzione del mio percorso individuale, nel senso che a un certo punto, quando il mio collettivo si è sciolto, io ho deciso di partecipare all'apertura di questa radio. E ne sono orgoglioso, e ogni volta che vengo qui sono contento, perché vedo che una cosa a cui io ho partecipato, in cui io ho creduto, è tuttora viva e vegeta e va avanti tra mille problemi, però va avanti. Quindi questo per me è veramente fantastico e lo trovo veramente bello.
0: Ottimo. E allora, quindi, se lo riteniamo necessario, e come tempistica, passerei a Salvatore, o se vuoi.
1: Sì, ma niente, dirci. Non so se abbiamo detto come ci chiamiamo.
0: Prego, prego. No, effettivamente, scusa, il piccolo dettaglio che mi sono perso.
1: Allora lo provo a dire io.
0: Vai, vai. Autopresentati.
1: Ci siamo dati un nome, che è Torino anni Ottanta, e questo è il nome, è un chiaro riferimento al passato. Torino 80, però fatti nostri per l'esattezza, perché abbiamo fatto anche un richiamo al percorso precedente, soprattutto del 77, perché Fatti nostri è un libro che ricorda la rivolta di Bologna nel 77, quindi anche per Torino sono fatti nostri, perché appunto noi stessi abbiamo di cui parlare, dei fatti nostri che di solito non vengono raccontati così bene. Quindi il nostro desiderio, tra cui anche far produrre mostre fotografiche sulla quella Torino, è un desiderio di riportare in luce delle cose che altrimenti non riusciamo a trasmettere alle nuove generazioni. Quindi è un collegamento che noi cerchiamo con le persone giovani e attraverso la nostra esperienza. Non mi sento così partigiano, perché io mi ricordo quando ero ragazzino, io che avevo 17-20 anni, c'era tutta questa roba qui sui partigiani, ecco, non vorrei cadere in quella roba lì trascorsi partigiani, eccetera eccetera, perché poi era praticamente tutto molto legato al PC, all'AMPI, cose con cui noi avevamo qualche difficoltà, anche se oggi l'AMPI la difendo a tutti i costi.
0: Ok. Allora sì, noi appunto adesso io passerei a parlare con Salvatore, se ci sente. Salvatore, ci senti? Cominu?
2: Sì, ciao.
1: Ciao Salva.
2: Buon programma, ciao Sergio, ciao Frittura Mista.
0: Grazie dei saluti, e al di là delle formalità andiamo un attimo a capire di che cosa tratta nello specifico questo libro. Cioè Sergio ci ha aiutato ad inquadrare un po' il contesto di questi anni Ottanta, di quell'aria un po' che si respirava, giustamente, tra le persone che vivevano la città, giovani o meno, in quel momento. Questo libro, nello specifico, vuoi raccontarci un po' di più di cosa parla?
2: Va bene, ciao, con una premessa, ovviamente invito tutti per sentire il libro di cosa parla, perché è stato scritto, è chiaro, lo chiederemo all'autore ovviamente giovedì sera, sarà l'occasione per parlarne con lui. Negli anni '80 c'ero anch'io, insomma, mettiamola così, non so da dove partire. Direi che il titolo racconta un po' quasi tutto, L'ultimo operaio, il sottotitolo racconta ancora di più, Canto finale della grande fabbrica. È chiaro che Niccolò Zancan dice un racconto, non spetta a me adesso dire è un bel libro. Preferisco dire questo, diciamo che quando Luca e Sergio, Luca, l'altro organizzatore direi della serata di giovedì, mi hanno proposto questa iniziativa e andare a prendermi questo libro, devo confessare, inizialmente ero abbastanza prevenuto. Perché? Perché purtroppo, non so come dirla, il canto finale della produzione di massa e del lavoro operaio a Torino, De Profundis, della classe operaria, era stata intonata già tante volte.
0: Sì.
2: Io negli anni '80 siamo cresciuti, lì Sergio parlava dei 35 giorni, insomma, della marcia dei 40.000, ma non andavamo a volantinare, provavamo a rimettere in campo un filo di comunicazione, di intervento operaio, come lo chiamavamo, e lo facevamo negli stessi anni in cui entravano in fabbrica i protagonisti di questo libro. Perché questo libro, io se dovessi sintetizzarlo, anche per farlo anche un po' in fretta, compatibile anche con i tempi di una trasmissione, insomma, è un racconto di una triplice dismissione. La dismissione della città industriale, della Torino industriale. Però attenzione, non è la dismissione solo di Mirafiori. Il libro è tutto dentro. E nel rapporto tra, è un racconto corale, ci arrivo subito, tra dentro e fuori, tra la condizione operaia dentro la fabbrica e la condizione di vita, l'esperienza proletaria oggi della, degli operai in dismissione. Però prima di tutto, diciamo, è la dismissione della società industriale. Nell'introduzione Niccolò Zancan traccia, non fugge neanche lui alla tentazione di fare questa grande ellisse temporale per descrivere la Torino degli anni 70, in cui tutto si risolveva a Torino molto più che altrove.
0: Sì. È stato un fulcro della lotta di classe. Ecco.
2: Un fulcro della lotta di classe, ma ancora di più. Diciamo, era difficile tenere separata lotta di classe e lotta politica, fabbrica e società, produzione industriale, tempo della città, lavoro operaio e vita. Oggi si fa molta fatica nel vedere queste connessioni. Giustamente Zancan parte anche lui da lì. Attenzione, Zancan è qualche anno più o meno la mia età, ed entrambi abbiamo la stessa età di questi operai di cui stiamo parlando, quindi persone che in realtà l'hanno vissuta, hanno respirato, per citare Sergio prima, l'aria di quella stagione lì, non l'hanno vissuta tanto direttamente, no? Di quel pieno però, no? Di quel pieno in cui non era soltanto la centralità operaia nel conflitto di classe, che da nessun'altra parte in Italia, forse nel triangolo industriale, ma Torino un po' più che altrove direi, ha caratterizzato questa città, insomma, no? Ma un po' è tutto il resto, no? La società industriale nella sua espressione così più pura, no? Come ha scritto tante volte Marco Relendi, questo, no? Sulla specificità della nostra comunità. Neanche Zancan sfugge a questo, no? Dice, vediamo cos'era allora e vediamo questa grande dismissione, questa lunga, lenta agonia, questa è vissuta da questi operai che, attenzione, non hanno vissuto il pieno della lotta di classe, non hanno vissuto l'assalto al cielo, non hanno vissuto gli scontri di Corso Traiano.
0: Già.
2: Sono i figli di quelli, anche se realisticamente sono i figli, hanno la nostra età, e però vivono, anche loro hanno, come dire, una nostalgia di un tempo in cui il conflitto di classe era già stato normalizzato dentro la Fiat. Questi entrano negli anni Ottanta, nella seconda metà degli anni Ottanta. Adesso questo è un aspetto secondo me abbastanza importante, sarà importante anche discuterne con lui, perché nella nostra memorialistica di compagni molto legati alla tradizione operaista nel senso politico del termine, è chiaro che il 1900 è uno spartiacque oltre il quale finisce la soggettività antagonista operaia. Le fabbriche vengono normalizzate, questi operai entrano in una fabbrica che è stata, entrano in, sono quella classe operaia, i figli di quella classe operaia descritta in un altro grande libro inchiesta degli anni Ottanta, che era Operai di Gadlerne, che però era il libro sulla sconfitta, sulla scomposizione della soggettività politica della classe operaia. Questa è la prima dissolvenza, la città industriale della produzione industriale, che si accompagna alla seconda dissolvenza, intrecciata alla prima, degli operai come figura centrale di questa città, di questo territorio, come protagonisti prima di tutto sociali. E quindi una terza dissolvenza, che è quella di una soggettività politica, che però, attenzione, il gruppo degli operai, a cui Niccolò Zancan dà voce, è una minoranza di operai sindacalizzati.
0: Anche perché poi in questa fase degli anni Ottanta appunto non c'è poi la stessa coesione, la stessa, come dire,
2: ci raccontano di un crescente, esatto. Sì, ci raccontano di un crescente isolamento, e anche cioè, dobbiamo fare l'errore di vederla come quella soggettività operaia, quella, per citare un grande libro e provo a raccontarla in qualche modo in questo crescendo rossiniano che porta il suo protagonista dalla stazione di Porta Nuova a Corso Traiano fino al 3 luglio del 69 in Corso Traiano, che era Vogliamo Tutto di Nanni Balestrini. Vogliamo tutto, vogliamo lavorare meno, vogliamo più soldi, rifiutiamo il lavoro. Qua ci parla di un'altra classe operaia, di un'altra soggettività politica. E però è importante, perché noi stessi, lo voglio dire anche a Sergio, no? Che condividiamo, dai, più o meno veniamo dalle stesse parti.
1: Sì, assolutamente.
2: Però ci dice che tra l'Ottanta e i giorni nostri non è che non ci sia stato niente dentro quei luoghi. Non so come dirlo.
0: Sì, infatti la domanda che già avevamo posto un po' a Sergio, che magari possiamo porre anche a te da un altro punto di vista, è appunto perché ripercorrere quegli anni, perché l'importanza di ripercorrere quegli anni adesso nel 2026, ecco.
2: Sì, il libro è molto, devo dire, le testimoni, il libro è costruito, diciamo così, come un racconto corale di testimonianze, sono stralci di interviste, c'è anche in questo caso, immagino, perché dobbiamo chiederlo anche lui, un io narrante, una figura, diciamo, emblematica, costruita intorno, idealtipica in qualche modo, che accompagna il lettore in questa dismissione, però sono, come dire, dei ritratti quasi epigrammatici, no? Questi lapidari, no? Molto sintetici e molto efficaci in queste testimonianze, ma sono situate negli ultimi anni. La dismissione di cui ci parla Zancan è quella effettiva, non è solo la lunga agonia che separa, non gli anni Ottanta, perché per questi operai gli anni Ottanta non sono anni tristi, e questa è la cosa importante, perché erano comunque ancora gli anni in cui il lavoro operaio, non la soggettività politica che era stata sconfitta, ma il lavoro operaio era importante.
1: Sì.
2: Sì, loro guardano con nostalgia quella fase.
1: Posso dire? No, oggi ci siamo sentiti, giusto anche per preparare la trasmissione, mi ha colpito lo snocciolamento delle cifre che tu hai fatto della produzione nel corso degli anni, come si è trasformato tutto ciò.
2: Sì, Niccolò Zancan lo cita nella prima parte del libro, adesso per caso nella vita, per mantenermi faccio un po' ricerca su questi temi, insomma, per cui i numeri della produzione torinese, la grande dismissione della produzione torinese non inizia negli anni 70, nei primi anni 80, perché in realtà negli anni 80 si produceva quasi 1,5 milioni di autoveicoli a Torino, 1,2 milioni, 1,3 milioni, ma ancora dopo la grande crisi. Cosa possiamo prendere come data emblematica? Io direi la famosa frase di Agnelli, dell'avvocato Agnelli all'assemblea degli azionisti, la festa è finita. Ciao. Nel 90, e da lì in poi arriva la grande crisi del 92-93 dello spartiacque, in cui inizia lì il grande declino torinese. Però vi si producevano ancora negli anni 90, vi si producevano ancora 500.000 autoveicoli all'anno. Negli anni 80, quando questi entrano in fabbrica, la soggettività operaia è stata sconfitta. La Fiat offre un grande recupero di produttività e di efficienza capitalistica, soprattutto compete ogni anno con la Volkswagen per l'auto più venduta sul mercato europeo. Loro avevano la Golf e la Fiat aveva la 1 sostanzialmente, no? Questi erano un po' i numeri della produzione industriale, erano quelli ancora negli anni 80. Negli anni 90 arriviamo a 500.000, l'ultimo anno in cui a Torino si sono prodotti più di 100.000 veicoli l'anno è stato 2010, mi pare fossero 124.000 numeri ufficiali, da allora mai più. Siamo arrivati a numeri ridicoli negli ultimi anni, lo scorso anno, nel 2024 e nel 2025 sono prodotti 25-30.000 veicoli. La retorica del polo di lusso che era imperniato sulla Maserati,
0: sì, va bene,
2: è stata definitivamente dismessa, e quest'anno l'attesa di chi ci lavora, dei sindacati, era comunque di un rilancio trainato dal modello della 500 ibrida. Insomma, le cronache le vedete anche voi in questi giorni, almeno due giorni alla settimana, cioè, gli operai sono in cassa,
1: annunciano cassa integrazione continuamente.
2: Perché è detto chiaramente, questo modello non tira, insomma,
0: è sempre più in declino, evidentemente l'aspetto produttivo qua a Mirafiori è evidente, e appunto come hai detto, magari come ricordavi, ripercorrere tutte le tappe che hanno portato a questo potrebbe appunto essere assolutamente interessante, far capire anche qualcosa in più magari a chi adesso giovanissimo non ha questi elementi per interpretare appieno magari il presente.
2: Ecco, però Sergio, quello è importante secondo me, però ancora io vorrei, c'è un posto anche dritto, secondo me, insomma, speriamo di aver incuriosito, per me è un bel libro quello adesso, non è che Niccolò Zancan abbia bisogno di noi, ecco, non è. Dico, perché però è importante? Perché, attenzione, la dismissione, io ero prevenuto da questo, la dismissione è stata raccontata tante volte, da tanti punti di vista, ma qua è un racconto in soggettiva, non è solo la denuncia morale verso un management incapace o la politica che abbandona, insomma, non è quella roba lì, non è solo quella cosa. Attenzione, è un racconto di parte, e attenzione, questo è molto importante, cioè, chi ha veramente qualcosa di dire sceglie un punto di vista, sceglie una parte da cui osservare il mondo. Ecco, io penso che tutto sommato, con tutti, avrà anche tanti limiti, possiamo discutere sui singoli passaggi, no? Però la cosa importante è questa, non è la dismissione raccontata da un economista,
0: certo.
2: Non sì, è la... da un politico, no, è un distillato di testimonianze che dicono praticamente, no, quella porta lì una volta c'entravano i camion che portavano i pezzi per i ricambi delle auto, adesso in piazzale freddo non si vede un solo camion, no? Una volta avevamo paura dei robot che sostituivano il lavoro umano, perché comunque chi investiva in efficienza e produttività chiaramente poneva tanti problemi, però investiva in innovazione tecnologica. Adesso abbiamo gli operai che intervengono nei punti in cui la catena la linea automatizzata si guasta, si rompe, e viene, costa meno chiamare un operaio che ripararla, perché sì, allora queste sì, sono immagini vivide di cos'è una dismissione.
0: Assolutamente. Prego Sergio.
1: No, volevo solo aggiungere una cosa, che tu hai citato Balestrini e con il suo metodo di scrittura ormai quasi canonizzato, nel senso che questo libro in parte me lo ricorda un po', nel senso che queste testimonianze che sono estratte da interviste ricordano un po' il modo di raccontare del libro di cui parlavi tu, poi tutti i libri, anche La violenza illustrata, eccetera. E mi è piaciuta questa operazione, al di là del soggetto operaio, che a noi interessa sempre ritornare su quel terreno lì per raccontare quello che dicevo prima, cercare di raccontare attraverso questi microfoni, in questo caso, quella storia lì, e cercare di capire perché siamo in questa fase e dove stiamo, cercare anche di capire dove andare, dove stiamo andando e dove andare noi. Fatto sta che, tornando sempre sulle citazioni, un altro libro interessantissimo, tornando a Operai di Gad Lerner, perché poi Gad Lerner è bravissimo in questo, nel senso che lui ha raccontato attraverso Operai quella fase lì, e successivamente, non so se voi lo sapete, ha scritto un altro libro su un'operaia che si è data fuoco all'interno del centro per l'impiego di Settimo, ed è Concetta, una storia operaia. L'avevo letto all'epoca e mi aveva colpito molto come racconto proletario, operaio, di una persona devastata dal continui cambiamenti lavorativi, dai turni, eccetera, eccetera, che non ne può più e giunge a quell'estremo atto di protesta che è l'autoimmolazione, viene da dire. E insomma, bibliografia in questo senso ce n'è, andarla a recuperare è anche importantissimo, e noi abbiamo citato due autori importanti, Nanni Balestrini e Gad Lerner, cioè, Niccolò Zancan io personalmente non conosco granché la sua storia, però mi ha affascinato che quando Luca mi ha chiesto perché non facciamo tra le nostre iniziative la presentazione di questo libro, che è un libro non sociologico, è un libro di racconti, sostanzialmente di racconti soggettivi di persone che fanno queste esperienze in questo, soprattutto nell'ultimo periodo.
0: E va bene, io direi che abbiamo fatto una panoramica abbastanza esaustiva rispetto a sia appunto al quadro storico del periodo appunto in cui è ambientato questo libro, e anche appunto un po' sulla la Torino di quegli anni. E vi chiedo se avete qualcosa da aggiungere, se no andrei verso la conclusione dell'intervista, che siamo coi tempi un pelino stretti.
1: Ah sì, certo, sempre allora, dai, giusto.
2: Avremo modo di parlarne giovedì, dai.
1: Sì,
2: solo
1: sì,
2: una
1: sì.
2: Battuta, Sergio dice non è un libro sociologico, è molto più efficace di un libro.
1: Esatto, assolutamente, io preferisco questo tipo di letture. Io posso solo dire che quando ho iniziato a trasmettere alla radio all'inizio, il primo anno, io mi ero inventato una trasmissione con i delegati di fabbrica. C'era una marea di DJ e io che facevo la trasmissione con i delegati di fabbrica.
0: Beh, sei il nostro collega, in tutte per tutte, siamo noi gli unici che tiriamo avanti questa carriera.
1: Ma io infatti, quando ho letto cosa fate, io ero veramente contento, perché ho detto finalmente in radio c'è qualcuno che tratta queste
0: 20 anni
1: queste
0: qualcosa
1: storie.
0: Se andiamo avanti, cioè io mi sono aggiunto solo 6 anni fa, ma il buon Benny porta avanti la carretta da ben 20 e qualcosa anni.
1: Complimenti.
0: Grazie mille. E allora niente, non ci resta che invitare chi ci sta ascoltando a questa presentazione del libro L'ultimo operaio di Niccolò Zancan presso la libreria Comunardi in via San Francesco da Paola 6. Qua c'è scritto via Bugino, tra l'altro, su gancio, ve lo segnalo.
1: Grazie. Sì, via.
2: Ma per dire, era un luogo importante per
1: la lezione. Siamo rimasti fermi lì. Come quelli di Mirafiori.
0: Per
1: andiamo lì a vedere.
0: Scritto via Bugino, tu e su gancio.
1: C'è Arca Planet, se volete, pubblicità occulta.
0: Invece, appunto, diceva, ricordiamo, via San Francesco da Paola, adesso la nuova sede della libreria Comunardi. E niente, penso di avervi dato tutte le informazioni utili e spero che ci vedremo lì, spero che ci saremo anche noi come trasmissione giovedì, ci vediamo tutti quanti là, insomma. E grazie mille a Sergio di Torino,
1: grazie.
0: Ricordaci il nome del collettivo?
1: Torino 80 Fatti Nostri.
0: Perfetto, di Torino 80 Fatti Nostri e Salvatore Cominu.
2: Ciao,
1: ciao Salva, grazie
0: serata,
1: ancora.
0: Ciao, grazie mille.
1: Ciao.

0: 105.250 Radio Blackout, e cominciamo subito adesso ad entrare nel vivo della puntata. Entriamo in contropiede e salutiamo i nostri ospiti che sono al telefono. Buonasera, mi sentite?
1: Poco però sì, buonasera.
0: Ciao Giulio, ciao Rocco, buonasera.
2: Ciao.
0: Allora,
1: buonasera a tutte.
0: Il colpo lo abbiamo ospitato varie volte qui in trasmissione. Siamo insomma contenti di riprendere con l'autunno che insomma si sta riscaldando, non solo per le temperature bollenti, di aver contattato di nuovo il coordinamento lavoratore precario organizzato. Questo coordinamento, quindi appunto colpo, è uno sportello sociale e sindacale attivo a Torino che offre supporto e orientamento sul lavoro. In questo sportello avete avuto modo di incontrare la Murazzi Student Zone, giusto? E, questa zona in cui si trova sotto di Murazzi è una zona di proprietà dei Ledisu, che dà in subappalto, appalto proprio, in gestione a varie società, tra cui la Sodexo. La Sodexo a quanto pare ha avuto dei comportamenti molto dubbiosi e molto, molto poco rispettosi nei confronti di chi lavora nel ristorante, nel bar lì appunto. Quindi è stata in prospettiva indetto un presidio per venerdì 25 settembre per denunciare le gravi violazioni dei diritti dei lavoratori appunto che lavorano in questa società della Sodexo. E un po' insomma si sottolineava che viene contestato gli abusi sugli straordinari, la mancata manutenzione dei locali, il trattamento insomma poco più che umano dei lavoratori stessi. Ma non voglio togliere altro a quello che sapientemente voi meglio illustrerete per il caso Sodexo. Prego.
1: Sì, buonasera a tutte e a tutti. Mi sentite?
0: Sì, bene, non so se voi mi avete sentito, insomma, visto che avevate un po'
1: sì,
0: di...
1: No, ti abbiamo sentito, sei un po' basso, però ti abbiamo sentito. Niente, esatto, la questione l'hai un po' accennata tu, come è nata questa mobilitazione, questa vertenza. Alcuni compagni del coordinamento conoscevano personalmente dei lavoratori, cioè che, tra l'altro il ragazzo che poi è stato licenziato, o meglio non gli è stato rinnovato il contratto a nostro avviso come ritorsione, possiamo chiamarla antisindacale, dato che era stato uno di quelli che più si era esposto contro l'azienda per insomma lamentarsi delle condizioni di sfruttamento che ci sono alla Murazzi Student Zone. La situazione è quella che hai descritto, cioè è un edificio di proprietà dell'Edisu che quindi eroga un servizio per conto dell'ente regionale e dell'Università di Torino in appalto alla Sodexo. Sodexo è una multinazionale che diciamo dimensioni gigantesche, famosa a livello internazionale per sfruttamento dei lavoratori, tant'è che abbiamo scoperto l'esistenza di un sito che raccoglie tutte le lamentele e le vertenze nei confronti di Sodexo. Ci sono state lotte in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti contro questa azienda, che tra l'altro prende appalti sulla qualunque, abbiamo scoperto anche essere gestrice di alcuni carceri privati negli Stati Uniti e di alcuni CPR in Italia. Quindi insomma
0: brave persone, insomma bravissime persone,
1: esatto, proprio gente che tu ti vuoi tenere vicina. Come se non bastasse, la stessa Edi sullo stesso ente regionale aveva già cacciato Sodexo da un precedente appalto nel 2019, quindi nel senso c'è anche questo precedente della stessa Torino. Le condizioni dei lavoratori sono le seguenti: hanno tutti contratti a tempo, cioè almeno quelli che si stanno mobilitando con noi hanno dei contratti part-time, chi più chi meno ore, però sostanzialmente hanno dei contratti part-time, nessuno è il full-time. però puntualmente gli viene richiesto di fare straordinari, quindi c'è un abuso del part-time. Alcuni, molti a contratto a tempo indeterminato come Samuele, che ha avuto due rinnovi nell'arco di un anno e il terzo non gliel'hanno fatto proprio perché è stato tra i primi a denunciare la questione degli straordinari, che molto spesso non sono stati retribuiti, anzi era la regola che non venissero retribuiti, tant'è che dopo un tot di lamentele, dopo appunto l'intervento sindacale, la minaccia di mobilitazione, la stessa azienda ha detto: dai, accordiamoci, vi paghiamo un tot di ore, statevi buoni. Cioè, che è una roba scandalosa, se ragioniamo anche il fatto che è un'azienda che lavora in un appalto pubblico dell'università, per tutti gli ideali e i valori di cui si fa promotrice l'università, questa roba dovrebbe essere quantomeno scandalosa doppiamente, no? Perché non lo sia nei settori privati normali.
0: Certo.
1: Cosa è successo? Che noi abbiamo fatto dei volantinaggi in queste settimane, sia lì alla Murazzi Student Zone che anche in altre mense, in altri luoghi in generale di Edis e dell'università, assieme agli studenti. E quello che è successo è stato che chiaramente anche negli altri luoghi dell'università, come ad esempio l'Aula Studio Verdi, dove non c'è Sodexo a gestire l'appalto, ma c'è un'altra azienda di cui adesso mi sfugge il nome, la notizia era arrivata e ai dipendenti dell'Aula Studio Murazzi, ad esempio, sono state date direttive di non permettere il volantinaggio all'interno dei locali. E anche questa roba è quantomeno assurda, considerato che sono spazi di proprietà dell'università, è un'azienda, una cooperativa X del cazzo, passami in termini, si permette di fare regolamenti contro la libera espressione, contro l'organizzazione dei lavoratori, contro, cioè, antisindacali fondamentalmente. E nella stessa Aula Studio Murazzi sono stati assunti e messi lì dei, come li possiamo chiamare,
3: responsabili.
1: Dei responsabili sostanzialmente, che sono lì semplicemente a guardare quello che fanno i lavoratori. Tutto questo è stato fatto dopo, diciamo, che i lavoratori stessi hanno alzato la testa, e nel momento in cui siamo andati a volantinare là in Murazzi Student Zone ci sono stati presi i volantini e strappati davanti agli occhi. Anche qui a nostro avviso un gravissimo atto antisindacale, anti organizzazione dei lavoratori, che verrà fatto presente. Noi in questo momento appunto abbiamo chiamato una mobilitazione per questo venerdì 25 che inizierà alle 10 dei Murazzi con un presidio, cioè in concomitanza con lo sciopero dei lavoratori, che però appunto l'azienda non lo sa ancora.
0: Sarà una bella sorpresa.
1: Dopodiché probabilmente si partirà in corteo e si andrà verso il palazzo dell'Edisu con, diciamo, la richiesta esplicita che Edisu faccia qualcosa. Chiaramente quello che può fare Edisu, ce ne stanno tante di vie, potrebbe alle estreme ragioni cacciare Sodexo dal contratto o sanzionare o fare, però qualsiasi cosa faccia Edisu a noi serve come strumento di contrattazione nei confronti dell'azienda per ottemperare le nostre richieste, che sono il pagamento dello straordinari, degli straordinari, l'adeguamento e la fine dei part-time involontari e la reintegrazione di Samuele, che è appunto il lavoratore che è stato falsamente non rinnovato, per non dire licenziato appunto. E sì, questa è un po' la situazione nei Murazzi.
0: Ecco Rocco, ecco Giulio, andando verso i saluti, le conclusioni, volevo farvi un'altra domanda. Come sono andati i rapporti con gli altri lavoratori delle altre società che citavi, anche non citando i nomi che non ci ricordiamo, che non sono della Sodexo, e con gli studenti stessi, perché sono luoghi frequentati dagli studenti? Come è andato, insomma, c'è stata solidarietà, c'è stato avvicinamento, interessamento? Come se facciamo un bilancio, via.
1: Allora, con ad esempio le lavoratrici della mensa Olimpia del campus, molto positivi, perché tra l'altro con loro avevamo già dei rapporti, dato che c'era stata già un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, comunque proprio all'inizio della nascita del nostro coordinamento, una piccola mobilitazione in sostegno delle lavoratrici della mensa, per cui sostanzialmente abbiamo aiutato a scrivere un comunicato e abbiamo, sempre con l'appoggio degli studenti, fatto un mail bombing nei confronti di Edisu per chiedere la manutenzione dei sistemi di aerazione, dato che d'estate non c'era il condizionamento e appunto si moriva di caldo, e hanno risolto la situazione dopo appunto il nostro aiuto, il nostro coordinamento. Quindi noi siamo andati anche da loro a raccontare un po' la situazione ai Murazzi, e c'è stata molta solidarietà. Tra l'altro le signore conoscevano già l'azienda Sodexo, perché alcune di loro avevano lavorato in un appalto Sodexo, cioè nelle precedenti appalto Sodexo dell'università, e anche per loro la situazione era la stessa, e insomma hanno espresso solidarietà. Però per ora non c'è stata ancora un'attivazione di solidarietà concreta da parte loro. Vedremo più avanti come si muove la situazione. Mentre negli altre mense / aule studio, dove non c'erano rapporti precedenti, per il momento è stata accolta in maniera abbastanza fredda la cosa. Però chiaramente ci riserviamo di cercare di coltivare questi rapporti, anche perché Sodexo ha in appalto anche per esempio la mensa del Politecnico, dove non siamo andati. Non so se volevi dire qualcosa.
2: Sì, quello che mi sentivo di dire è che la solidarietà tra lavoratrici e lavoratori si costruisce, nel senso che è ovvio in questo caso particolare si può fare affidamento sulla capacità di mobilitazione degli studenti, delle studentesse che attraversando questi spazi e avendo come punto di riferimento il loro referente universitario possono agire una pressione maggiore. Però questo non significa che il lavoro all'interno delle lotte sindacali, delle vertenze, limiti a dove l'appoggio c'è già ed è già disponibile. L'esempio sono le piccole vittorie che si riescono a ottenere. Cioè, l'ultimo esempio, per quanto minimo, è stato lo sciopero che è stato indetto in appoggio, sempre con l'appoggio del sindacato della CUB. Nel mio posto di lavoro, un piccolo magazzino, poi piccolo per il numero di lavoratori, non per il fatturato, siderurgico, ma in città, dove lavoratori e lavoratrici che non si erano mai mobilitati, ma in questo magazzino non c'era mai stato uno sciopero dall'apertura, che è del 59. E ciononostante, su delle richieste minime di adeguamento del posto di lavoro, come la disponibilità del materiale per sanificarsi alla fine del turno e il materiale per stare al cesso, nel senso la carta igienica e manualità di questo tipo, si è riusciti a organizzare lavoratrici e lavoratori, tra l'altro ipertracari, frammentati tra questioni di provenienza e di generazione anche, e con una singola ora di sciopero di 4 indette si è ottenuto tutto. Cioè, le richieste del lavoratore sono state incontrate nel panico generale dei padroni che stavano
0: si sono spaventati un po'.
2: Si sono spaventati, hanno visto cosa succede quando le richieste non vengono portate solamente in modo formale, ma vengono fatte valere con la forza del con i rapporti di forza che possono essere fatti, cioè, ritorti da questa lavoratrice. Ad oggi abbiamo imprenditori che stanno rifacendo i bagni per la prima volta dal 64, quando il magazzino si è spostato nel sito in cui si trova oggi. Cioè, la lotta vince. la lotta è organizzata, la lotta vince, i padroni pagano. Questa è
0: bene. Giulio e Rocco, vi ringrazio. Rilanciamo l'appuntamento di venerdì 25 settembre alle 10 presso i Murazzi, giusto?
1: Sì.
0: Per sì, questo presidio della, nei pressi della Student Zone, immagino.
1: Sì, esatto.
0: Grazie per il vostro contributo e apprezzo su Radio Blackout.
1: Grazie a te. Ciao, buona serata a tutti.
0: A presto, ciao.

0: 21.03, frittura mista alias Radio Fabbrica, ancora in onda qui su Radio Blackout, e siamo pronti a iniziare il terzo approfondimento di questa serata. Lo faremo in compagnia di Daniele Mallamaci del Sicobas di Torino, qui diamo il bentornato qui sulle libere frequenze di Blackout. Ciao Daniele.
1: Saluti, ciao.
0: E con lui, che appunto fa parte, come abbiamo appena detto, del Sicobas di Torino, andiamo a presentarvi un appuntamento che si terrà tra l'altro proprio qui nel, davanti alla nostra sede della radio, ovvero nel cortile del Checky Point in via Cecchi 17, altro indirizzo d'ingresso, ma insomma sempre lo stesso cortile, e che avverrà appunto questo evento, che avverrà sabato 26 settembre alle ore 10, intitolato Bassi Salari, Decadenza Sociale, organizzato appunto dal Sicobas e con la partecipazione di Marta Fana, Fulvio Ricceri, Roberto Luzzi e vari operai e operari della logistica, dei trasporti e dell'industria alimentare, lavoratori e lavoratrici del call center e di altre situazioni lavorative. Ecco, io direi che potrei chiederti, così per rompere il ghiaccio, un po' i motivi per i quali avete deciso di mettere in piedi innanzitutto questa iniziativa, e poi se hai voglia di raccontarci un po' quali sono appunto questi ospiti che parteciperanno al dibattito che avete organizzato. Prego.
1: Alla conferenza a cui invitiamo tutti alla partecipazione è un altro passo di questa campagna di denuncia e attivazione sulla problematica dei bassi salari. Non c'è molto da spiegare di per sé riguardo alla problematica, anche se è molto sottotaciuta. Ora che sta incominciando la campagna elettorale, ritorna questa sorta di parola sugli stipendi insufficienti, sul caro vita, l'inflazione, i prezzi che salgono, sulle tante difficoltà di chi lavora a livello personale e di famiglia. C'è però da dire che questa problematica dei bassi salari non è che esiste durante la campagna elettorale, prima, dopo non c'è più, anzi è ormai la problematica principale della classe lavoratrice, non solo in Italia. Qui in Italia è particolarmente grave, siccome dato ormai abbastanza noto, è letteralmente da decenni che i salari sono fermi al palo, cioè non si muovono di una virgola, anzi arretrano di qualche punto percentuale rispetto alle altre maggiori economie europee, ed è su questo che si gioca gran parte della partita in termini di possibilità non soltanto di migliorare le condizioni di vita delle persone, anche e soprattutto di riuscire a costruire una mobilitazione più grande di opposizione all'economia di guerra. Tutto parte da una lotta concreta, quella degli operai e delle operaie fiorentini, una fabbrica alimentare che è tra le più grandi del settore a livello europeo, produce snack, gallette e simile. Sono letteralmente centinaia, circa 400, le persone impiegate come forza lavoro in questa fabbrica a Trofarello, e già ormai da un anno e mezzo portano avanti, tra le tante, la rivendicazione del giusto contratto, ovvero non hanno il contratto di categoria, che è quello alimentare, ma ne hanno un altro, il multiservizi, che significa circa 500 euro di salario in meno ogni mese. Su tutta una serie di iniziative che ci sono state si è trovato via via una partecipazione più larga degli operai, dei lavoratori, anche di altri settori, di attivisti e attiviste, per cui si sono messe in campo alcune azioni, come ad esempio scioperi, assemblee, boicottaggi, una conferenza a giugno alla Biblioteca Civica di Trofarello, e con questa di sabato prossimo a Torino al Checky Point di via Cecchi in Aurora. si vuole provare ulteriormente a portare avanti la richiesta di giusto contratto per i lavoratori e le lavoratrici della fabbrica alimentare Fiorentini di Trofarello, contro i contratti legittimi, contro i bassi salari, precarietà, carovita, ma soprattutto allargare ulteriormente a questa problematica che ormai letteralmente sta diventando pane quotidiano per chi ha da fare in termini di sopravvivenza, per le spese di cibo, casa e via dicendo. Per cui ci sarà una parte di interventi che inquadrerà la questione da un punto di vista scientifico, cioè questi bassi salari in Italia, che cosa significa che sono bassi, che cosa è successo negli ultimi anni, cosa sta succedendo in particolare in questi mesi, e si proverà anche a capire dove sono andati i soldi che hanno abbassato i salari, a chi sono andati questi soldi, e anche ad avanzare proposte concrete per riuscire già nei giorni, nelle settimane seguenti, a sostenere le lotte che sono in corso, soprattutto a rendere più efficaci le azioni contro i bassi salari. Quindi invitiamo davvero tutti, a partire dai lavoratori e dalle lavoratrici, ci saranno anche interventi operai che porteranno quindi esperienze dirette, pure per metterle in relazione con un piano più accademico, medico, scientifico, allargare quindi da ogni punto di vista, ma verso una mobilitazione maggiore ed efficace.
0: E invece dicevamo, rispetto agli ospiti, se hai voglia di dirci qualcosa in più di quelli che appunto saranno i vari relatori che parteciperanno.
1: Sì, ci sarà una parte di interventi che appunto descriverà questo fenomeno dei bassi salari. È interessante notare, qui c'è una parte della denuncia che si porta avanti come lavoratori, come sindacato, come movimento operaio, tutto in questa fase storica di economia di guerra aumenta di prezzo, qualunque merce, in modo anche speculativo, sproporzionato, feroce, eppure la merce per eccellenza, che è la forza lavoro, non aumenta di prezzo, questi salari sono fermi al palo. E descrivere questo fenomeno significa andare a toccare con mano la vita quotidiana, le condizioni di lavoro di decine di milioni di persone in Italia, per cui verranno descritte anche queste condizioni, si faranno esempi concreti pure con gli interventi operai. Il titolo della conferenza, bassi salari, decadenza sociale, introduce anche all'altra grande questione, cioè una società in cui i salari di questi lavoratori, queste lavoratrici che producono letteralmente la ricchezza sociale, fanno andare avanti la società, sono fermi, sono insufficienti, sono bassi, c'è una decadenza che significa intanto un peggioramento delle condizioni, a partire ad esempio da quelle mediche, cioè la salute delle persone. Anche qui si faranno numerosi esempi, oltre che a partire da ricerche anche con testimonianze, si vive male, e questo significa che dai luoghi di lavoro alle vite personali c'è tutto un deteriorarsi, un incancrenirsi, una decadenza che ha un riflesso più grande anche sulla capacità di unirsi, organizzarsi, opposizione a questo stato di cose, e si proverà anche a tracciare un'analisi più chiara su questa problematica dei bassi salari e decadenza sociale nei termini di dove sono finiti i soldi che sono stati tolti ai salari, per riuscire meglio a formulare proposte di azione riguardo agli andare a riprenderli, per cui come si contratta tutto ciò. Bisogna avanzare una rivendicazione forte di aumenti salariali per tutti i lavoratori in qualunque categoria, naturalmente accompagnandola anche con non soltanto piattaforme adeguate a livello più sindacale, ma anche un coinvolgimento politico, perché è chiaro che tutto questo è funzionale a ciò che succede a livello internazionale, come crisi economica, tendenza alla guerra mondiale. Quindi è necessario davvero avere una visione chiara su ciò che sta succedendo per riuscire a dare risposte efficaci.
0: Sì, allora io appunto così per anche per chi ci sta ascoltando, giustamente tu porti al centro la voce di lavoratori che saranno testimoni, che sono ovviamente i protagonisti di questo, di questa conferenza dibattito. Poi ci sarà anche la partecipazione di Marta Fana, che è una dottoressa di ricerca in economia allo IEP, e Fulvio Ricceri, epidemiologo e professore associato di igiene generale all'Università di Torino, e Roberto Luzzi, autore di Lavoro salariato e capitale nel XXI secolo, così giusto per completezza di informazioni, insomma, per chi ci sta ascoltando, diamo appunto tutti quanti i riferimenti di chi interverrà in questa giornata. Bene, io penso che abbiamo detto.
1: Ci saranno anche questi interventi operai, quindi lavoratori e lavoratrici prenderanno parola assieme a loro, che giustamente hai citato di nuovo, che daranno un contributo altrettanto importante. E tutto questo comunque finalizzato a comprendere meglio la fase in queste settimane, in questi mesi, è sulla bocca di tutti la questione del caro vita, in generale un interrogarsi sul che fare, cioè comunque una conferenza scientifica che va a fondo di questa problematica dei bassi salari per iniziare a sviluppare un percorso di azione, cioè una serie di iniziative da campagne, mobilitazioni, scioperi che dovranno vedere anche qua una partecipazione sempre più larga per essere efficaci.
0: Perfetto, e mi sembra un ottimo spunto di partenza appunto per mobilitazioni in questo ambito, e ti ringraziamo. E allora appunto non ci resta che ricordare l'appuntamento a sabato a partire dalle ore scusami un attimo,
1: alle ore 10
0: qui appunto
1: al checkpoint
0: via Cecchi 17, l'ingresso del checkpoint. E grazie mille e buona serata, e appunto invitiamo tutte e tutti a partecipare a questo interessante incontro che fa un bel quadro sulla situazione del lavoro contemporaneo.
1: Vi aspettiamo, anche voi come radio siete invitati
0: assolutamente. Grazie, buona serata,
1: ciao
0: ciao.

the reports.

0: Ed eccoci alle battute finali di Frittura Mista alias Radio Fabbrica, come potrete ascoltare dalla nostra ormai celeberrima sigla, visto che va in onda da tantissimo tempo, vero Benny? Da quanto va in onda questa sigla?
1: Beh, non dici, proprio, dici tu. Sì, almeno 12-15 anni, sì, sì. Non dico da 22 anni.
0: Sono già i suoi porci anni.
1: Ci sono state tre sigle che non stiamo qui a citare, questa però è quella che ci emoziona di più, diciamo.
0: È una sigla quasi adolescente ormai, come età. Comunque, sulle note di Lungo la strada di Milva, Poliushka Poli, Song of the Plains, versione con Sezgin Rodoplu, ci teniamo a dirlo perché siamo praticamente orgogliosi di questa versione di Lungo la strada.
1: Che usiamo, è inutile che cercate di scaricarla, non la trovate.
0: Non c'è da nessuna, manco sul mulo. Pare di sì, perché noi credevamo questo, poi ci è arrivata una volta la nostra mitica Maria, ci ha detto no, ma è su Spotify. Comunque va bene, a parte i retroscena della nostra sigla, salutiamo tantissimo il nostro amico Franco Franchi, che ci ha scritto ben due messaggi con ben due emojis diverse di saluti, corne, pollici e varie parti della mano. Ricambiamo tantissimo,
1: grazie
0: per ascoltarci sempre, e noi come di consueto vi rimandiamo a martedì prossimo dalle 19.30 alle 21.30, il nostro appuntamento settimanale sulla lotta di classe e le questioni legate al lavoro, Frittura Mista alias Radio Fabbrica, e trovate anche i podcast.
1: Sì, sono tutti lì fino alla settimana scorsa, e questa settimana riusciremo anche questa settimana a farlo, tra giovedì, mercoledì, giovedì, massimo venerdì, via. Più o meno questo è il nostro ritmo, ma non solo, non sono solitari, non sono soli, perché si trovano in compagnia di tutti gli altri podcast del 98% delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, quindi l'appuntamento vi rinnoviamo mentre per Frittura Mista Radio Fabbrica martedì prossimo, sempre dalle 19.30 alle 21.30.
0: Esatto, e dopo di noi anche martedì prossimo, come questo martedì, andrà in onda Riot on Sunset Strip, la trasmissione di Blackout dedicata alle sonorità degli anni 60, garage beat and so on, con il buon Paul Magoo, O Professore, e il mitico Arpone da remoto. E niente, buona serata, restate sempre incollate alle frequenze di Blackout, mi raccomando.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: detto: benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: Sabato 3 ottobre 2026. Brucia di vita, United for Gaza.
1: Dalle ore 17 ai Giardini Reali di Corso San Maurizio 6, Torino. Suoneranno in un mirabolante concerto.
2: Young Gang, Torino Street Punk, il duo Ventrella e Gigio Bonizio, Asia Noia, post punk dalla Romagna, Yellow Pennarello, No Wave Noise, Ellie Cottino e Sista Sofi, Hip Hop.
0: Troverete banchetti informativi, bar e punto ristoro vegetariano vegano.
1: Tutto questo benefit su Moody Erez per Gaza.
3: In caso di pioggia, l'iniziativa verrà spostata.

0: 21:44, continuano le dirette qui sui 105-250. Una buona serata a tutte e tutti. Rayton Sunset Strip, buonasera prof, buonasera Arpon.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: Arpon, pronto?
2: Buonasera.
0: Oh, ci siamo, ci siamo. E buonasera anche da me, Paolo Magù.
2: Non è Radio Mulazioni, non è Radio Mulazioni.
0: No, quelli erano prima.
2: Ah, è vero, cazzo, sono dimenticato, mannaggia. E allora no, li salutiamo, dai, li
0: sì,
2: salutiamo.
0: Sì, li salutiamo, salutiamo Frittura Mista e Chiaia Radio Fabbrica, che sono dall'altra parte del vetro, che si rilassano dopo aver effettuato il loro consueto settimanale confronto tra capitale e lavoro. Vince il lavoro, direi, no, Arpon?
2: Ehi.
1: A volte.
0: Sì, ma mi ascolti, ma o sei
2: dovrebbe,
0: su un altro pianeta?
2: Dovrebbe vincere il conflitto, in realtà.
0: No, vince il lavoro, cioè il lavoro nel senso di lavoro, vengono i lavoratori, ecco.
2: Magari. Sì, ma loro
0: loro lo sanno, lo sanno, ogni settimana ce lo spiegano. Sento certo, malissimo certo. Io stasera comunque adesso ci mettiamo a posto, soprattutto la mia voce adesso la mettiamo un attimo a posto. Comunque, come ogni benedetto martedì, la trasmissione che rivolge i vostri calendari fino più o meno al 1966 o giù di lì e dintorni, e siamo pronti a inondarvi come sempre di garage, psichedelia, soul, R&B, eccetera eccetera, con soltanto un quarto d'ora di ritardo questa sera. È miracolo, stiamo assolutamente migliorando, stiamo migliorando direi.
2: Meno male.
0: Va bene, allora direi che il prof è caldo per partire con la prima Selezao.
1: Allora, io la volta scorsa ho finito con gli Spades e iniziamo di nuovo con gli Spades, con la loro versione di You're Gonna Miss Me, dove non c'è, mi sa, il fuori.
0: No, in quella degli Spades non c'è.
1: A meno quello, ce lo risparmiamo.
0: Assolutamente migliore, direi la migliore versione.
1: Praticamente lo strumento che inizia nel primo LP di 13 Floor Elevators e finisce con l'ultimo LP.
0: Bello fastidioso questo jug.
1: Abbastanza.
0: Erbottione.
2: Okay. Avete anche l'anno, ragazzi?
0: 65 forse. Comunque dopo verifichiamo. Anche un'etichetta strana. Non è United Artists come gli altri, ma adesso andiamo a verificare. Okay. La Mona Records, non sbaglio. A Vicenza
2: la
0: Mona Records. No, adesso vado a verificare perché non me lo ricordo più. Comunque, You're Gonna Miss Me the Spades, vale.
1: Sì, la Mona Records è quella che fa pagare meno i militari, giusto?
0: Eh già, certo, certamente. Schiacci play, vai, che già minchiate ne abbiamo detto in un minuto.
2: Direi.

0: Allora, caro prof, siamo partiti a sprombattuto anche questa sera, dico bene?
1: Oh già, you're gonna miss me,
0: oh, the States. Da Austin, Texas, Zero Records, non era Mona, mi ricordavo, non so perché mi ricordavo male, chissà, ma, chissà come
2: va. Ma cosa c'entra?
0: No, ma... No, vabbè, sempre quattro, sono sempre quattro lettere sono, però
2: stavolta sono io che dico io bevo e tu ci ubriachi.
0: Sì, bravo, era proprio quello che dovevo fare. Sì, sì, sì, sì. No, no, no, mi riferivo. Ora sento nettamente meglio. Parla un po', Marco.
2: Ah,
0: lì.
2: Ok, ok. Ci sono. Sono qua.
0: Infatti si sente molto meglio adesso. Va bene, allora, you're gonna miss me, the Spades from Austin, Texas, Zero Records 1965. Vogliamo dare i numeri 346-6673-263 per fare cosa, caro Harpon?
2: SMS, Signal, Telegram e WhatsApp.
0: E tutte cose, vocali, nonché il servizio.
2: Cose, anche vocali. Ci si viaggia informati, ovviamente.
0: Per evitare che cosa? Sbirraglia varia, controllori, facce brutte, avvertite tempestivamente.
2: In tutte le sue forme.
0: Esatto.
2: Via aria, via mare, via terra, dappertutto.
0: Nel globo terracco, come direbbe la nostra simpaticissima Meloni.
2: Esatto.
1: Simpatia,
0: esatto. Simpaticissima, e l'amo particolarmente. Comunque, avvisate facce brutte nella nostra angusta Taurinorum e dintorni. E poi c'è lo 011-24-95669 per eventuali dirette e o squillini, come sempre. Salutiamo il buon Franco Franchi che come sempre vince la medaglia d'oro, ormai non facciamo in tempo a cominciare che ci arriva il WhatsApp, sì, grande sì. Franco Franchi, adesso aspettiamo Cristiano che dovrebbe vincere la medaglia d'argento, stiamo diventando un po' prevedibili.
2: Ma tu lo sai, Paul, che io ne ho una nel cuore.
0: Non si palesa ancora. Non direi niente. Per scaramanzia non direi niente.
2: No, assolutamente. Non parlo.
0: Dai, metti una canzone allora, metti una canzone.
2: Allora, vado io con Undertaker. Sì. Questo è Unchain My Heart.
0: Che è un vecchio pezzo di Ray Charles, questo, per la cronaca.
2: Adesso sentiamo.
0: Hai capito? Vadi.

0: Grove in diretta 21.56 Riot on Sunset Strip sulle libere frequenze di Blackout 105.250. Erano gli Undertakers, dico bene?
1: Esatto, una cover famosissima di Unchained My Heart.
0: Mr. Ray Charles, questa era su Texas Punk volume 1, una bella compilation della Eva del tempo che fu, me la ricordo ancora. E questa è la situazione. Allora, ci spostiamo un po' più avanti per un po' di revival garage psichedelico degli anni 80 in quel di Tucson, Arizona. Il loro terzo album, loro sono gli Yard Trauma da Face to Face, questo era l'album di riferimento. La canzone è Avenue 339. Prego, prof, può schiacciare.
2: Ale.
0: Vai, Yard Trauma.
1: Schiacci, prof. Senza paura.

0: Allora, Lee Joseph con il Yard Trauma in grande spolvero qui nel loro terzo album Face to Face. Questa era Avenue 339, già un po' più avanti, 1988, siamo già quasi al limite del decennio.
1: Già iniziano molti gruppi in quegli anni, iniziano a rifarsi.
0: Sono più hard,
1: ai Blue Cheer,
0: Stooges. Invece no, sono un po' a metà, devo dire, non sono riuscito bene a inquadrarlo. Comunque Dionysus Records, 1988 per il Yard Trauma da Tucson, Arizona.
2: Bella lì.
0: Oh, va, 22.01 qui sulle libere frequenze di Blackout. Prego, prof, è la sua volta.
1: Io vado, non mi ricordo se era del 67 il disco del primo gruppo di Todd Rundgren.
0: Di Nes, 68.
1: 8. 68.
0: SGC da, Records, questo non la ricordo.
1: Da questo album.
0: Non mi dica Open My Eyes, la prego.
1: Quale?
0: Non mi dica Open My Eyes.
1: No.
0: Ah, a meno male.
1: Andiamo a sentire When I Get My Plane.
0: Ah, fantastica, fantastica.
1: Questi sono i Nes.
0: Ottima scelta, proviamo, proviamo.
1: Dai.
0: Vadi, vadi.
1: Vado.
2: Io prendo appunti, nel frattempo.
1: Vai, vai.
0: Breve, breve, poi ti interroghiamo.
1: Vai.
3: E schiaccia.

0: si fa 2205 in NES,
1: dico NES. When I get my plane, Madonna, FGC, sembravano Yahoo,
0: tonnellate di flanger, proprio flanger, come se piovesse, belli psichedelici, belli, anche belli psicologici, volendo.
1: All'inizio mi sembravano un pelino i Pink Floyd, poi ping, sono sparati Yahoo, sono comparsi così, pop.
0: Beh,
1: come un funghetto,
0: anche un po' gli Status Quo, anche bravo, i primi Status Quo, ci somigliano. Comunque 1968 per Todd Rundgren e soci, e che sta la situazione? Sono le 22.08 e che sta la situazione, come dice mio suocero. Prego, vai Harpon, che è la tua volta. Sotto a chi tocca,
2: allora,
0: forza.
2: Sì, tocca a me. Io passo i The Mojo Man con She's My Baby.
0: Anche questa l'abbiamo già passata 38 volte. Comunque vada per la 39.
1: Ma sì,
0: ma sì,
2: beh, 39, via.
0: Esatto,
2: dai.
0: esatto.
2: A settembre ci sarà.
1: A settembre ci sono stati gli esami di riparazione. Ci sono state le ripetizioni. E ripetiamo anche noi.
0: Ok, John.
2: E ripetiamo anche noi.
1: Okay, Undertaker.
0: No, che Undertaker?
1: No, Mojo Man. Vabbè,
0: Mojo Man.
1: Ho sbagliato la riga. She's My Baby.
2: Vabbè, una volta per uno, dai.
1: Che boia. Vado. Vado. Ale.
2: Prego.

0: stavamo già discutendo su quello che dà fastidio a Harpo. Ci sei, Harpon?
1: Sì, ma io quasi quasi non ve lo direi, perché sennò poi mi pigliate per il culo in diretta.
0: No, perché? Tanto lo facciamo comunque, quindi non,
2: qual è
0: non
2: il
0: c'è
2: problema,
0: problema insomma.
1: È che non dovrei dirlo neanche a voi, perché sennò poi mi babbiate in diretta.
2: No, vabbè,
0: ma tanto l'abbiamo già fare, te lo meriti, te lo sai, quindi, che
2: no,
0: ti qualcuno
2: qua ha detto.
1: Qual è la questione?
0: Stavamo facendo praticamente la minchiata che abbiamo detto, che mancavano ancora 50 secondi, 50 secondi facciamo ancora una grigliata. E il prof, con cosa sei uscito, caro prof?
2: Che io sono un po' di origini romagnole e dico salciccia. Non salsiccia,
1: no,
2: salciccia, perché
0: Harpo non approva, però.
2: E Harpo ne sblocca.
1: Pasto. Divento pazzo perché si dice salsiccia.
0: E invece se ti faccio così, questo ti piace invece.
1: Ecco, queste due cose qua, ecco,
2: cioè,
0: è come la criptonite per Superman, questo,
1: Sì, bravo, esatto, la stessa cosa.
2: E se io stessi masticando una salciccia?
0: La fine, è la fine. Arriva con la P38, Harpon. Arriva con la P38.
1: Certo, appunto. Gliela faccio arrivare in via Cecchi, proprio, la settimana prossima.
0: Manda la testa di cavallo in un pacco postale.
2: Mazza,
0: va bene, esatto. Ma anche stasera mi sembra che sia una salciccia di cavallo, siamo abbastanza in forma. E quindi andrei in quel di Los Angeles 1968 con gli Steppenwolf e la loro Magic Carpet Ride, un giretto sul tappeto volante.
2: Un secondo solo,
0: se la trova il prof, quando la trova noi ci siamo. Magic Carpet Ride, Steppenwolf, vai.
2: Ale.
1: Bella.
0: La botta non va, no, parte piano.
2: Piano.

0: Vaffanculo, hai cantato, sbagliato a mettere la base. Vabbè,
1: vabbè, dai.
0: Però è bella, però è bella. Comunque una canzone che ha incontrato anche il favore di Franco Franchi, che non è da poco. Erano gli Steppenwolf con Magic Carpet Ride, 1968, ABC Records, Los Angeles. E questa è la situazione. Grazie. Ricordiamo che Franco Franchi si alza domani alle 5 per andare a Fungo, alle 5 e mezza.
1: Ecco.
0: Quindi mi raccomando.
1: Ci troviamo tutti quindi in corso?
0: In corso.
1: Belgio?
0: Sì. In corso lì, corso Coso, a corso Coso.
1: Corso Corsica.
0: Corso Corsica, esatto. Comunque, buona caccia, buon mushroom hunting, come dicono in America, Franco Franchi. Porcini, state vacuorti.
2: Se no verrete tagliati e messi in padella.
0: Ecco, assolutissimamente. Che cosa buona
1: e
0: giusta.
1: Fritti.
0: Cosa buona e giusta.
1: Cosa ciccia.
0: Con cosa, prof?
1: Con la salsiccia.
2: Me ne vado.
0: No, me lo offendo. Non me lo offenda, prof. Che il ragazzo è sensibile, non deve offendere.
1: Lo so.
2: Sì, sono sensibilissimo.
1: Mostamme.
0: Ok, è la volta del prof.
1: Metto uno dei produttori più matti degli anni 60. Mi sembra che fosse anche rimasto in galera per un bel po' di tempo. Kim Foley.
0: Ah, pensavo Joe Mick. No, vabbè, un altro fulminato.
1: Kim Foley bene.
0: È assolutamente un personaggio sopra le righe.
1: Sì. Un pezzo che si intitola The Trip.
0: Ah, fantastica.
2: Beh, non tutto dire, eh.
0: Traducendo la trippa. La trippa.
1: 22:18 Blackout, Kim Foley, The Trip.
0: La trippa.
3: Summertime's here, kiddies, and it's time to take a trip. To take a trip. This world's so bad. You feel so sad.

0: E rieccoci.
1: Ci siamo, bella, bella, bella.
0: Ci siamo appropriati, io e Harpon, del potere. Il potere di Grayskull.
1: Esatto.
0: Tocca a Tia.
1: Tocca a me, allora vado io. Allora sì. Vado con Ray Columbus and the Harf Collection. E il pezzo si chiama Kick Me.
0: Ok, Ray Columbus and the Harf Collection. Kick Me.
1: Prego, prego.
0: Vado.
1: Vada, vada, bro, senza paura.

0: Rieccoci.
1: La bella selezione arponiaca da Christchurch, Nuova Zelanda. Marcolino, abbiamo indagato.
2: Lontano.
1: Molto lontano.
2: Molto lontano.
1: Lontano.
2: Esatto, loro erano.
1: Vai.
2: Esatto, in the Heart Collection. E il pezzo era Kick Me.
1: Bella storia. Ci facciamo allora un volo transoceanico. Fino dalle parti di Seattle. Anzi, Boys Idaho. La hometown di Paul Revere and the Riders, 1965, anche questa qua sentita 758 volte. Columbia Records, questa è una pubblicità di una macchina, la Chevrolet o Pontiac, non mi ricordo bene, SS396, Paul Revere and the Riders, buon ascolto.
0: Dai.

0: gara, una delle più belle pubblicità di tutti i tempi, Paul Revere and the Riders per la Chevrolet SS396, Columbia Records, 1965, alle ore 22:03. Abbiamo ancora mezz'ora. Abbiamo voglia di...
1: Comunque,
0: ci sei? Ci sei? Ok.
1: Ci sta. No, volevo dire, nella Chevrolet mi sa che la carrozzina non ci sta, però.
0: Ma nella, nella SS396 magari ci sta, vediamo un attimo.
2: Sul portapacchi.
1: Proviamo.
0: Guarda, te la regalo, io, te la regalo, Marco, te la regalo.
1: Dai, dai, va bene, va bene. Così proviamo a metterci la carrozzina dentro.
0: Va bene. Se no la mettiamo un gancio e ti mettiamo fuori. Tanto le ruote ce l'hai. Ti agganciamo.
1: Certo, okay, sarebbe bellissimo.
2: Perché non fai così quando vieni in giro?
0: Manca ancora mezz'ora, abbiamo già detto una vagonata di stronzate, che niente male.
2: Però ti fai modificare la cosa in modo che le ruote vadano dentro le rotaie dentro le rotaie dei tram
0: e prendi il posto del 4.
1: Sì, sarebbe fare le scintille, credo.
2: È vero? No, se ti attacchi sopra è tipo filobus, sì.
1: Certo.
0: Non ce la posso fare. Mettiamo musica, perché non ce la posso fare stasera, allora, sono tacchietto a caciccio.
2: Io metto un classico di un disco della cripta anni 80. Sono gli Squires con Going All The Way.
0: Ah, bellissima.
2: Ci siamo?
0: Vado.
2: Allez.

0: Allora, da Bristol, Connecticut, caro prof.
1: Gli Squires, Going All The Way.
0: Bicchiere di scienza
2: della Kryptonite.
0: No, gli Squallor li mettiamo dopo, cosa. Magari, se è il caso. Che okay. È sempre il caso per gli
2: Squallor.
0: È sempre il momento per gli Squallor. È sempre. Comunque, questi erano gli Squires.
2: Sì.
0: Leggermente differenti.
1: Sì, sì, c'era anche.
2: Sì, direi.
1: Una raccolta della cripto dallo stesso titolo che poi venne anche ristampata con dei pezzi in più, sempre della cripto.
0: Sì, credo di averla, ma
1: E io ho quella, la prima stampa, e quindi ha i pezzi che c'ha.
0: Discomani, siamo discomani, caro prof. Allora vai, caro Arpo, nella tua volta, se non vado errato.
2: Sì, tocca a me. Allora io passo ai Bad Seeds,
0: quelli texani, quindi se non mi ricordo come erano, un po' texani.
2: All Night Long.
1: Sì, che non c'entrano con Nick Cave.
0: No, direi di
2: no. Vabbè, intanto lo diciamo.
0: Venivano qualche anno prima
2: detto.
0: Di Nick Cave questi.
1: Un pochino.
2: Penso
1: una ventina d'anni.
0: Ok, John, fatti pure.
1: Sì. Ok, Bad Seeds.
2: All Night Long, Bad Seeds.
1: Allora.

0: Allora, qualche minuto in più di pausa, 22:39, Bad Seeds da Corpus Christi, caro Harpon, J-Back Records,
1: Corpus Christi,
0: certo. Una madonna.
1: Esatto.
0: J-Back Records. mai dimenticarlo.
1: Questo era All Night Long,
0: era All Night Long la canzone, sì, giusto? E ora ci proiettiamo a Londra 1967 con i Traffic.
1: Il traffico,
0: il problema di Palermo, 1967 con Mr. Steve Winwood. Questa è Paper Sun, un po' di sitar pour vous, madame et messieurs. Prego, sketchy play, caro prof.
2: Andato. Merci.

0: Pistole di carta dei Traffic, 1967. Jim Capaldi, Steve Winwood e soci, Festival Records, questa era Paper Sun. Abbiamo acceso gli incensi noi, è per l'occasione.
1: Dopo qualche anno poi hanno cambiato un po' il suono.
0: Sì, sì, sì, questo era un periodo super psichedelico.
1: Dopo.
0: Prof, si è fatto anche un cannone, Harpon.
2: Sì.
0: Ha sentito
2: certo,
0: il sitar ed è partito con il trip indiano. Hai capito?
2: Beh.
0: Niente male, niente
2: e
0: male.
2: E poi diceva che era il traffico.
0: No,
2: problema.
0: Non è il traffico, il problema è un altro.
1: No, il
0: è
1: fumo del traffico.
0: Comunque, questa è la mia base preferita. Comunque, ragazzi, questa è la mia base preferita. Grande Houston Person, Soul Dance. Già Soul Dance ti piace, Harpon? Soul Dance com'è?
2: Sì, ma lo sai che le basi che passiamo sono da me.
0: Ma questa
2: molto,
0: è veramente una bomba.
2: Bella, bella, sì, sì.
0: Vediamo se riusciamo a arrivare a Lemmond. Cerchiamo di tirarla lunga. Discettiamo di non so cosa. Vedo il prof un po' dubbioso. Aspetta, forse ci siamo. Aspetta.
2: Al sopracciglio.
0: Eccoci. Ok, siamo arrivati. Questo era il momento clou, il momento topico. Non abbiamo fatto nessun errore stasera, tra l'altro è incredibile.
2: Aspetta,
0: abbiamo ancora un quarto d'ora per uscirci. Abbiamo ancora un quarto d'ora per uscirci.
1: Cagata.
2: Per noi un quarto d'ora vuol dire
0: fare la grigliata con le salsicce del prof.
2: Esatto, ancora.
1: Sono quasi 10 pezzi.
0: E ti martelliamo adesso. Prego, prof, è la sua volta.
1: Sì, questo gruppo qua.
0: Houston Person la benedica.
1: Questo gruppo qua mi fa venire in mente.
2: Vuole un chicles, prof.
0: Vuole una salsiccia.
1: Questo gruppo qua, il nome di questo gruppo mi fa venire in mente Febbre da cavallo, perché si chiamano VAT.
0: VAT 69.
1: No, invece
0: whisky maschio senza raschio.
1: Col fischio. Invece sono i VAT 66.
0: L'ha sprecata così, però potevamo fare. Vabbè, è andata così.
1: Il pezzo si intitola VAT 66 Theme.
0: Ah, va bene.
1: Questi sono i VAT 66.
0: Va bene.
1: Andiamo.
0: Ascoltiamo.
2: Facciamo play, dai, vediamo che succede.
1: Allora.

0: ce l'abbiamo fatta comunque.
1: Sì.
0: Passate 4 minuti, ce l'abbiamo fatta a farne una. Vabbè, piccola, piccola, piccola, non sarà fatto così nessuno. Comunque, da Stoccolma.
1: 66.
0: Whisky maschio, senza raschio, col fischio. Da Stoccolma.
1: Raschio.
0: E te lo caschio. Olga Records, senza bellissima, raschio. L'etichetta è bellissima. Olga Records.
1: Sì.
0: Me ha gustato, me ha gustato.
1: E adesso.
0: Sotto con la selezione arpognana, vamos Arpon, vamos Arpon, vamos Arpon.
2: Che chi saranno mai? Allora, The Grains of Sand.
0: I Grains of Sand, i granelli di sabbia, i Grains of Sand.
2: Fate tutti gli esperti qua, poi voglio vedere.
1: E tutti col secchiello alla paletta e poi,
2: Esatto. E poi,
0: conno, caro Arpon.
2: She needs me.
0: Oh, bravo.
1: Conno, tonno, ponno.
0: Così mi piace. Schiacciamo play, professore. Schiacci play.
1: Grains of Sand.
2: E schiaccia.
1: Andato.

0: 22.53, ormai un pugno di minuti ci separano dalla fine, dall'inizio di Music to Play in the Dark, con la musica gastro-duodenale del prof, anche questa sarebbe con noi. Questa l'avevo già detta, esatto.
1: Questa l'ho improvvisata.
0: È una reprise, l'avevo già detta questa.
1: Ah, la reprise, ok.
0: Il prof è come Lucio, è gastro-duodenale.
2: La colonna sonora infermieristica.
1: La colonna sonoira.
0: Sì, come la merenda sinoira, lontana parente, e lì volevi andare a parare, caro Albo.
2: Perché si mangia la salsiccia di Bra.
0: Cosa si mangia?
2: La salsiccia di Bra.
1: Mamma mia.
2: Alla merenda sinoira.
0: Caro prof, le va bene che Arpo non è. È vero, Arpo, gli va bene che non sei poi presente, se no ha voglia le mazzate.
1: Appunto, mi sarei incazzato come una iena.
0: Orco Faust. Comunque erano i Grains of Sand da Los Angeles con
1: She Needs Me.
0: Io rimango in quel di Los Angeles, sempre lo stesso anno, 1966, con i lyrics e la loro So What. Buon ascolto.
1: So What.

0: allora, da Oceanside, San Diego, ho sbagliato, avevo detto Los Angeles, poi mi sono documentato, questi Lyrics So What, ed era 65, non 66, Era Records, assolutamente presente su varie compilation fin da quegli anni 80, se la ricorda, prof? Se non se la ricorda lei.
1: Liars, no.
0: I Lyrics sono i Liars.
1: Ciao,
0: Sì, sì, Aesendemic Six Spable saranno presenti.
1: Ah, ok. Ma gli Aesendemic Six li avevo comprati dalla Vox, spediti via mare, che ci metteva 3 mesi il pacco. E però poi
0: era Pebbles in realtà.
1: Ok, li avevo rivenduti perché non si sentivano benissimo.
0: Arca, che perdita.
1: Che devo fare? Però
0: So What? Sì, prof.
1: Ho ancora i primi 7-8 di le prime stampe di quello della Crypt.
0: Ah, quelle ce l'ho anch'io, sì.
1: Back from the Grave.
0: E immagino sia un po' materia oscura, caro Harpon, per te, vecchie reminiscenze, sì, roba anni 80.
2: Abbastanza.
0: E ogni tanto partiamo per la tangente.
2: Sì,
0: che
2: io come te, io ho sempre qua il mio block notes per gli appunti.
0: Molto benissimo, 22:59, siamo quasi nel, facciamo passare 20, ancora 40 secondi di stupidaggini. Prima di passare alla musica oligo minerale del prof, ecco, questa non l'avevo detta ancora, con Music to Play in the Dark.
2: Esatto,
0: questa mi mancava.
2: Ci sta.
0: Va bene, allora, tra un frizzo, un lazzo, una battuta, un po' di musica buona, speriamo per voi, amici e amiche di Blackout. Riot on Sunset Strip finisce qui, tocca Music to Play in the Dark col prof in solitaria. E noi torniamo martedì prossimo dalle 21:30 alle 23. Dico bene, Harpon?
2: Dici molto, molto bene, sì, con altre playlist, altra musica, direi molto molto buona.
0: Sì, un attimo di suspense perché non avevo messo il CD della sigla, però provvediamo prontamente, meno male che avevamo i microfoni.
2: Stasera siamo anche andati bene, dai, cappello.
0: Esatto, qualcosa doveva succedere. Ok, torniamo martedì prossimo allora, ciao a tutte, ciao a tutte e tutti, ciao, buonasera.
2: Bravi.
0: Ciao. Sempre su Blackout, sempre ben fissi sulle libere frequenze, ciao.

Buonasera a tutti e tutte. Benvenuti nella puntata nuova di Music to Play in the Dark, martedì alle 23, dopo Riot on Sunset Strip. Ci sono io da solo per tenervi compagnia un'oretta, con musica che va dall'indie all'elettronica, industrial e altro. Salutiamo intanto Franco Franchi che rimane con noi in ascolto. E noi iniziamo con un gruppo canadese, sono gli Actors. Tra poco uscirà un nuovo album per loro, ma iniziamo ad ascoltare il loro primo singolo da questo album. Il singolo si intitola Left on Read. Questi sono gli Actors, a Music to Play in the Dark.

E questo è il primo pezzo per questa sera, gli Actors, nuovo singolo che arriva dal nuovo album che uscirà fra un mesetto più o meno, si intitola Left on Read. Torniamo indietro di un paio di mesi invece per arrivare all'album nuovo di Tricky, uscito a luglio, il 17 di luglio, per la False Idols. L'album si intitola Different When It's Silent. Nel frattempo Tricky aveva fatto anche un tour e ho letto che la gente non era molto contenta del suo approccio dal vivo, era molto statico, diciamo, era lì che si faceva i cannoni, fermo, che biascicava. E il personaggio è quello. E nei vari pezzi di questo nuovo album ci sono diverse collaborazioni alla voce. E il pezzo che andiamo a sentire adesso, che si intitola, aspetta che si è chiuso qua, che si intitola Out of Place, viene aiutato da una certa Marta Zlakowska, che a quanto vedo qua su Discogs non ha molte, no, ha solo collaborazioni con lui, mi sa. Andiamo a sentirlo insieme allora. Questo è Tricky insieme a Marta. Il pezzo è Out of Place.

E questo era il cortissimo pezzo di Tricky insieme a Marta, intitolato Out of Place, dal nuovo album Different When It's Silent. Siete sempre su Radio Blackout e vi comunico che domani non funzionerà il segnale FM, modulazione di frequenza, per dei lavori che devono essere fatti. Anche oggi mi sa che ci sono stati problemi in merito, quindi ci dovete sentire o su DAB oppure sul sito www.radioblackout.org, dal nostro streaming. Andiamo avanti con gli ascolti. Una collaborazione particolare è uscito, mi sa, solo su file, no? Sì, perché i CD sono bootleg, quindi è uscito solo su file l'album che vede collaborare Nine Inch Nails insieme a Boys Noize, per il progetto che si chiama Nine Inch Noize. Hanno fatto anche dei live. Se mi ricordo bene, erano anche a Glastonbury, mi sembra, quest'estate. Da questo progetto noi andiamo a sentire due brani, perché sono abbastanza particolari. Sono pezzi di Nine Inch Nails rifatti. E se conoscete Boys Noize, la sua carica techno elettro, c'è da aspettarsi qualcosa di bello, sia melodico e sia bello distorto. Ci andiamo a sentire Parasite e subito dopo Copy of A. Questi sono i Nine Inch Nails con Boys Noize, ovvero Nine Inch Noize.

E questi erano due pezzi dei Nine Inch Nails, quindi Nine Inch Nails e Boyz Noize. L'album uscito in digitale e in streaming ha 12 pezzi e noi abbiamo sentito il quinto e il sesto, cioè Parasite e Copy of Her. Passiamo al pezzo seguente. Allora, abbiamo già sentito, ascoltato anzi un paio di pezzi da questo album che è uscito a giugno, il 26 giugno, quindi fine giugno per i Chanel Beats, e anche la volta, le altre due volte che li ho mandati ho ironizzato sul fatto che della poca fantasia per intitolare questo secondo album con lo stesso titolo del primo. Quindi questo nuovo album si intitola anche lui Your Day Will Come, almeno a copertina diversa, almeno quello. Chanel Beats da New York. Da questo album stasera a Music to Play in the Dark su Radio Blackout andiamo a sentire il pezzo che si intitola The Coward Forgets His Nightmare. Questi sono i Chanel Beats.

Chanel Beats. Da Your Day Will Come. Abbiamo ascoltato il pezzo che si intitola The Coward Forgets His Nightmare. Andiamo a un'atmosfera totalmente diversa. Al post-hardcore noise rock dei McCluskey, formatesi nel 1996 nel Galles a Cardiff. La Ipecac ha fatto uscire il loro ultimo album, anche se qua dice che è un 12 pollici. Ah sì, effettivamente è un mini album perché ha 6 pezzi. Si intitola I Sure Am Getting Sick of This Bowling Alley. Da questo noi andiamo a sentire il pezzo che si intitola Spock Culture. Questi sono i McCluskey a Music to Play in the Dark su Radio Blackout.

E questa è la Spock Culture dei McCluskey, dal nuovo mini album uscito a fine marzo per la Ipecac, mini album contenente 6 tracce intitolato I Sure Am Getting Sick of This Bowling Alley. Rimaniamo sul punk, però andiamo indietro nel tempo, andiamo al 1982 mi sembra, aspetta che devo guardare, sì, 1982, la Subterranean Records, che era una etichetta fondata nel 79 da Michael Fox e Steven Tupper a San Francisco, ed è stata una delle prime label a fare uscire cose hardcore. Nell'82 fece uscire il primo album dei Flipper. I Flipper che fecero un album intitolato Album Generic Flipper. Looking like a man. Lo metto stasera perché ad aprile è uscita la ristampa, solo su vinile purtroppo, fatta uscire da un'altra etichetta di San Francisco che si chiama Superior Viaduct. L'album contiene 9 pezzi. E noi andiamo a sentire quello che si intitola Life is Cheap. Questi sono i Flipper.

Flipper, anche loro da San Francisco. Dal loro primo album, ristampato da pochi mesi dalla Superior Viaduct, intitolato Album Generic Flipper, noi abbiamo ascoltato Life is Cheap. Rimaniamo sempre in territorio punk e sempre agli anni 80, perché da qualche mese la Sealed Records, etichetta di uno spagnolo che però sta in Inghilterra, ha fatto uscire la ristampa di due cassette che avevano fatto le Bikini Mutants all'inizio degli anni 80. E fra le altre cose, nelle Bikini Mutants c'era anche Deb Goog, che poi suonò il basso con i My Bloody Valentine. Il vinile che raccoglie questi due demo si intitola Let's Mutate. E il pezzo che andiamo ad ascoltare si intitola I'm Only Screaming. Questi sono i Bikini Mutants, sono le 23:42 e questa è Music to Play in the Dark su Radio Blackout.

Bikini Mutants dalla compilation uscita per la etichetta Sealed Records, compilation che si intitola Let's Mutate. Abbiamo ascoltato il pezzo che chiude l'album e si intitola I'm Only Screaming. 23:47, ancora una dozzina di minuti. Andiamo ad ascoltare un altro gruppo inglese, però più odierno. Hanno fatto due album, il primo dei quali nel 2024 e il secondo quest'anno. L'etichetta che li ospita si chiama So Young Records e l'album che hanno fatto uscire è Maybe Not Tonight. Uscito ad aprile di quest'anno, da questo noi andiamo a sentire il pezzo che si intitola Buddy. Questi sono i Lime Garden.

Lime Garden, mentre ci avviciniamo alla fine della trasmissione. Il pezzo si intitolava Buddy, dal loro ultimo album Maybe Not Tonight. Cambiamo decisamente suono, passiamo alla musica elettronica dei Square Pusher, progetto di Tom Jenkinson. Attivo già da metà anni 90, a aprile ha fatto uscire il suo ultimo album che si intitola Kammerkonzert. Elettronica, jazz, sperimentale, per 14 pezzi. Noi sentiamo il secondo pezzo, anche perché in realtà ce n'è uno nascosto, il pezzo zero, che non è intitolato, e il pezzo che si trova praticamente quando voi fate play col CD e poi andate indietro veloce. La Warp ne ha fatti diversi, anche degli Outtakes, nascondendo i pezzi in questo modo. Però suonando il CD in modo normale, questo è il secondo pezzo, si intitola K2 Central e sono gli Square Pusher da Kammerkonzert.

E questo era l'ultimo pezzo per questa puntata di Music to Play in the Dark sui 105-250 di Radio Blackout. Noi ci sentiamo martedì prossimo. Non mi resta che mandarvi un abbraccio e augurarvi la buonanotte. Quindi ciao da Maurizio e vi lascio la bobina perché stasera Francis from the Dead non c'è. Niente tumulazioni stasera. Alla prossima e buonanotte. Ciao ciao.

0: Cena contro lo sfratto. Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

you don't.

0: diciamo di riscaldamento e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che abbiamo saputo rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, insomma, come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano. Un brano che possa essere rimbalzato appunto nella trasmissione Arsider, e ve lo lasciamo tutto per voi, Throbbing Gristle.
1: So che cosa ho visto, morire sulla croce, un altro
0: Throbbing Gristle.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.
6: Where do you think you're going to?
7: History told. That you don't know, it's got that mystery.
6: This is acid, man.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

0: benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.